0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di

0: progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero progetto.

processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Sei Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno. Noi di

manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333 894 3281 o scrivi a

0: montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi,

0: www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110.

0: scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: all'inizio del campionato, perché ha vinto solo a Genova e ha vinto con un gol regalato dall'arbitro.
1: Allora guarda Simone, poi ripartiamo esattamente da qui nel prossimo blocco, così facciamo ordine, mi sembra la chiosa perfetta per riaprire il blocco successivo. Ripartiamo dal Napoli. Io intanto ringrazio però Michelangelo.
2: Ciao Michelangelo.
1: Rampulla, che è stato con noi, è stato un piacere.
3: Ciao, ciao Michelangelo. Ciao Stefano.
1: Noi ce ne stiamo andando in pausa, intanto però dico a Gianfranco che ci ha mandato un messaggio particolare, una foto, poi magari dopo, più avanti, quando abbiamo tempo, la commentiamo insieme a Stefano che è qui accanto a me. Ma intanto andiamo in pausa, rientriamo qui fra pochissimo, sempre Maracanã.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea in cui giocava per la prima volta nella sua storia. La Roma invece pareggia 1-1 contro il Fenerbahce. Cristante sblocca, Brown pareggia, la trasferta nell'infuocata Turchia della Roma si chiude così con un pareggio, meglio i giallorossi nel primo tempo, dove sbloccano salvo poi incassare il pari immediatamente a inizio ripresa. Fener molto pericoloso nel finale. La MotoGP, prima sessione a Misano ed è già sfida tra Marquez e Bezzecchi. Le FP1 vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martina ha iniziato con un ottavo posto. Indietro Bagnaia, 18esimo, alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Anche la Formula 1 torna in pista. Dopo il memorabile successo del leader del mondiale piloti Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia a Monza, si corre il GP di Madrid. Da oggi a domenica 13 settembre tocca al 14esimo appuntamento della stagione di Formula 1, che andrà in scena nel nuovo circuito cittadino della capitale spagnola. Il tennis, con gli US Open, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero 1 uscente e la prossima numero 1 del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Rybakina alla prima finale in carriera a New York, appuntamento domani alle 22. Nel maschile invece il venerdì è dedicato alle semifinali. Si parte alle 21 italiane con Zverev opposto a Khachanov, poi nella notte il derby americano tra Shelton e Tiafoe. Lo sci, a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al Joy Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo, il gigante Zoldan in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria. Tutto pronto per il gran finale. Oggi inizia a Budapest l'Ultimate Championship, prima edizione del Mondiale dei Mondiali di Atletica. Una vera novità, gran galà della stagione per decretare, dai 100 metri al salto in lungo, i campionissimi del 2026 nelle rispettive discipline. Attenzione agli azzurri, a cominciare dalle stelle Jacobs e Gianmarco Tamberi, fresco di oro nella rassegna continentale ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV. Andiamo subito ad analizzare due partite della prossima Serie A. Partiamo da Lazio Milan, con i rossoneri favoriti al 41% rispetto al 30% concesso alla Lazio e alle speranze di pareggio. Proseguiamo con il Genoa, favorito al 46% sul 26% del Frosinone, con la X data al 29%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
5: il pronostico di Giocabet TV.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rieccoci ancora, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio.
0: Prosegue Maracanà qui in studio, ma prosegue anche con i collegamenti. E sono sempre con noi Simone Braglia e Massimo Orlando.
1: Ciao,
0: ben
1: Simone,
0: ritrovati,
1: ciao, ragazzi.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, rifacciamo ordine perché avevamo lasciato dal Napoli e dal Napoli ricominciamo. Perché Simone, stavi facendo un'analisi, una considerazione prima sugli azzurri. E stavi commentando anche un po' quelli che sono stati gli ultimi impegni e le ultime prestazioni. Dicevi quindi sul Napoli, come lo stavi vedendo?
2: Sì, ma non lo vedo, non vedo che esprima un gioco e abbia un'identità come squadra, pur avendo una squadra qualitativamente di livello medio-alto, perché ha fatto fatica in tutte le partite che ha giocato, cioè mentre altre squadre hanno espresso poche, devo dire la verità,

0: cioè come Roma, hanno anche la Lazio fondamentalmente, hanno espresso un altro tipo di gioco, ha fatto vedere un'identità datagli dall'allenatore. Io il Napoli non l'ho ancora visto, pur a sprazzi giocando in maniera diciamo discreta, però una vittoria in tutte le partite che ha effettuato il Napoli, secondo me, per la rosa che ha, è un po' poco, è una vittoria venuta come è venuta, perché
1: sì,
0: a 8 minuti
1: degli episodi.
0: A Genova 8 minuti dalla fine, se non segnavano con quel gol di De Bruyne sul quale c'era un evidente fallo, e io credo che avrebbe fatto fatica comunque a dover vincere in quel del Ferraris.
1: Beh sì, a questo punto quei tre punti a posteriori aiutano molto di più, nonostante la classifica non sia di certo eccellente. Qui tre messaggi, il solito Federico sempre molto netto, dice addirittura se dovesse perdere male con il Bologna 3-0, 4-1, beh, sarebbe innanzitutto un dramma, chiedeva se Allegri potesse essere esonerato subito. Beh, questo non lo sappiamo, di certo è presto ancora,
2: molto,
1: Stefano,
2: sì. Presto, però
1: prima bisogna iniziare ad incontrare.
2: Secondo me deve sistemare la classifica, poi sistemerà altro. Sono d'accordo con quello che ha detto Simone.
1: Peraltro poi c'è anche la Fiorentina a Firenze prima della sosta. Quindi Bologna e Fiorentina sono le due gare prima dell'interruzione lunga.
2: Minimo deve fare 4 punti.
1: E cercare anche un po' di convincere Massimo, perché non so se sei d'accordo con quello che diceva Simone. È un Napoli che, devo dire, non è stato tremendamente insufficiente nelle prestazioni, però un po' altalenante, pochi sprazzi in realtà rispetto a un encefalogramma, non voglio dire piatto, ma poco più.
3: Sì, sì, ma se vogliamo, sì, sono d'accordo con Simone, se vogliamo dirla fino in fondo, secondo me il faraone De Laurentiis, presidente, non ha avuto il coraggio di scegliere un altro tipo di allenatore, che poteva essere italiano, più giovane, più adatto alla rosa che aveva a disposizione, e si è messo nelle mani di un allenatore esperto, ma che secondo me è rimasto un po' indietro, lo dico da ormai da mesi, nel modo di pensare calcio. E dunque pensare che il Napoli possa venirne fuori attraverso il gioco, no, attraverso l'esperienza allenatore, quella certo c'è, però io credo che prima di siccome tu sei un grande allenatore, hai vinto tanti scudetti, prima di firmare un contratto io vado a Napoli e chiedo comunque dei rinforzi, chiedo qualcosa in più. Invece si è accontentato Allegri, ha fatto il contratto molto importante per lui, però secondo me doveva chiedere qualcosa in più, come fa Gasperini con la Roma, come chiede Conti. I grandi allenatori hanno questa forza di poter chiedere anche dei giocatori, lui non l'ha fatto e adesso si trova in grande difficoltà.
1: Sì, poi è chiaro, lì ci sono anche questioni di bilancio con le tante spese, il Napoli, l'uscita degli ultimi mercati, anche del riscatto di Højlund, per quanto poi anche questo...
3: No, ma Lucio, scusami, siccome...
1: Sì, sì, vai Massimo.
3: No, siccome è già partita la schiera di amici di Allegri che cominciano a dire sì, ma non è stata fatta campagna acquisti...
1: No, no, certo, però, tu dici anche per volere del tecnico, insomma, il tecnico non si è opposto a questa linea.
3: Quando firmi e decidi di restare,
1: certo, anche questo è vero,
3: della società, ti assumi poi le responsabilità.
1: Sì, questo... sicuro Allegri era conscio di quelli che sarebbero stati i piani del mercato del Napoli quando è arrivato, su questo non ci sono dubbi, come anche quando l'anno scorso al Milan c'è una rosa molto corta.
2: Io concordo con quello che dice Massimo, cioè, bisogna uscire da questa dinamica, perché io magari sono amico di Massimo, di Simone, cioè voglio dire, secondo me prima di tutto ci sono i fatti, poi sì, ognuno può tirar fuori un'analisi, una considerazione. I fatti stanno dicendo che il Napoli ha delle difficoltà, non è che stiamo dicendo che Allegri non è incapace,
1: inadatto, sì,
2: insomma,
1: cioè.
2: Io non l'ho mai detto, non lo dirò mai, però probabilmente Allegri si deve render conto che non è che se uno critica il suo Napoli è contro Allegri, è contro l'evidenza dei fatti, ha detto bene Simone, è una squadra che ci ha fatto vedere a tratti qualcosa, ma non c'è una...
1: un Napoli disastroso per quello che ho visto.
2: No, però, non no, è però insomma, Napoli... dire, possiamo dire che Napoli ha un organico di tutto rispetto e possiamo dire che è in ritardo rispetto a quello che pensavamo che potesse essere. Dove... Quindi, voglio dire, con calma, cioè, non riesco a capire, ha detto bene Massimo, questa cosa, questa dinamica che uno per forza deve difendere l'indifendibile. Cioè, noi dobbiamo un po' uscire da queste dinamiche, perché noi vediamo le partite, poi possiamo essere d'accordo, io, Massimo, Simone, te, gli altri, più o meno, però insomma ragazzi, le vediamo le partite, le vedono tutti le partite, quindi se il Como ci rapisce in quanto talmente bello, forte, competitivo, la Roma sta facendo un ottimo avvio, l'Inter ha fatto un'ottima partita a Madrid, l'ha persa, ma come l'ha persa, insomma, alla fine più o meno siamo tutti sulla stessa... Non è che diciamo ce l'abbiamo contro Allegri, ecco, io per quanto mi smarco da questa cosa qua, perché mi sono stufato,
1: tra l'altro.
2: Sono d'accordo con Massimo di questa dinamica che per forza deve difendere quello che non puoi difendere.
1: Ma a noi non interessa, perché né difendere né attaccare, a prescindere.
2: Ci sono i fatti, non ci sono interpretazioni, poi ci sono le opinioni, ci sono i fatti. I fatti dicono che Napoli c'ha 3 punti in classifica, allora mettiamola così.
1: Sì, poi devi vedere anche come, e il come non è stato eccellente.
2: Oh, bravo,
1: se il
2: però
1: come
2: ha 3 punti
1: stato...
2: in classifica, cioè lì è una prova. Cioè non è che puoi mettere in discussione le prove.
1: Sì,
2: quindi
1: poi
2: se
1: si
2: no,
1: può
2: poi
1: argomentare
2: dopo.
1: Stefano e dire che le assenze, il Napoli senza McTominay e Anguissa quando non ce le ha tutti e due contemporaneamente.
2: Ma per carità, ci sono le attenuanti, cioè quello che ti pare.
1: In difesa ci sono
2: però
1: delle
2: non
1: assenze.
2: È che mi può dire che dopo una
1: bisogna
2: partita
1: bisogna essere equilibrati.
2: Siamo stati perfetti, bello così la difesa, la scelta, cioè, possiamo anche discutere quello che uno dice,
1: dici le parole di Allegri.
2: Sì, possiamo poi mettere pure in discussione quello, un'analisi, qual è il problema? Cioè non è che uno offende nessuno, nemmeno critica,
1: sì,
2: però se uno dice la scelta, tanto perché è la scelta giusta, certo che è la scelta giusta, ma prima della scelta giusta ci sta tanto altro.
1: Vabbè,
2: o no?
1: Torniamo al discorso delle strategie, delle varie strategie, delle varie strade.
2: Sì, però siccome noi dobbiamo fare delle osservazioni critiche e non dobbiamo avere pregiudizi, ha ragione Massimo, bisogna uscire da queste dinamiche, da queste partite, da queste cose, secondo me abbastanza anche, voglio dire, stupide, perché
1: non interessa della
2: porti avanti un'idea, perché
1: ma
2: cioè,
1: né in un senso né in un altro,
2: bravissimo,
1: modo in un altro, bravissimo. Non interessa,
2: perché a me piacciono tutte le espressioni di calcio, tutte le forme diverse,
1: esatto,
2: di calcio, cioè, non
1: siamo
2: è quello
1: concettuale.
2: Però Fabrica sta facendo bene, sì. Gasperi sta facendo bene, sì. Poi io il campionato è lungo. Se fra 2 mesi cambiano le cose, io non ci metto niente a dire, oh, Allegri, beh, finalmente il Napoli, no, Massimo, giusto?
3: Sì, sì,
2: certo. Cioè, ma adesso che dobbiamo dire? Cioè, dobbiamo star zitti?
1: No,
2: cioè, dopo
1: poi...
2: un mese di campionato,
1: ma
2: dopo 3
1: Stefano...
2: giornate abbiamo stato zitti, no, c'è tempo, bisogna un attimo, perché
1: no, si può contestualizzare,
2: no.
1: Per carità, io poi tra l'altro a me piace espormi, prima ritorno a dare poi la parola a Massimo, a Simone, io l'ho detto che da Allegri mi aspetto comunque un buon lavoro, non mi aspetto un Napoli competitivo per lo scudetto, per una serie di motivi suoi, anche di squadra, però mi aspetto un Napoli con Allegri che possa dire la sua nella
2: certo,
1: zona Champions e in Europa, però ecco,
2: perché
1: voglio aspettarmi, ecco,
2: certo,
1: non è una squadra fenomenale, ma non è di certo una squadra scarsa, Simone, quindi ecco, ora ti chiedo quali possono essere le mosse per rilanciare questo Napoli, perché secondo me ci sono dei problemi anche paradossalmente in difesa, però questo è un altro tema, non so tu dove vedi il lavoro vero da fare per Allegri.
0: Il lavoro da fare è, mi ricordo Stefano che ha fatto un'allusione, se non sbaglio Stefano, dimmi, martedì o venerdì in un pre-partita, la differenza

è netta nei confronti di un Napoli in questo momento qua. Però io giocatore, io allenatore, devo infondere al giocatore quello spirito di agonismo che fa la differenza tante volte in un handicap di negatività che c'è a livello qualitativo. Cioè io combatto la partita, la combatto in tutti i modi, se non la posso combattere tecnicamente la combatto agonisticamente, però da questo punto di vista io non intravedo quella cattiveria agonistica nel voler fare il risultato, nell'avere un'identità qualsiasi essa sia, o tecnica o agonistica,

0: io me l'aspetto dall'allenatore che me la possa dare. Si diceva che, perché il Napoli, non dimentichiamoci, tu prima hai detto, Lucio, il Napoli per te non può vincere per il campionato. Ma il Napoli l'anno scorso, con tutti i problemi che ha avuto, è arrivato secondo, eh. Poi è arrivato a tot punti di distanza dall'Inter.
1: Dice, okay, senza quegli infortuni avrebbe...
0: Però il Napoli con Conte è arrivato secondo.
2: E ha vinto lo scudetto.
0: E quest'anno io mi sarei aspettato che il Napoli lottasse per lo scudetto, non che non lottasse per lo scudetto.
2: No, me lo aspetto ancora io.
1: Non
2: è che uno può cambiare, cioè, voglio dire, dall'inizio dell'anno dicevamo Napoli come organico competitivo per le primissime posizioni, se non arriva secondo... Arriva primo, arriva terzo, ma non è che poi arriva sesto.
1: No, deve puntare a entrare in Champions League. A me fa paura quella difesa a 4, con Rachmani nella difesa a 4 e uno tra Badia, Scile e Marin. Non lo so, a me paradossalmente quando si parla di Allegri, si parla dell'attacco, io temo per il Napoli in difesa quest'anno. Però
0: Ma chi lo deve trovare l'assetto? Lo deve trovare chi?
1: Infatti,
0: chi,
1: certo. Questo sono d'accordo. Per me con la difesa sarebbe stata più coperta. Però
0: il tuo timore mi fa preoccupare, se fossi un tifoso del Napoli, mi fa preoccupare maggiormente ancora di più. Perché se tu da fuori se percepisci questo tipo di soldi di situazione e l'allenatore ad oggi non è ancora riuscito a metterci una pezza, qualche dubbio mi sorge. Scusa.
1: Sì, certo. No, infatti è poi una mia valutazione, magari è sbagliata. Pensavo, ci sono anche gli infortuni, per carità, però Beukema per esempio finora non abbiamo mai visto.
2: Ma allora Spalletti che deve fare?
1: Interrogativo me lo pongo.
2: Si deve arrendere, si dovrebbe arrendere Spalletti.
1: No, esatto, però
2: diciamo che
1: Napoli sicuramente deve dare le risposte in più. Su questo non
2: avrà
1: non
2: tre uomini, magari per sei mesi. Allora, Locatelli, diciamo così, Locatelli, Thuram e Yıldız saranno giocatori importanti per la Juventus.
1: Assolutamente, ma infatti poi anche lì, e infatti starà agli allenatori, ha detto bene Simone, trovare la via giusta. E quindi adesso attenderemo i responsi del campo, però poi ci sono anche le altre squadre. Come sempre salto poi di palo in frasca e vado anche su altri temi, perché c'è un'altra gara interessante in questo fine settimana di campionato. C'è Lazio-Milan, che può essere un po' un bivio. È vero che lo diciamo per tante gare ad inizio stagione, però in una classifica, prima parlavi proprio banalmente della graduatoria per il Napoli, beh, la classifica di Lazio e Milan non è negativa. La Lazio addirittura è a punteggio pieno, il Milan a 7 punti. Devo dire, io non me le aspetto in altissima classifica né l'una né l'altra, le ho messe fuori dalla zona Champions, la Lazio ovviamente, ma anche il Milan. Io non sono convintissimo dai rossoneri, però chiaro che Stefano, chi dovesse riuscire a trarre un risultato positivo, inizierebbe ad essere una bella spinta, sia per l'una che per l'altra.
2: Sì, sono d'accordo, soprattutto per la Lazio.
1: Beh, chiaro, se la Lazio dovesse fare bottino pieno sarebbe...
2: Perché non dimentichiamo, pieno. In questo caos,
1: non è mai capitato,
2: in questo caos ambientale, ha un vantaggio enorme. Prima cosa è una classifica stupenda. Ha improvvisamente trovato una sintonia con l'allenatore, c'è un gioco riconoscibile, sono d'accordo con Simone, oltre Inter, Como, Roma, aggiungiamo la Lazio, non è lì e per caso, e se dovesse battere il Milan si aprirebbe uno scenario completamente differente, dal punto di vista molto leggero, non ha pressioni, se non questo caos ambientale, questo dissidio tra tifosi, la maggior parte dei tifosi e il presidente. Ma detto questo, poi alla fine sarebbe divertente e la Lazio dovrebbe essere presa in considerazione per un semplice motivo, che c'è un appuntamento a settimana, c'è un allenatore famelico, un allenatore secondo me preparato, molto bravo Gattuso, e quindi potrebbe mettere paura.
1: Stato criticatissimo,
2: potrebbe essere la mina vacante del campionato. Detto questo, invece io vedo un Milan protagonista all'Olimpico. In cui
1: aspetto
2: sì, che
1: una prestazione.
2: Una prestazione di rilievo, sì.
1: Stesse aspettative, Massimo, perché io il Milan lo voglio ancora scoprire, soprattutto in realtà da un punto di vista di equilibrio, devo dire la verità, ha dei buoni giocatori, secondo me alcuni un po' troppo decantati, soprattutto sugli acquisti, sono dei buoni elementi ma andranno confermati a certi livelli, però ecco, ti chiedo se anche tu pensi ad un Milan che possa crescere già a partire dall'Olimpico, insomma, che gara ti attendi?
3: Ma è difficile per il Milan perché... Come ha detto Stefano, Gattuso ha fatto davvero un grande lavoro, non per niente semplice, in un ambiente, sappiamo, anche se contro la società, dunque per certi versi i giocatori e l'allenatore sono tutelati, perché quando c'è un attacco al presidente chiaramente no, i giocatori vengono tutelati di più, però davvero sta sorprendendo con questo inizio. E invece il Milan, io sono un po' come te, non riesco a capirlo bene questo Milan. Penso sempre che l'equilibrio della squadra non dia garanzie, ovviamente bisogna dare un po' di tempo ad Amorim, gioco che ancora non riusciamo a vedere, ma necessita di tempo. Però secondo me, come hai detto te, sono d'accordo con la tua analisi, è una squadra che è un po' sopravvalutata, anche gli acquisti secondo me sono stati un po' strapagati, però questo vedremo più avanti, e l'equilibrio tra centrocampo e difesa, fossi un tifoso del Milan non sarei molto tranquillo.
1: Sì, anche per i trascorsi di alcuni giocatori, pure il Milan non è scarso, però secondo me ha meno certezze di tante altre squadre. Te Simone, come la vedi questa gara dell'Olimpico fra Lazio e Milan, anche poi magari in prospettiva futura sul lungo periodo per entrambe?
0: È un big match, non si sperava fosse un big match, ma in questo momento è un big match, perché comunque dai punti che hanno acquisito, a mio modo di vedere, ho dei dubbi sul Milan anch'io, per il semplice motivo, sono un po', adesso sto giro sono un po' contro Stefano, ma che lui vede il Milan e non certo, perché comunque il Milan già con la Juve la settimana scorsa, a mio modo di vedere, ha sprecato un'occasione. Perché ha fatto il gol, ha rinunciato a giocare, ha rinunciato a fare nelle ripartenze, e con una Juve così, probabilmente una squadra che sa e capisce il momento della partita, secondo me avrebbe dovuto vincerla quella partita. Il fatto che non l'abbia vinta vuol dire che...
1: Abbiamo perso Simone, credo? Simone...
0: Pronto?
1: Ti sentiamo, sì, ti avevamo perso un attimo.
0: No, io credo che il Milan non sia ancora una squadra per di alta classifica. Vedo più in questo momento la Lazio, che ha avuto la consapevolezza di quello che è un allenatore che gli ha dato quello che è a livello agonistico, e quello che dicevo prima, che dovrebbe dare Allegri, che non ha dato al Napoli. Quello che la Lazio esprime all'interno del rettangolo di gioco, è una squadra che comunque anche lei ha quell'identità che aveva perso, che aveva perduto, l'ha riacquisita grazie anche all'allenatore. Io credo che la Lazio domenica si gioca una bella fetta giocando in casa, pur anche che ci sia e non ci siano gli spettatori, però credo che abbia la consapevolezza dell'importanza della partita, cosa che forse il Milan ancora in questo momento non ha.
1: Beh, effettivamente ne abbiamo parlato anche tante volte, Stefano, fuori onda, anche Marco in realtà nutre delle, per esempio, delle sensazioni positive sul Milan. Io meno,
2: no,
1: devo
2: ma
1: dire la verità.
2: Non è tanto però, quello, però sono incuriosito. Sono incuriosito, ma come
1: incuriosito credo, positivamente, però mi sembra
2: Massimo,
1: di capire.
2: Sì, mentre sono un pochino più pessimisti, Massimo e Simone, io non sono ottimista, però non lo so, da Morim aspetto qualcosa che possa, insomma, raddrizzare un po' la stagione.
1: Quindi,
2: e soprattutto
1: anche a livello comunicativo, tra l'altro.
2: Sì, mi sembra uno, insomma, pane fino al vino, uno che va dritto all'obiettivo, nel senso che molto. Il suo obiettivo primario, principale, sarà quello di migliorare il Milan sotto il profilo della personalità. Io sono d'accordo poi con Massimo e Simone, ancora non si vede granché. E dovrà necessariamente fare delle scelte poi su alcuni giocatori, ecco. Su alcuni giocatori dovrà fare delle scelte, però c'è ancora qualche uomo che non sta al top della forma, secondo me.
1: Rabiot
2: non sta al massimo,
1: Rabiot,
2: che è arrivato dal mondiale,
1: recuperarlo,
2: Pulisic che ancora non si è visto.
1: Sì,
2: piano piano metterà a posto questa squadra e secondo me si farà rispettare.
1: Sì, sì, io non vedo qualcosa di disastroso, semplicemente, ecco, l'ha detto bene Simone, su questo siamo stati uguali. Non so se sia una squadra d'alta classifica, d'altissima classifica, però poi il bello
3: sì,
1: è che il campo
3: Lucio, intanto sì, Massimo. Arretra Rabiot a centrocampo e non lo fai giocare da trequartista.
1: È stato un tema. È stato un tema.
3: Non è un trequartista. Il trequartista ha altre caratteristiche. Poi lui è bravissimo negli inserimenti quando arriva da dietro, ma tu devi farlo giocare nel centrocampo. Trequartista, se sta bene, può giocare Pulisic, che non so come stia fisicamente, però anche il ragazzo ci sia. Cioè, secondo me non deve esagerare a centrocampo, Chukwueze comunque deve fare tutta la fascia.

0: o chi gioca, insomma, mi sembra una squadra, ad esempio la Juventus, perché l'abbiamo analizzata, gli manca la qualità in questo momento negli ultimi 30 metri, ma se no avrebbe vinto facilmente la partita contro il Milan. Se c'era Ildiz o un trequartista che la Juve manca, avrebbe sicuramente vinto la partita. Dunque mi aspetto qualche correzione soprattutto a centrocampo, che però per il momento non sta arrivando, però diamogli tempo perché è appena arrivato, certo. E ci vuole comunque un po' di tempo, anche se nessuno ha pazienza nel calcio, soprattutto in Italia.
1: No, è vero, è vero. Però, infatti, bisogna pure dirlo: 7 punti in 3 giornate, quindi a livello banalmente anche dei risultati, non è che stia di certo facendo male. Quindi, anche questa sarà una sfida interessante, devo dire, per entrambi gli allenatori e per entrambe le squadre. Stiamo arrivando alla fine del blocco, ma prima torniamo sui pronostici, perché non possiamo salutare Simone e Massimo prima di avergli chiesto i pronostici per il weekend. Tanto, lo ripeto anche a voi, dopo avremo Marco, quindi obbligheremo anche lui a dare i pronostici in diretta, tutto sotto la luce del sole. Massimo, parto da te con la prima delle 3 partite, Genoa-Frosinone. Quanto finisce?
0: Mamma mia!
1: La scelta allora... è Marco, me ne lavo le mani.
0: Sì, sì, 2-1 Genoa.
1: Poi Napoli-Bologna, Massimo, quanto finisce?
0: 1-1.
1: E Lazio-Milan?
0: Lazio-Milan, anche qui vedo un pareggio, 2-2.
1: 2-2 all'Olimpico. Simone, vengo da te. Genoa Frosinone. Infatti ho detto me ne lavo le mani.
2: Marco, Simone, quindi... mica Lucio.
1: Mi responsabilizzo assolutamente.
2: Non ha responsabilità.
1: Genoa Frosinone, Simone.
3: Genoa Frosinone. 3-2.
1: Grande spettacolo, Ferrari. Napoli-Bologna.
3: Napoli-Bologna. Caccia miseria. Carmella. 2-1.
1: Poi Lazio-Milan.
3: 1-0.
1: Bene. Ragazzi, allora a questo punto a me non resta che salutarvi, è stato come sempre un piacere.
2: Abbraccio,
1: grazie a Simone.
2: Ciao Massimo,
1: Massimo,
2: ciao Simone.
0: Ciao ragazzi, ciao, un abbraccio a tutti. Ciao Simone.
1: Bene, ora ultima ora di Maracanã, poi ricordo l'ultimo blocco con il Giro dei Campi. Nel prossimo avremo il direttore Marco Piccari in collegamento proprio da Misano e recupereremo anche i messaggi al 331 8200 213, quindi tra poco torniamo sempre a Maracanã.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti. Due si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle. Uno cadde sul Pentagono mentre il quarto si schiantò in Pennsylvania. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono.
0: Sei missili hanno colpito il porto di Moka, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Moka sul Mar Rosso, ma Trump ha rifiutato.
1: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino. Personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il

0: 86 al 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
1: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti.

0: ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di oltre il 70%. Lo scrivono i periti del GIP nella loro relazione di 553 pagine. Per questo chiedo che la procura valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo dichiara l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito, eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025.
1: Era a bordo della sua furgone per le strade di Viareggio in provincia di Lucca quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestarle soccorso, anzi ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo.
0: Formula 1. Russell su Mercedes chiude al comando in 1:34.077 la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, poi il compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto. Quinto Verstappen, alle 17 scatteranno le seconde.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultima ora di Maracanà qui su TMV Radio con Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, eccoci qui.
0: Lucio Marinucci, il sottoscritto in studio, un blocco per recuperare un po' di messaggi WhatsApp che sono arrivati al 331-82-00213, anche fra poco però per sentire il direttore Marco Piccari. Intanto comunque ti dico che ci sono molti contro Allegri. Vanno diceva che se Allegri non fosse andato al Napoli non lo avrebbe preso nessuno, allenatore superato. Luigi, insomma, lo conosciamo benissimo, non ha bisogno di presentazioni su Allegri, però lo aspettavamo un po' al varco, Stefano, non in senso negativo, ma nel senso che tutti dicevamo, e lo diciamo ancora adesso, che questa è l'occasione un po' per dimostrare di non essere antiquato.
1: Ma secondo me non è antiquato, è un grande, è un grande allenatore che guida una grande squadra e che è in ritardo, e dopo tre giornate di campionato e in Champions League ha perso una partita contro uno straordinario Arsenal che è molto più forte, e siamo in attesa di saperne di più. Tutto qui, non mi sembra che ci sia tutto sto caos, polemiche eccetera eccetera. Quando c'hai un grande nome, quando sei un grande allenatore, queste sono le reazioni, quindi mi sembrano siano direttamente proporzionali al valore che rappresenta Massimiliano Allegri.
0: Sì, poi anche Gianni diceva, Gianni da Brindisi, in realtà qui Marco non l'avrebbe letto di buon grado, perché sappiamo che Marco non apprezza, insomma, le giustificazioni su Max Allegri, però Gianni diceva è stato un po' sfortunato, le ultime tre squadre hanno

0: tutte a fine ciclo, in ricostruzione. Lui non è bravo in questi casi, anche se lo ritengo un tecnico non aggiornato e superato nella sua idea di calcio, ma molto netto come, come giudizio. Però c'è secondo me un fondo di verità, nel senso, Allegri non ha mai avuto squadre per lottare per il titolo dopo quella prima esperienza alla Juventus. Non gli si poteva richiedere quello, gli si poteva richiedere di certo qualcosa in più rispetto a quello che ha ottenuto. Milan l'anno scorso a quel punto doveva arrivare in Champions e l'ha mancata, quindi su questo non c'è veramente.
1: Con questa squadra il Napoli deve stare lì, esatto, per lottare per le primissime posizioni.
0: Eh sì, io l'ho detto, sono un po' più pessimista, ma solamente perché il pacchetto dei difensori centrali nella difesa 4 mi convince di meno. È giusto quello il dubbio. Badiashile sarebbe un buon difensore, però ormai sono anni che è un'incognita, e negli sprazzi che abbiamo visto finora non è che sia andato benissimo.
1: Sono un po' sfortunato, diciamo.
0: Sì, è entrato in un momento difficile. Poi per carità, Thuram è difficile da contenere a prescindere in alcune situazioni, però staremo a vedere anche qui se magari ci saranno degli aggiornamenti. Per invece il tema di Fabregas, diceva il nostro Salvo da Milano, che salutiamo, dice: dovrà vincere un trofeo quest'anno con il Como per dimostrare di ripercorrere le orme di Pep Guardiola, altrimenti sarà l'eterno bravo allenatore come Italiano, De Zerbi, Giampaolo e Di Francesco. Però devo dire, vincere un trofeo così su due piedi non è facilissimo per il Como. Campionato, Champions League, sì, c'è la Coppa Italia, però...
1: Ma adesso questi raffronti, voglio dire, sì, la tua domanda, Fabregas, sì, Guardiola, lo ricordo un po', insomma, voglio dire, quella è la cultura spagnola, possiamo anche citare altri tecnici, l'hai fatto tu, spagnoli molto bravi. Detto questo, il Como non è Barcellona.
0: Vincere non è così scontato. Non era per l'Atalanta di Gasperini,
1: esatto,
0: figuriamoci per il Como in Champions League. Però di certo avrà le sue possibilità per essere competitivo.
1: Sicuramente lavora per quello.
0: Beh,
1: per vincere.
0: Però è una
1: il più possibile. Poi se riuscirà ad alzare un trofeo vedremo.
0: Sì, poi la Coppa Italia è sempre un po' un'incognita, quindi definire prevedibile una vittoria o meno della Coppa Italia non è così immediato. Poi arriva un altro messaggio, che deve sugli infortuni del Napoli. Effettivamente, diceva, sono normali tutti questi infortuni? L'anno scorso, Stefano, è stato un anno catastrofico per...
1: Anno orribile.
0: Sì,
1: però non è che si sia iniziato.
0: Io spero per loro che possa andare meglio, anche perché poi, certo, sorgerebbe un interrogativo, Stefano, ma come? Prima con Conte e con lo staff di Conte tutta una serie di infortuni, poi con Allegri e con lo staff di Allegri continuano gli infortuni? Allora forse inizierebbe a porre degli interrogativi differenti. Sì. O una coincidenza, un caso?
1: Ma secondo me è casuale, adesso vedremo, dai, siamo agli inizi e non è che si può tirare una riga e capire bene quali siano le responsabilità in questo momento, però certamente è iniziato male il campionato del Napoli anche da questo punto di vista.
0: Sì, la lista degli infortunati l'abbiamo data prima e parla chiaro. Poi ci si continua a fare paragoni fra appunto il Como, non a caso prima avevo tirato fuori l'Atalanta di Gasperini. Rosolino ha già battezzato il Como come il nuovo dentista della Champions League. Ricorderemo le parole
1: Guardiola.
0: Le parole di Guardiola per
1: l'Atalanta di Gasperini.
0: Quindi chi lo sa, addirittura Rudy diceva che vincerà anche con il Feyenoord, che comunque è una squadra.
1: Beh, insomma, voglio dire, c'è un calendario, guarda, io sono segnato Feyenoord.
0: Sì, ce l'ho davanti.
1: Sì, Feyenoord, United, Lan, EKP Atene, Betis, Siviglia, e poi c'ha in coda Paris Saint-Germain e Barcellona, praticamente secondo me prima di gennaio, dove si deciderà poi nelle ultime
0: dici nel 2026 si decide forse.
1: Secondo me si qualifica prima il Como, almeno per gli spareggi.
0: Beh sì, per gli spareggi, insomma, credo che per le qualità e già avere tre punti sia un bel punto di partenza.
1: Poi guarda, non ha avversari proibitivi.
0: Guarda, l'anno scorso
1: il Feyenoord, l'An, la KT e il Betis, anche se poi le gioca alcune di queste in trasferta, giocherà poi lo United in casa. Però se fa risultato in Olanda con il Feyenoord ci sarà anche, vuol dire, questa spinta in più, questo entusiasmo contro lo United, che insomma, voglio dire, sì, ieri ha travolto 5-0,
0: sì, però ancora un po' altalenante,
1: così è altalenante. Sappiamo che lo United è un po' ondivago, cioè è molto discontinuo nei risultati, anche se poi lo scorso anno ha cambiato marcia con Kerry,
0: è arrivato bene in Champions. Quest'anno cose a metà tra l'Al City e l'Everton, insomma, deve completarsi come squadra. Qualcuno addirittura, dicevo, poneva l'occhio sulla qualificazione. L'anno scorso bastarono 9 punti ad alcune squadre per entrare nelle prime, sì, 24. Insomma, voglio dire, 3 punti già ce li ha, 6 punti nelle prossime 7 li può fare.
1: Sì, sì.
0: Resterei un po' più cauto su, addirittura leggevo per gli ottavi, secondo me è complicato.
1: Andiamo,
0: 16 punti sono piano. Tanti, dovrebbe praticamente vincere tutte le prossime, dovrebbe vincere contro il Feyenoord,
1: allora
0: contro,
1: ci dobbiamo guardare
0: contro
1: che
0: la Kappa, contro il Betis.
1: Tutte e quattro possono almeno strappare gli spareggi, poi le prime 8 la vedo dura.
0: Sì, è forse giusto l'Inter, io
1: beh,
0: credo giusto l'Inter.
1: Sì, però sarà dura. Secondo me anche lì.
0: Sì, sì, ma 16 punti in 8 partite sono 2 punti a partita
1: magari
0: di media.
1: Magari possiamo augurarci 2 su 4 di avere l'andata degli spareggi in casa. Era il ritorno in casa.
0: Sì, il ritorno in casa.
1: Però per altre 2 secondo me si rischia di avere il ritorno fuori casa. Però vedremo, dai.
0: Sì, sono proiezioni, sai. Adesso l'Inter dovrà fare praticamente 16
1: però non vedo,
0: punti
1: ecco, una eliminata. Giornata. Non la vedo come lo scorso anno, il Napoli eliminato fuori da tutto, no?
0: Sì, forse che non lo vedevamo neanche noi all'inizio.
1: Non lo pensavamo neanche noi all'inizio.
0: Speriamo che non ci sia.
1: Speriamo che non accada, ecco questo.
0: No, che non ci siano anche infortuni.
1: Mi auguro che tutte e quattro possano arrivare tra i primi 24.
0: Sì, sarebbe un bel segnale. Sarebbe un bel segnale sicuramente, perché le squadre, non voglio dire cuscinetto, ma ce l'abbiamo anche il Bologna.
1: Beh,
0: fece
1: però
0: bene.
1: Insomma, voglio dire, se tu vai a leggere questa lenzuolata, come la definisco io, queste 36 squadre,
0: sì.
1: Voglio dire, ieri Slavia Praga profumava, per non dire altro, di Europa League.
0: Europa League. Modesta,
1: ci sono molte squadre che insomma saranno lì, ma sono da Europa League.
0: Sì, beh, abbiamo visto il Viking e il Saba.
1: È un po' mix questa Champions League tra l'elite.
0: Fascia media,
1: la fascia media, poi medio bassa, perché insomma c'è da squadre che sono da prendere Europa League, dai.
0: Quando hai 36 squadre anche inevitabili
1: e alcune da conference.
0: Sì, beh, forse le favole, appunto,
1: esatto.
0: Il Saba, non
1: il
0: so
1: Saba,
0: se è per
1: il
0: carità.
1: Saba è confina con la conference.
0: Sì, anche per confini proprio banalmente geografici, andiamo molto ad oriente. Altri messaggi comunque al 331 82 00 213. Qui si parlava invece della Fiorentina. Nino scriveva che a sua detta la Fiorentina ha sbagliato a cambiare allenatore, credo si riferisca a Grosso, a meno che non si riferisca addirittura a Vanoli quando è arrivato Grosso.
1: No, secondo me avrebbe sbagliato, secondo il nostro amico ascoltatore,
0: a richiamare Vanoli.
1: A richiamare Vanoli.
0: Ah, sì, esatto.
1: Credo di aver capito questo, poi magari...
0: Sì, magari ci può dare delucidazioni, esatto, ulteriori. Io non lo so, sai, Vanoli... è un buon allenatore, però è chiaro che c'è un cortocircuito lì, Stefano,
1: sì,
0: progettuale.
1: Sai, no, ma ti metti paura, ti spaventi, perché poi ecco, valutare gli 0 punti di altre squadre, c'è stata la prestazione in alcune... qui la Fiorentina ha dimostrato di avere una fragilità enorme, e quindi vai sul pronto intervento, se vai sul sicuro richiami quello che c'è stato lo scorso anno, che ha vissuto questo tipo di esperienza.
0: Però vuol dire che tu lo richiami come traghettatore fino a fine stagione,
1: perché temi che possa andare ancora peggio di quello.
0: Però
1: che
0: è un paradosso il fatto che
1: adesso
0: venga dopo 3 giornate, cioè prendere un traghettatore alla terza giornata è un qualcosa veramente di
1: lo so,
0: un po' di assurdo.
1: Sono d'accordo, però...
0: sì, forse è questa l'interpretazione. Sì, ci dice Gabriele che vive i drammi recenti del River Plate, stile River Plate, che cambia allenatore.
1: Proprio di River Plate, siamo in tema, stasera ci aspettiamo un salto
0: Mastantuono.
1: Di guardata da Mastantuono, caro. Gabriele Latini,
0: vedi
1: grande stimatore di Mastantuono.
0: Degli ostacoli da questo Venezia?
1: Beh, Venezia gioca. No, io
0: una buona
1: secondo me la Fiorentina potrebbe fare il colpo, a patto che ci sia questa tenuta, insomma non sono curiosito e soprattutto me la vedrò con interesse questa sera la partita, perché a Firenze, la Fiorentina, la Firenze soprattutto i tifosi meritano questa cosa qua, cioè uno stillicidio.
0: Beh,
1: detto questo senza nulla togliere a Venezia, per carità, però insomma la Fiorentina rappresenta qualcosa di significativo per la storia del nostro calcio. Detto questo, si deve sbrigare a avere una tenuta mentale, ecco, io ho paura che magari puoi andare anche in vantaggio, tenere il vantaggio senza ansia, insomma senza vedere un po' il film dello scorso campionato, perché
0: o il film contro il Torino.
1: Scenderanno in campo 6 undicesimi e quindi 6 giocatori che hanno conosciuto questo inferno, poi l'hanno risolto con un grande girone di ritorno, devono ripartire da lì cercando adesso. Vanoli anche avrà una missione, una doppia missione, poi di mettere anche il nuovo dentro piano piano, tanto devi uscire dalla secca, cioè da questa palude.
0: Sì, sì.
1: E come poi, insomma, aspetto tanto da Mastantuono di vedere anche Vianoli come lo riuscirà a valorizzare, perché insomma l'allenatore, tra i compiti di un allenatore è anche non soltanto quello di scegliere un sistema di gioco, ma anche e soprattutto di valorizzare quello che ha di più forte dentro la squadra. Mastantuono secondo me rappresenta questo.
0: Sì, qualitativamente.

0: parlando. Intanto però lo avevamo anticipato, ci sta ascoltando da un po', è con noi in collegamento il direttore Marco Piccari. Ciao Marco!
1: Ciao Lucio, ciao Stefano, vi stavo ascoltando sull'analisi della partita della Fiorentina di questa sera, insomma partita molto delicata, perché poi due squadre che sono a zero punti devono assolutamente dare un segnale che è arrivato anche qui Stefano, da Misano, quindicesima tappa del motomondiale, oggi è stata veramente bella sia nelle prove libere di questa mattina dove Marquez ha fatto segnare 1.31 e 468 miglior tempo, ma nel pomeriggio nelle prequalifiche 25 gradi, 62% di umidità, non ci sono stati problemi con le gomme, tempo diciamo proprio perfetto per scendere in pista, anche leggero vento, e ti devo dire che è stata una gran bagarre negli ultimi 10 minuti ragazzi, a colpi di giro veloce tra Bezzecchi e Marc Marquez, alla fine la spunta Bezzecchi con un decimo di vantaggio sullo spagnolo, quindi Bezzecchi ha fatto in questo momento nelle prequalifiche il miglior tempo, poi Marc Marquez, Alex Marquez, quindi i due fratelli che cercano di tallonare l'italiano, poi di Gianantonio quarto, Morbidelli quinto, Martin decimo però a...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
7: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
8: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
9: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Esatto quello che è successo, bravo Marco, direi sintesi perfetta. Marco,
10: sì, adesso però non ti allontanare troppo, perché insomma qui dobbiamo...
1: No, dobbiamo, lunedì sarà una super puntata, ecco. Perché vediamo che succede in questa giornata di campionato.
0: Le botte arrivano, puntuali, puntuali Marco.
1: Grazie, un abbraccio a Stefano, ciao Lucio.
0: Un abbraccio Marco, ciao, ciao. Ritorna chiaramente lunedì, lo avrete capito. Stefano, noi andiamo perché adesso c'è il giro dei campi del venerdì, a fra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. 1-2 Mercedes nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. A inaugurare il Madrid. ...34 secondi e 77 millesimi per un vantaggio di 286 millesimi sul compagno di squadra e recente trionfatore a Monza Kimi Antonelli. Dietro alle due frecce d'argento ci sono le due Ferrari. Terzo tempo strappato nel finale al compagno di squadra da Charles Leclerc con un ritardo di 459 millesimi da Russell. Quarto per Lewis Hamilton a 543 millesimi. Il calcio, archivata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim. C'è chi dice sì e c'è chi dice no. Dopo aver incassato una risposta positiva da Alessandro Romano, Roberto Mancini probabilmente dovrà gettare la spugna per Nicolò Tresoldi. Il CT ha provato a convincere l'attaccante 2004 del Bruges a sposare il nuovo corso azzurro, ma da quanto filtra con scarsi risultati. Tresoldi vorrebbe far parte della nazionale tedesca. A proposito di azzurri, uno spareggio per ottenere il primo posto nel girone. Domani alle ore 15 la nazionale femminile Under 20 scenderà in campo a Lodz per sfidare le parità giapponesi in una gara che varrà il primato nel gruppo D. Dopo i due successi nelle prime due partite disputate contro Stati Uniti e Nuova Zelanda, le azzurrine arrivano a questo appuntamento forti di avere due risultati su tre a disposizione per chiudere il raggruppamento davanti a tutti. MotoGP di nuovo in pista a Misano per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 passi per il Q2 del sabato. In mattinata miglior tempo di Marc Márquez nelle prove libere. Lo spagnolo ha vinto la prima sfida del weekend con Bezzecchi, battuto in extremis per appena 60 millesimi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara di mercoledì alle 18.30.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

E rieccoci in diretta. Beh, come anticipato, siamo alla puntata del Frequenza. È già tempo di giro dei campi.

0: partiamo con la prima sfida già in programma questa sera alle ore 20:45, l'anticipo fra Venezia e Fiorentina per la Venezia, Daniele Najjar per la Fiorentina.
1: Venezia che arriva ad affrontare la Fiorentina è fragile, pur con voglia di rivalsa, in cerca di certezze e anche con gli uomini contati in difesa. Il tecnico Giovanni Stroppa deve fare a meno anche di Bella Kocap, oltre che di Franic e di Sverco. E Alal poi convive con un problema alla caviglia. Davanti a Stankovic c'è dunque spazio all'ex Moreno, che sarà all'esordio dal primo minuto con Shin Pien e Aps ai suoi lati. Attenzione però alla possibile sorpresa di Juan Jesus, che viene valutato anche lui, anche se è la prima convocazione dopo la firma con il Venezia. In mediana ci saranno Kike Perez, Busio e Somm, con Aino e Sagrado sulle due fasce nel 3-5-2. Davanti torna dal primo minuto Yeboah per affiancare Adams.
2: Fiorentina dal ritorno al futuro, quella che si presenta al Penso per affrontare il Venezia. A Paolo Vanoli il compito ancora una volta di risollevare una nave che con Fabio Grosso si era già incagliata. Rispetto a 3 mesi fa però tutto nel frattempo è cambiato e per questo il tecnico varesino è pronto a ripartire dai pochi superstiti rimasti. In difesa ci saranno Dodò, Pongracic e Ranieri, con Valdepeñas unico dei nuovi davanti a Capitan De Gea. A centrocampo Ulai non è ancora al meglio e per questo in cabina di regia è pronto Fagioli affiancato da Andur e Attà. Davanti infine toccherà ancora una volta Angé e Mastan Antuono supportare l'unica punta Pellegrino. Studio.
0: Uno scontro insomma diretto a livello di classifica. Stefano, come finisce Venezia-Fiorentina?
3: Con la vittoria della Fiorentina, Venezia-Fiorentina segno 2.
0: E anche io penso Venezia-Fiorentina 2 fisso. Siamo poi alle gare di sabato, in programma alle ore 15 c'è Genoa contro Frosinone, una partita anche qui interessante sicuramente per quelli che potrebbero essere gli sviluppi di classifica. Al momento non facilissimo l'avvio soprattutto della formazione di casa, comunque per il Genoa c'è Andrea Piras, per il Frosinone Stefano Martini.
4: Continuità di effettivi per cercare i primi punti in campionato, è questa la ricetta del Genoa di Daniele De Rossi, che affronterà il Frosinone al Ferraris. Il tecnico rossoblù non dovrebbe discostarsi dalla formazione che ha perso in casa contro il Como nell'ultimo turno di campionato e dunque nel 3-5-2 rossoblù ci sarà Colombo al fianco di Osmaic nel reparto offensivo, mentre in difesa davanti a Bello, Marcandaglio, Ossicar e Vasquez formeranno il pacchetto arretrato, con a centrocampo Frendrup, con Sow favorito per una maglia dal primo minuto e Baldanzi da girare da raccordo fra i reparti. Sulle corse laterali invece a destra ci sarà Sabelli e a sinistra Ellerson.
5: Per la sfida di sabato pomeriggio in casa del Genoa, pochi dubbi di formazione per quanto riguarda Mister Albini, intenzionato a confermare. Lui ha battuto la Fiorentina ed il Venezia in questo inizio di stagione. Tra i pali Lorenzo Palmisani in difesa, Eliano sulla destra, Bracaglia sulla sinistra, nel mezzo Monterisi e Calvani in vantaggio su Cittadini, poi Calò e Masini nel mezzo con Kevernadze, Smith e Fini in vantaggio su Gejemis, alle spalle di Antonio Raimondo. A voi studio.
0: Allora Stefano, Genoa Frosinone quanto finisce?
3: Vince il Genoa di De Rossi, Genoa Frosinone segno 1.
0: E anche io dico 1 per Genoa Frosinone. Siamo poi alle sfide di cartello, sempre sabato alle ore 18, questo Lazio-Milan allo Stadio Olimpico. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Milan Antonello Gioia.
6: La Lazio arriva ad affrontare la prima big di questo campionato a punteggio pieno dopo 3 vittorie. Per Gattuso solo un dubbio in attacco, ma squadra che vince non si cambia e per questo si va verso la conferma del 4-3-3 visto a Udine, davanti a Mandas in linea 4 con Floriani e Tavares sulle corsie, ai lati della coppia centrale composta da Duke e Prosgard, ancora panchina per Sudalo che però sta meglio e presto potrebbe fare l'esordio in biancoceleste. A centrocampo ci sarà ancora Belaian in regia in attesa dei recuperi di Rovella e Cataldi, con Taylor e Frattesi a completare il terzetto in mediana. Pinamonti ha recuperato e guiderà l'attacco con Zaccagni a sinistra e Sachsen a destra, favorito su Cancellieri, nell'unico dubbio di formazione per Gattuso.
7: Dopo il pareggio contro la Juventus, Ruben Amorim va a fare la terza trasferta nelle prime quattro partite, stavolta a Roma contro l'Arancia, Lazio di Rino Gattuso. Confermerà il modulo delle prime giornate e anche molti giocatori, ma con qualche cambiamento. Maignan in porta, gira dell'Inter e Pavlovic in difesa e fin qui ci siamo. Torna Chukwueze, titolare a destra a centrocampo, con Estupiñán in vantaggio su Bartesaghi a sinistra. In conferenza si è capito che Modric non si toglie, quindi a centrocampo potrebbe giocare ancora lui assieme a Musa, nonostante Yashari sia in risalita nelle quotazioni. Davanti ovviamente Gonzalo Ramos, supportato da Sisse, sicuramente titolare perché Pulisic subentrerà soltanto a gara in corso, e probabilmente da Rabiot ancora in una posizione trequartista. Studi.
0: La gara ad alta classifica, Stefano, Lazio-Milan, che pronostico fai?
3: Vincerà il Milan, Lazio-Milan segno 2.
0: E mi accodo anche io, Lazio-Milan 2 fisso. Siamo poi alla gara del sabato sera, Atalanta-Cagliari. Per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Cagliari Elena Accardi.
8: L'Atalanta deve ricominciare dal fattore casa e soprattutto dalla voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata a Roma contro i giallorossi all'Olimpico. 4-3-3 per i nerazzurri di Maurizio Sarri, con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Zappacosta a destra, un ballottaggio tra Bernasconi e Kolasinac a sinistra, e in mezzo confermato il duo Cossonò-Scalvini. In mezzo vista l'assenza di Gaetano per

0: Qualifica chiavi della regia Frank che sì, che sarà accompagnato dalle mezzali Lazar Samar, dice José Ederson. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere schierato a destra, a sinistra un ballottaggio tra Jonathan Rowe e Elmas, mentre invece in mezzo Scamacca favorito su Nikola Kristović.
1: Perde altri pedini importanti, il Cagliari di mister Fabio Pisacane, che per almeno 6 mesi resterà orfano anche di Mattia Felicci. Il giocatore è subentrato contro il Lecce e si è fermato dopo circa un quarto d'ora di gioco, per lui la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una buona notizia però c'è, recuperato infatti pienamente il Rimina, che torna anche arruolabile. Potrebbe dunque ritrovare la titolarità, consentendo così un po' di riposo a De Iola, che si è riscoperto nelle ultime gare difensore centrale. Il tecnico isolano si è orientato sempre su 4-3-3, con Gabriele tra i pali, Zé Pedro, uno tra De Iola e Mina con il secondo favorito, Rodriguez e Obert in difesa. Winston, Romano e Adopo dovrebbero continuare a regnare a centrocampo, mentre in attacco Fazzini, Mendy e Maldini se non ho certezze. Studio.
2: A pari punti Atalanta e Cagliari, 6 in classifica. Come finisce, Stefano?
3: Con la vittoria dell'Atalanta, Atalanta-Cagliari segno 1.
2: Sembro farla apposta, ma continuo a copiarti. 1 anche per me per l'Atalanta. Passiamo poi a domenica alle ore 15, gara già molto importante per la zona salvezza, Lecce-Monza per il Lecce, Pierpaolo Verri per il Monza, Daniele Petroselli.
4: Voglia di riscatto per il Lecce, intenzionato a mettersi alle spalle le ultime due sconfitte contro Roma e Cagliari e a ripartire dal Via del Mare nello scontro diretto contro il Monza. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Goebbels, alle prese con la convalescenza da una distorsione alla caviglia. Ci sarà il tradizionale 4-3-3 con capitan Falcone in porta, alla difesa composta da Vega, Thiago Gabriel, Gaspar e Gallo. Attenzione però al centro della retroguardia, perché Sieber insidia Thiago Gabriel e Gaspar per una maglia da titolare. In mezzo al campo invece il ballottaggio è Frangom e Malè, mentre non c'è dubbio sulla presenza di Ilic e Koulibaly. In avanti pochi dubbi, sulla destra ci sarà Pirotti, a sinistra l'ultimo arrivato Monteiro e al centro del tridente ci sarà Nikola Stulic.
5: La trasferta per Juric dopo quella di Parma, che ha consentito di mettere il primo punto in cascina al Monza. Robinson reclama una maglia da titolare dopo il bel gol dell'ultima gara, ma Colpani parte davanti. Cutrone dovrebbe tornare al centro dell'attacco con Varela in panchina. Monza quindi con il 3-4-2-1 con Thiam in porta, difesa composta da Quadio, Lucchesi e Carboni. In mezzo al campo Fonoruscio e Ghinzamiro, con Birindelli e Mangas ad agire sulle corsie esterne. Davanti Colpani e Mota alle spalle di Cutrone. A voi studio.
2: Lecce-Monza, anche qui scontro diretto, Stefano.
3: Vedo un'altra vittoria in trasferta come nel caso di Fiorentina e Milan, vincerà il Monza a Lecce, Lecce-Monza segno 2.
2: E per stavolta invece devo farlo per forza, mi discosto, metto segno X Lecce-Monza. Poi passiamo alle altre gare accattivanti di questo turno alle 18, Napoli contro Bologna per il Napoli, Fabio Tarantino per il Bologna, Leonardo Nevischi.
6: Qualche dubbio di formazione c'è sicuramente per Massimiliano Allegri, l'allenatore del Napoli, che sfiderà il Bologna alle ore 18 di domenica dopo la tripla sconfitta contro Como, Inter e Arsenal. Mancherà Meret, infortunato, al suo posto Milinkovic Savic. Difesa 4 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marine, potrebbe tornare anche Spinazzola a sinistra. Al centrocampo il grande dubbio, perché Anghissà ha recuperato, ma potrebbe ancora una volta giocare Gilmour, in tal caso con Gilmour Bon doppio play davanti alla difesa, De Bruyne trequartista, a destra Politano, a sinistra mancherà Alisson, altro infortunato, possibile chance dal primo minuto per Noah Lang, in attacco confermatissimo come sempre Rasmus Højlund.
7: Dopo aver finalmente mosso la classifica contro il Sassuolo, il Bologna ora è a caccia dei primi 3 punti della stagione. A Napoli però servirà una vera e propria impresa. Per tentarla, Domenico Tedesco, che non sarà in panchina in quanto squalificato per 2 giornate, si affiderà a Skorupski tra i pali, Teat ed Eggem a guidare la difesa, con Holm e Miranda sugli esterni rispettivamente avanti su Zortea e Alassane. A centrocampo i punti fermi sono Capitan Ferguson e la probabile conferma di Odgaard, anche se Libra scalpita dopo l'ottima prova nell'esordio in A. L'altra maglia se la contenderanno Moro, Amondaraine e Pobega. Il primo è favorito per giocare la sua prima partita titolare della stagione. Davanti, inevitabili conferme per Cambiaghi e Bernardeschi, con Piccoli che dovrebbe nuovamente spuntarla nel ballottaggio con Dobbic. A voi studio.
2: Servono punti, insomma, sia alla Napoli che al Bologna per motivi diversi. Stefano.
3: Pareggio al Maradona, Napoli-Bologna, segno X.
2: E io invece dico segno 1 al Maradona. Proseguiamo poi con il posticipo della domenica sera, Sassuolo contro Juventus alle ore 20:45 per il Sassuolo, Antonio Parrotto, per la Juventus Camillo De Michelis.
8: Aquilani dovrebbe confermare il 4-3-3 delle prime uscite stagionali. Davanti a Muric, dunque, spazio al confermato 5 grandi, vantaggio su Van der Brent, Doig a sinistra, Izes e Leisen coppia centrale. A centrocampo Matic e Azic verso la conferma, con Lipani e Torsdorf in ballottaggio, ma solo se Bacolà, dopo l'affaticamento rimediato in Coppa Italia contro il Frosinone, che lo ha costretto a saltare il derby di Bologna, non dovesse recuperare. Ci sono buone possibilità di rivedere infatti il francese dal primo minuto. Davanti Berardi torna all'inizio, Lorientè a sinistra e Bowie favorito su Esposito come centravanti. Assente anche Cristian Volpato, che ha rimediato un infortunio proprio nella sfida con il Bologna, oltre a Boloca, Pierangelo, Candè, Ismael Conè e Valukiewicz.

0: La Juventus nella gara di domenica contro il Sassuolo dovrà fare i conti con tantissime assenze. Per questo match Spalletti sarà in emergenza, ma confermerà il 4-2-3-1. In porta ci sarà Vicario, in difesa sulla destra sarà confermato Kalulu, in mezzo spazio alla coppia Bremer-Lukumi, mentre a sinistra agirà Celik. Il numero 3 bianconero contro il Sassuolo assumerà i gradi di capitano, vista l'assenza di Locatelli. A centrocampo l'emergenza sarà totale e Spalletti punterà su Douglas Luiz e Comenes, mentre Sar potrebbe partire dalla panchina. Sulla tre quarti ci saranno Conceição, Nico Gonzalez e Alay Begovic, che supporteranno ancora una volta Randall Colomouani. Studio.
1: Scende dal carro dunque Luciano Spalletti, come del resto aveva anticipato Stefano. Sassuolo Juventus.
2: Vittoria della Juventus a Reggio Emilia, Sassuolo Juventus segno 2.
1: E anche io mi accodo 2 per la Juventus. Andiamo poi alle gare di lunedì alle ore 18.30. La Roma affronta il Torino in trasferta. Per il Torino Emanuele Pastorella, per la Roma Marco Campanella.
3: Per il posticipo di lunedì contro la Roma, il tecnico del Torino Ignazio Abate ha ancora qualche speranza di recuperare Coco. Nel frattempo però il terzetto difensivo provato al Philadelphia è quello con Ismaili al centro, Comuzzo e Comert come braccetti e Perry ovviamente in porta. A centrocampo ci sono decisamente più alternative, c'è Mandragora che dopo la rete all'esordio contro la Fiorentina partirà dal primo minuto insieme a Fitzgim e probabilmente Gineitis. Sulle corsie laterali sono in 3x2 posti, se li giocano Belgali, Fortini e Cacciamani. Per quanto riguarda l'attacco si può rivedere un assetto più coperto, come già visto a Firenze, quindi con Vlasic a supporto di uno tra Adams e Simeone.
4: Archiviata la prima partita in Champions League, l'obiettivo della Roma è ora trovare la quarta vittoria consecutiva in Serie A. Contro il Torino, Giampiero Gasperini potrebbe optare per qualche cambio di formazione, così da gestire al meglio le energie. Tra i pali confermatissimo Svilar, mentre in difesa Balerdi, Insidia, Mancini per una maglia al fianco di Indica ed Hermoso. Sulla fascia destra, spazio a Molina, che ancora deve debuttare dal primo minuto, con Wesley che si prepara a scattare sul versante opposto. In mediana ci sono da valutare le condizioni di Coné, dopo il fastidio al ginocchio accusato contro il Fenerbahce, motivo per cui Pisini scalda i motori per affiancare Cristante. Sulla tre quarti Dybala potrebbe rifiatare in favore della coppia Sulé Mora, che agirà alle spalle di Daniel Mahler. Studio.
1: La Roma insomma che comincia le settimane corte per via della Champions League. Torino-Roma, Stefano.
2: Vincerà la Roma. Torino-Roma segno 2.
1: Io invece a sorpresa metto un segno X a Torino, fra Torino e Roma. Andiamo poi con le altre squadre impegnate appunto in Champions League, sempre alle 18.30, sempre di lunedì 14, Como contro Parma. Per il Como Ivon Alessandro, per il Parma Edoardo Mammoli.

0: Ora il Como deve tornare con i piedi per terra in campionato e contro il Parma Fabregas farà rifiatare qualche pezzo pregiato. Davanti a Butè, uno tra Ramon e Chalobah lasceranno il posto a Kempf, più l'inglese dello spagnolo. Sulle fasce, mini rivoluzione con il possibile esordio dal primo minuto di Kaiki e Smolcic a destra. In cabina di regia, Riecco Perrone titolare insieme ad Acuña, Miglia invece dovrebbe riposare. Straordinari per Nico Paz e un Baturina parecchio ispirato. A destra, spazio per Jesus Rodriguez al posto di Diao. Chiude il cerchio fantasia offensiva Moise Kean da numero 9.
1: Mister Carlos Cuesta sembra aver accantonato per il momento la difesa a 4 e contro il Como potrebbe ripartire dal terzetto composto da Troilo al centro, Del Prato a destra e Diego Carlos a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Valenti. In porta Corvi è sicuro del posto, così come lo sono i tre di centrocampo, Keita e Ordóñez si alterneranno in regia mentre a Fabian il compito di inserirsi. Sulle corsie agiranno rispettivamente a destra e sinistra Brizghi e Valeri, mentre tanti dubbi rimangono per l'attacco. La possibilità è quella di un tandem Romero-Touré, anche se sarà difficile privarsi di Lontani in questo momento. A voi studio.
2: Il Como che non si ferma in Champions League, può fare man bassa anche in campionato, Stefano?
3: Sì, con un'altra vittoria Como Parma segno 1.
2: E anche io dico 1 per Como Parma. Vediamo poi con l'Inter contro l'Udinese per i nerazzurri, anche qui bisognerà cercare di trovare delle rotazioni visti gli impegni in Champions League. In porta ci dovrebbe essere sempre Martinez confermato, i tre di difesa Kanji, Stones e Bastoni, poi tanti ballottaggi nella zona avanzata del campo, al momento potrebbero giocare Diouf e Di Marco, ma attenzione anche alla candidatura di Luis Enrique sia per l'asse destro che per l'asse sinistro. A centrocampo Zielinski titolare, mentre Calhanoglu e Barella sono leggermente avanti nei testa a testa con Curtis Jones e Sucic. Per l'attacco anche qui tutto da decidere, al momento sono leggermente favoriti Lautaro Martinez e più Esposito, ma scalpita Thuram. Per l'Udinese invece Davide Marchiol.
4: Si prepara alla sfida contro l'Inter a San Siro e mister Kostarunic dovrà rinunciare, oltre che ai già noti Zaniolo, Zanoli, Arizala e Palma, anche a Petrovski e Solé, si sono fermati durante la sfida contro la Lazio e dovranno restare ai box. Si va verso quindi a un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Cabasella al centro con Ebosse e Abancuà, Braccetti sulle fasce Voivoda e Camarà, con al centro Miller e Karstrom, Unai Gomez e Kellenkamp andranno a supporto dell'unica punta Davis. Studio.
2: E quindi Inter contro Udinese. Stefano, quanto finisce la gara di San Siro?
3: Inter che batterà l'Udinese, Inter Udinese segno 1.
2: E anche io mi accodo 1 per Inter contro Udinese. Questo era il giro dei campi della quarta giornata di Serie A 2025-2026. E peraltro 2026-2026, sì. Non 2025-2026, l'abbiamo già lasciata quella stagione. Beh, perdonerete la defiance proprio sul finale. Stefano, ci stiamo per lasciare, ma ti do un'importante notizia, sì. Perché la Corte d'Appello FIGC respinge il ricorso di Miele sulla sua elezione, quindi la Corte federale d'Appello ha respinto il reclamo contro l'elezione del presidente federale, ma la decisione non chiude automaticamente il procedimento sul mancato tesseramento. Insomma, sono sempre le questioni divise, ma al momento viene respinto il ricorso di Miele sulla sua elezione. Insomma, speriamo che poi ci sia un po' più
3: che
2: di
3: si metta un punto
2: di stabilità, esatto.
3: In un modo
2: che
3: nell'altro
2: si metta un perché punto, perché ci serve
3: esatto,
2: assolutamente,
3: bravo.
2: Stabilità in questo momento. Ci stiamo per lasciare, ma prima ti riporto anche delle parole di Amorim, che ha parlato in conferenza stampa e si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, leggevo, perché ha detto: qualcuno non vedeva l'ora di criticarmi sul suo tipo di gioco. Poi ha parlato di altri giocatori, ha parlato di Sissé, dice come sempre lo vede pronto. E altra notizia, dice: Pulisic sarà in campo, non so se da titolare o a partita in corso, ma qualche minuto lo

0: giocherà sicuramente, insomma, dicevi prima,
1: insomma,
0: delle rotazioni.
1: Un recupero importante da per il Milan, sì, per quello che ha rappresentato nelle ultime stagioni e soprattutto per quello che potrebbe rappresentare per il Milan di Amorim. Sisse è un giocatore bravo, sta facendo bene, giovane,
0: partito molto bene,
1: molto bene, e però insomma Pulisic può garantire, no, un'esperienza, anche una maturità nelle giocate, nelle scelte, nella presenza, nella sudditanza psicologica che può creare negli avversari che lo andranno a marcare. Questo conta molto, quindi il Milan non è che si può privare di giocatori così facilmente, non ci può rinunciare così.
0: No, no.
1: Il cuore leggero. Quindi, detto questo, Amorim non si deve risentire anche delle critiche, fammi dire, insomma, abbiamo fatto diciamo così delle osservazioni nei confronti di Allegri, e quindi ci sta pure.
0: Se abbiamo detto qualcuno, facciamo, esatto, anche per Amorim.
1: Sì. Non dico in generale,
0: sì,
1: qualcuno
0: per chiunque
1: può sollevare delle perplessità su quello che ci ha fatto vedere a Torino, insomma, voglio dire, non è che si deve risentire, deve andare avanti per la sua strada, lavorare e farci vedere che Mina può crescere. Sta sulla buona strada, lo può fare, quindi.
0: Le potenzialità ci sono, poi sarà come sempre il campo a parlare, caro Stefano. Ora sì che siamo arrivati veramente alla fine della puntata della settimana di Maracanã. Io ricordo che chiaramente lunedì tornerà come sempre il direttore Marco Piccari a reggere le redini saldamente. Ricordo poi invece in palinsesto ovviamente a tutta C per riseguire di nuovo tutte le vicende relative alla terza serie del calcio italiano, anche Euro Maracanã che ritorna finalmente con il racconto dell'italiano in Champions, e poi storie di calcio, Diego Fuser che racconta la Coppa Italia vinta da capitano con la Lazio alle ore 18:30. Stefano,
1: grazie,
0: è stato
1: Lucio.
0: Un piacere come sempre.
1: Tutto
0: veramente
1: mio.
0: E allora
1: un saluto a tutti, lunedì.
0: Non ci resta, ciao, che augurarvi buon fine settimana.
2: Maracanã. Ben trovati dalla redazione.
3: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi ricordiamo le tante vite perse e ringraziamo anche per le tante vite salvate dai nostri soccorritori. Quel giorno eravamo tutti quanti newyorkesi, americani, eravamo famiglia, patrioti. Oggi l'America è più sicura. Le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump.
2: Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella casa di cura Nostra Signora della Mercede a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente che potrebbe essere allestita già da domenica.
3: Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare Cuba oggi per fare il rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota.
2: La Procura di Roma si prepara a sollevare formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazioni fittizie di beni e in passato condannato in primo grado nell'ambito dell'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. Le chat in questione, secondo la Procura di Roma, fornirebbero alcuni elementi nell'ambito di un'indagine sul ristorante La Bisteccheria d'Italia, di cui il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia ha detenuto quote azionarie.
3: Sulle accise abbiamo prorogato per qualche giorno il taglio, ma stiamo lavorando su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori che hanno più bisogno. Così la Premier Meloni in merito al caro carburante, però vorremmo anche un provvedimento facile e immediato per i cittadini che non crei confusione. Questa è la parte più difficile, ma sono ottimista che durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
2: MotoGP, Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez, quarto di Giannantonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia, per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10:50, sprint race alle 15.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, vera passione sportiva.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze e sulla nostra diretta streaming, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Ultimo giorno della settimana per quanto riguarda la nostra diretta, che riprenderà poi come di consueto a partire da lunedì alle ore 9:45. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone, mi ritroverete poi anche inizio della prossima settimana. Un giorno, quello odierno, che farà iniziare la quarta giornata del campionato di Serie C, che si giocherà da oggi a domenica. Non ci saranno posticipi il lunedì perché ci sarà poi il primo turno infrasettimanale che partirà o mercoledì o giovedì, adesso non lo ricordo, e di questo vi chiedo scusa, le date dovrei saperle. Ma allora, ecco, mi faccio supportare direttamente dal nostro primo ospite, vado intanto a ringraziare Costantino in regia, mi collego con la redazione di TuttoC.com e do il buongiorno a Nino Sergi, che, come voi che ci state guardando, trova in diretta praticamente la sposa cadavere. Nino, buongiorno.
2: Ciao Dario, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, so che tu di matrimoni te ne intendi, ora io oggi non volevo venire vestita davvero modello sposa cadavere, ho sbagliato il trucco. E niente, venerdì 11 settembre capito.

0: insomma, confermato massima fiducia a Serse Cosmi, che non è in bilico, ma soprattutto parlato della possibile cessione del club. Di fatto è davvero in vendita questa Salernitana, perché sostanzialmente Pagano ha detto che sì, ma ha fatto intendere poi anche no, perché non ci sono state richieste fattive da parte di imprenditori molto solidi, e soprattutto non ci sono state persone che dalla società sono state reputate della stessa solidità dell'attuale proprietà, e la condizione per cedere la Salernitana è proprio questa, che subentri qualcuno con la stessa solidità di Iervolino.
1: E allora, sicuramente ti ricordi che a inizio estate si era parlato tanto della possibile gestione della Salernitana, anzi a un certo punto sembrava veramente a un passo. Sicuramente è un'altra situazione, come ce ne sono comunque in Italia, anche in categorie superiori, che sono piazze che comunque sono in piena rivolta nei confronti della società, della proprietà, perché a Salerno non è, si respira un clima così sereno. Secondo me anche poi i risultati in campo nel risetto, poi quando vieni da due retrocessioni consecutive dopo la chiusura della scorsa annata, diventa tutto più complicato. Sicuramente adesso bisogna pensare al campo, perché si rischia veramente di fare un'altra di giocare una stagione ben al di sotto delle aspettative, nonostante che qui si è speso tanto anche questo calciomercato, è una rosa a disposizione che è importantissima, però vedremo quali veramente saranno le volontà di Iervolino, se veramente vuole cedere questa Salernitana, perché tante volte sì, si dice che non è arrivato mai l'investitore che possa dare futuro e solidità alla squadra, ma tante volte comunque i presidenti non è che hanno ascoltato sempre tutte le offerte che sono arrivate. Quindi la verità purtroppo sta sempre nel mezzo. È facile parlare dopo, comunque, quando abbiamo tutte le carte alla mano, però ti ripeto, la verità è sempre nel mezzo. Ma sicuramente quello che mi ha colpito di più è la sicurezza, che ho parlato di Cosmi, che comunque ha detto che non è in discussione, però secondo me non è in discussione questa settimana e non lo sarà nemmeno nel turno infrasettimanale, perché queste tre partite, secondo me, saranno la chiave poi per il futuro della Salernitana. Se Cosmi non riuscirà a ottenere il massimo da, non ti dico il massimo, almeno due vittorie nelle prossime tre partite, probabilmente si andrà a cambiare in panchina, anche perché poi diventa una situazione molto spinosa. Sicuramente non si va all'esonero ora con un turno infrasettimanale alle porte, però sicuramente queste tre partite ravvicinate diranno tanto sul futuro di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana.
0: Tra l'altro, Potenza, Barletta e infine Giuliano, sono andata a vedere, insomma, i prossimi tre avversari dei Granata. Non so se siano davvero così abbordabili, perché alla fine il Potenza è una di quelle squadre che comunque riesce poi sempre a sorprendere. Il Barletta non mi sembra sia partito male, ma comunque non ha voglia di fare la comparsina in questo torneo. Il Giuliano è un'altra di quelle squadre che dopo la stagione scorsa è chiamata a rialzarsi, quindi non credo che saranno tutti appuntamenti così agevoli per la formazione di Cosmi. Una
1: Assolutamente.
0: formazione dove Nino... Si può dire che il mercato, cioè fare i complimenti a Fagiano e tutto, ma secondo me manca qualcosa a questa squadra. Poi se se la prendono mi dispiace, non faccio io il direttore sportivo, quindi non vuol dire che la questione giusta sia la mia, ma secondo me Fagiano, un po' come è accaduto l'anno scorso, ha costruito una squadra che al momento sta difettando sotto qualche aspetto, manca qualcosa.
1: Sì, assolutamente, qualcosa manca. Poi sicuramente quegli uomini chiave che sono stati presi, quelli che dovevano essere gli uomini chiave della squadra, sono stati presi sia lo scorso mercato di gennaio che quest'estate, finora non è che hanno garantito un grandissimo rendimento. Poi partito anche Ferrari, che doveva essere uno degli attaccanti capaci di poterti fare la differenza nel girone C. Alla fine, vuoi l'ambiente, vuoi cambio in panchina, comunque non è riuscito a far vedere il Ferrari, forse dopo l'infortunio, comunque dopo il cambio infortunio a Vicenza, forse non è più quel non ha Non è riuscito più a incidere come nelle scorse stagioni. Si è parlato, anzi, nelle ultime settimane si è messa molto in discussione anche la figura di Lescano, che era stato il grandissimo colpo del mercato di gennaio dello scorso anno. Si è segnato un gol in queste prime tre partite, però spesso è stato messo in dubbio anche nella formazione titolare. Comunque è incompleta, sicuramente ha qualche lacuna, però in questo momento sicuramente tutte le big del girone C sono partite male.

0: perché non è solo la Salernitana, ma anche il Bari, anche il Catania. Il Catania, vabbè, viene da un 4-0 con il Cosenza, ma sappiamo tutti la situazione che si vive in casa Cosenza, e lì bisogna aprire un altro capitolo a parte di quanto sta succedendo negli ultimi giorni pure a Cosenza. È
1: Eh sì.
0: sicuramente quella di stasera sicuramente sarà una partita importantissima per la Salernitana, perché arriva una squadra che ha già una sua idea di gioco. Comunque vanno fatti i complimenti a Tisci, perché dopo il Pineto comunque ha affrontato questa nuova avventura e ha cominciato nel migliore dei modi con tre vittorie in tre partite. Ma sarà una partita anche importantissima in casa a Bari, perché poi c'è il derby con l'Altamura, e deve dare continuità a una vittoria contro il Casarano arrivata con dell'ultimo acquisto del mercato estivo. Quindi sarà una giornata importante, soprattutto per capire per cosa possono lottare sia Bari che Salernitana, che sono le due big che in questo momento stanno stentando.
1: Sì, tra l'altro poi Nina accennavi prima, no, al fatto che è stato un po' messo sotto accusa anche Lescano del fatto che Ferrari non ha reso, però io a volte mi chiedo se i calciatori rendono da tutte le parti e poi tutti falliscono un po' solo in una piazza, forse il problema non lo hanno i calciatori, ma magari c'è un problema un po' più radicato da dover risolvere altrove, questo sempre a parere personale. Vado
0: Assolutamente.
1: velocemente a leggere quello che sarà il programma della quarta giornata del Girone C, stasera alle ore 21. Audace Cerignola Giuliano, Casarano Barletta, Salernitana Potenza e Altamura Bari, scusate, non si chiama più Team Altamura. Domani invece spazio a Cosenza Cavese, Nino non so parlare, Inter Under 23 Casertana, Savoia Crotone che si giocheranno alle 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Catania Scafatese, Monopoli Foggia e Sorrento Picerno. Vado un attimo a leggere velocemente il girone A perché Nino la chiusura volevo farla poi sul girone B, tanto del girone A ne parleremo abbondantemente dopo, che insomma spero poi dopo di tornare a saper parlare meglio. Allora, un girone A che si giocherà tutto nella giornata di domenica con Carpi Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Albino Leffe, Lecco Giana Erminio, Treviso Provercelli, gare delle ore 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Folgore Caratese Alcione, Lumezzane Renate, Ospitaletto Juvenex Gen e chiuderanno il tutto alle ore 21 i tre confronti che riguarderanno Arzignano Valcampo Desenzano, Novara Pergolettese e un interessantissimo Trento Union Brescia. Spazio invece al girone B che partirà nel pomeriggio di domani con Atalanta Under 23 Pescara, Vado Campobasso alle ore 15, mentre alle 18 spazio a Guidonia Montecelio Reggiana, Pineto San Benedettese, Spezia Livorno e alle ore 21 a Forlì Pesaro, Gubbio Latina, Pianese e Grosseto. Chiuderanno il tutto domenica 13 alle ore 15, Torres Ostiamare e Ravenna Perugia che per la prima volta sarà trasmessa su Rai 2 perché da questo turno partiranno anche le gare in chiaro di Serie C sulla Rai. Ogni volta ce ne sarà una, insomma non su Rai Sport, intendo sui primissimi canali della Rai, in questo caso qua Rai 2, quindi ci sarà anche questa prima volta. Nino, una chiusura finale su Latina, un Latina che ha giocato anche in Coppa Italia. E veramente Volpe sta facendo i miracoli dei miracoli. Ha cambiato la rosa per 9 undicesimi, come dichiarato da lui nel post gara. La rosa ha reso, nonostante non ci sia più Parigi e nonostante Parigi non sia stato rimpiazzato, però il secco 4-1 rifilato al Grosseto non è stata cosa di poco conto, soprattutto se si considera anche la vittoria del precedente turno sul Forlì.
0: Sì, sicuramente è stata una vittoria importante, anche perché hanno tanti giocatori. Comunque il Latina arriva in un girone che in questo momento è inutile dirlo, ma è il più complicato dei tre, perché ci sono veramente squadre che possono lottare per, ci sono tantissime squadre che possono lottare per vincere il campionato. Basta vedere che si Ravenna, che sarà impegnato, poi vincere due nel posticipo lunedì. Scusa, nell'ultima gara dovrebbe tesserare a breve Edoardo Soleri, quindi un altro acquisto importante per i Ravenna. Si stanno rispondendo a colpi di svincolati anche le grandi che lottano per vincere il campionato, in un girone sicuramente molto, molto complicato. Comunque il Latina Beh, sono contento anche per il lavoro di Volpe perché veniva poi da 2 anni fa con delle esperienze un po' scottanti, quella di Lecco, perché lì.

0: ci sono tutte le difficoltà di una squadra retrocessa che poi si è salvata alla fine con Valente, però quando perdi un giocatore del calibro di Parigi davanti poi diventa complicato. Ho trovato la doppietta di Silla nella gara di Coppa Italia, adesso aspetta i gol di Plescia in campionato. Comunque è una buona squadra che può recitare un ruolo. Non così importante, però sicuramente si inserisce tra le possibili outsider dalla decima alla settima posizione. Sicuramente bisogna sempre guardarsi dietro perché quest'anno, come dicevo prima, il girone B è talmente complicato che un buon inizio non ti assicura sicuramente una grandissima stagione, però fin qui il lavoro è stato ottimo, nonostante anche tutte le difficoltà del mercato. Ricordiamo che comunque Latina stava andando a cercare una punta nell'ultimo giorno di mercato, poi il problema liste e quant'altro ha un po' bloccato il direttore sportivo. Quindi, però sicuramente questo momento Latina è partito con il piede giusto e la gara di Coppa Italia può dare solo quella motivazione in più per fare ancora meglio.
1: Sì, rinnovo anche io i complimenti a Volpe perché effettivamente, insomma, non era semplice. Già l'anno scorso ha fatto un grande lavoro trascinando poi, peraltro, la formazione pontina in finale di Coppa Italia, una finale dalla quale è uscita comunque a testa alta la squadra, il trofeo è andato al Potenza, ma insomma, il Latina ha di fatto recitato un'ottima parte. Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro ovviamente un buon fine settimana, anche se sarà un fine settimana di lavoro. Ma questa non credo sia la novità e chissà, non so se ci risentiremo lunedì, ma comunque insomma settimana prossima ci ritroveremo e avremo anche un turno infrasettimanale da commentare. Intanto grazie di nuovo per essere stato con noi.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E allora salutiamo e ringraziamo Nino Sergi e la redazione di tuttoc.com. Sono scoccate le ore 10, quindi per noi ora una piccolissima pausa, ma rimanete tutti sintonizzati perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima parte in collegamento con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi parlando di Coppa Italia, perché si è giocata l'altro giorno l'ultima sfida dei sedicesimi di finale che ha visto il Latina battere 4-1 il Grosseto, 1-4 il finale perché si giocava in terra maremmana la sfida secca e diretta che proietta poi agli ottavi di finale. A tal proposito vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Gennaro Volpe nel post partita dopo questa netta vittoria dei nerazzurri. Intanto chiedo alla regia se appunto è possibile mandare il video di Gennaro Volpe, il tecnico del Latina. Ecco, sì, ci stanno dicendo arriva. Piccolo problema sul video dell'allenatore. E allora sì, abbiamo poi però il collegamento con l'ospite, quindi capiamo un attimo le tempistiche di questo video, se è possibile mandarlo. E allora Costantino, dammi un cenno. Allora, so che abbiamo l'ospite, gli chiedo di pazientare due minutini. E è possibile quindi far ascoltare le parole di Gennaro Volpe intanto oppure no? Perché così almeno chiudevamo un attimo il discorso Coppa Italia senza poi rimandarlo a dopo. C'è stato appunto questo problema video, però chiedo alla regia se per favore mi danno, ecco, un segnale. Ok, è arrivato, quindi spazio intanto alle parole di Gennaro Volpe e poi subito dopo rientreremo in studio con il nostro prossimo ospite di giornata.
1: Buonasera mister, Gianluca Talante di Latina Oggi. Credo che sia, mi prendo questa cosa che vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare alla finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi, ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
2: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
1: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
2: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero, perché nel calcio funziona così, sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita, non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra due giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta, è una partita comunque molto difficile.
1: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo popò di partita.
2: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti e oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
0: Questo Queste le parole di Gennaro Volpi, si chiude quindi il capitolo Coppa Italia. Il Latina sarà chiamato all'esame Gubbio e vedremo se darà questa continuità che insomma il tecnico auspica di vedere. Di certo la risposta della squadra è stata ottima. No, cambiare 9 undicesimi non è da tutti, soprattutto non è da tutti dare questa risposta, anzi sul fronte Grosseto sono stata buona, non le ho riprese, ma il tecnico Paolo Indiani non è stato poi così buono invece con le sue cosiddette seconde linee, a differenza di quanto non lo sia stato Volpe, ma il campo ha parlato ed effettivamente è stato giudice abbastanza insindacabile. Ripeto, chiudiamo questa parentesi Coppa Italia, ci spostiamo di nuovo in campionato perché stavamo parlando di situazioni buone e positive e tra queste io credo che nel girone A ci sia l'avvio di campionato del Treviso che da neopromossa sta comunque dicendo la sua. E allora per la prima volta qua, credo sì sia la prima volta almeno con me, è la prima volta qua nei nostri studi collegato in video il direttore sportivo del club, Pier Francesco Strano. Direttore, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie per l'invito, tanto Claudio.
0: Ah, grazie mille per essere qua con noi. Allora, ci siamo. E non so se questo è un bene o un male che sia con me, non so, poteva andarle meglio, direttore, poteva trovare qualcuno dei miei colleghi forse più bravi, ma insomma ci siamo incrociati non troppo tempo fa nei meandri dello Sheraton di Milano. Giovane lei, giovanissima, io possiamo andarci del tu, giusto?
3: Assolutamente sì.
0: Allora, ti vedo un attimo provato, insomma, capello più lungo, occhiaie, barba incolta. È stato così difficile portare a termine il calciomercato del Treviso, ha così appesantito? Sto scherzando,

0: Sando, oggi sono io quella che ha sbagliato il look, ma insomma, ecco, dovevo essere soft nella domanda per capire un po' il retroscena di questo calciomercato ormai archiviato.
1: Giusto così, no, ma hai ragione perché è stata un'estate abbastanza complicata, abbiamo deciso di ribaltare un po' tutta la squadra, quindi abbiamo fatto solamente quattro conferme, purtroppo un ragazzo di questi ha subito un brutto infortunio, all'inizio vi faccio un grande in bocca al lupo a Filippo Artioli che secondo me meritava tanto questa chance, ma sicuramente se la prenderà al ritorno dall'infortunio. E quindi giustamente andando a fare tante operazioni di mercato abbiamo inserito quasi 20-22 ragazzi e quindi sì, è stata abbastanza un'estate abbastanza stressante, diciamo.
0: Ecco, quindi la barba incolta è giustificata. No, a parte tutto, qual è stata l'operazione più difficile da portare a termine? Perché tra l'altro, insomma, ti sei trovato a dover operare nel mercato di Serie C proprio il primo anno di introduzione del salary cap, che chiaramente ha un po' cambiato le dinamiche delle trattative.
1: Ha cambiato le dinamiche delle trattative sicuramente, però per quanto ci riguarda, essendo comunque noi promossi, avevamo un tetto prestabilito, il budget messo a disposizione dalla società, dalla proprietà, non andava ad inficiare il salary cap, quindi per noi è stato facile operare in questo mercato. La trattativa più difficile, ti dico onestamente, che è stata quella di Vita dal Cittadella, perché comunque il capitano del Cittadella è sempre difficile fare delle trattative con Marchetti, che è uno dei migliori direttori sportivi per me della categoria. Poi la volontà del ragazzo, sinceramente, ha spostato tanto e ha fatto sì che poi la trattativa andasse a buon fine per quanto ci riguarda.
0: La volontà del ragazzo, però, insomma, credo sia arrivata anche per la bontà del progetto che forse il Treviso ha proposto, perché ok che siete neopromossi, però è anche vero che siete, insomma, un nome abbastanza importante per la categoria.
1: Ora, siamo fieri per quanto riguarda questo aspetto perché molti ragazzi hanno sposato proprio il progetto, sono stati convinti dal progetto che c'è, dalle strutture, dall'organizzazione, dalla proprietà, quindi ti dico che molti ragazzi sono venuti qui e hanno sposato questo progetto andando anche a guadagnare di meno rispetto a quanto guadagnavano prima, a rifiutare offerte economicamente più vantaggiose. E quindi questo per noi è motivo d'orgoglio. Poi sai, certo, molto lo fa la città, la qualità della vita della città, molto lo fa le strutture, perché siamo veramente ben organizzati fuori dal campo, abbiamo due campi in erba con palestra sempre al centro sportivo, abbiamo uno staff medico di primo ordine, quattro fisioterapisti, quindi fuori dal campo siamo organizzati molto bene e questo è un motivo di vanto per la società.
0: L'umiltà del direttore è stata nel non menzionare in tutto questo perfetto marchingegno il direttore sportivo stesso.
1: Non c'entro nulla, Claudia, è tutto il resto. Poi cerchiamo di fare il meglio possibile, cerchiamo di individuare i giocatori più funzionali al progetto tecnico dello staff, del mister. E poi cerco di stare sempre un passo indietro perché poi i protagonisti sono sempre i calciatori. A me e ai miei collaboratori sta a metterli nelle condizioni migliori per lavorare e per farli pensare solo al campo.
0: Però insomma ora qualche piccolo merito io credo tu te lo possa prendere, anche perché ora è vero che funziona tutto, però poi è anche vero che a trattare ci va appunto il direttore sportivo. Intanto io sto facendo le piroette sulla sedia, anche se poi dico agli altri di non farle, no? Quando sono nelle dirette, ma io invece mi diletto molto nel ballare. Vabbè, problemi del nostro regista che mi deve sopportare, ma tornando invece al ruolo del direttore sportivo, ecco, è il tuo secondo anno da primo direttore sportivo, perché di fatto hai avuto già una lunga esperienza, però sempre come vice, come osservatore, ma io credo che alla fine hanno intravisto qualcosa in te, perché ora hai lavorato con direttori sportivi anche importanti, però io credo che molto lo fa anche quello che tu hai fatto con loro, ovvero tanto scout, per cui probabilmente del potenziale ce lo avevi, altrimenti non avresti poi fatto questo upgrade. Quindi io credo che qualcosa di buono, ecco, qualcuno in te ce l'abbia visto, ma come è cambiato anche il tuo lavoro, insomma, dai ruoli che hai precedentemente coperto all'essere poi il direttore sportivo di una squadra che comunque già l'anno scorso puntava a dei risultati importanti, perché parliamoci chiaro, il Treviso non era a far la comparsa in Serie D.
1: Tanto ti ringrazio per i complimenti che non sono mai scontati. L'anno scorso era un anno difficile, sai, il primo per quanto mi riguarda, come dicevi tu, da direttore sportivo in prima, quindi arrivare in Serie D, una categoria che comunque onestamente conoscevo meno rispetto alle categorie professionistiche, con l'assillo, tra virgolette, di dover vincere subito senza troppe scuse. Quindi sicuramente è stato complicato, ma al contempo molto bello ed emozionante. E ricollegandomi alla prima parte che dicevi, devo ringraziare solamente il presidente Botterra che ha investito su di me e spero di averlo ripagato finora con i risultati sperati. Cerchiamo ancora di crescere e con lui c'è un ottimo rapporto anche con tutta la famiglia e i suoi collaboratori sono sempre molto presenti al campo, sono presenti in sede di mercato e questo per me è solamente un vantaggio, lo è per me e lo è per i ragazzi e per lo staff tecnico. Poi sta a noi, come dicevo, renderli fieri, tra virgolette, ogni domenica cercando di portare a casa i risultati migliori. Per quanto
0: Io
1: riguarda la
0: credo,
1: gestione,
0: scusami, prego, prego.
1: dimmi.
0: Guarda, forse dai, ti ho tolto. No, non è vero che ti ho tolto da un impiccio, perché anzi ti faccio probabilmente un'altra domanda un po' complicatella. La proprietà finora dei risultati non ha potuto dir niente. Siete in linea, no, con gli obiettivi?
1: Siamo in linea con gli obiettivi. Quest'anno il nostro obiettivo principale sarà quello di sicuramente mantenere la categoria che appunto tanto faticosamente l'anno scorso abbiamo conquistato. Poi dal momento in cui saremo salvi matematicamente, cercheremo di pensare partita dopo partita e vedere dove possiamo arrivare. Io credo che siamo un gruppo forte, una squadra con delle individualità importanti, ma al contempo, ripeto, con un gruppo molto coeso e quindi secondo me possiamo anche non metterci i limiti. Credo che giocare contro di noi sia sempre difficile, fastidioso, e quindi questo deve essere il nostro punto di forza. Poi in futuro magari potremmo pensare di ambire ad altro, ma questo poi ci penseremo l'anno prossimo.
0: La parola playoff non l'ho sentita. Mi è
1: Non l'hai
0: sfuggita?
1: sentita perché non l'ho detta, solamente perché non l'ho detta, e se riusciremo ad arrivare ai playoff, secondo me faremo un grande risultato. Ecco, quindi, però l'obiettivo principale è mantenere la categoria e anche valorizzare dei ragazzi che secondo me meritano anche palcoscenici più importanti di quella che è la Serie C.
0: Non ti faccio far nomi, su questo sono molto
1: Grazie.
0: buona stamani, forse non lo so perché è venerdì e la stanchezza della settimana, no, non lo so, ecco, insomma, hai avuto però la fortuna di beccarmi nella giornata piuttosto buona, almeno per ora, poi non so come potrà diventare, ma intanto per ora è buona. E, tornando alle prime esperienze però, se non sbaglio, anche Pergorini è la prima volta in Serie C, perché lui era partito da Cittadella, ma quando i Granata erano ancora in Serie B e dopo la conclusione di quell'esperienza è approdato da voi al Treviso, anche lì in una categoria per lui nuova. Quindi, insomma, anche la scelta del tecnico, per quanto poi si sia rivelata vincente, però è stata un pochino, quantomeno poteva sembrare un po' un azzardo.
1: Può sembrare un azzardo se non si conosce la persona direttamente. In quel momento cercavo l'anno scorso un profilo esperto, un profilo che sapesse gestire il gruppo perché avevo in mente di fare una squadra appunto forte, profonda e quindi giustamente quando fai una rosa profonda di giocatori forti, ogni domenica giocando in 11 magari 4-5 rimangono fuori, quindi cercavo prettamente quello e sono molto contento di aver convinto un allenatore come dici te che non aveva mai fatto né la C né la D a scendere di addirittura due categorie, di lasciare il professionismo per sposare questo progetto. È stato un po' un salto nel buio per entrambi, ma poi ci siamo trovati bene, un allenatore bravo sul campo, un allenatore è una persona, scusami, con cui fuori si può veramente parlare di tutto, una persona splendida, con cui c'è un continuo dialogo e quindi questo sicuramente ci ha aiutato perché siamo molto simili caratterialmente e una volta trovato l'equilibrio poi siamo andati dritti per dritti e non ci siamo più fermati, ecco.
0: Niente.

0: Però la playoff non te la faccio dire nemmeno ora se ti chiedo, ma, cioè magari rimpassando la domanda e allora non vi siete fermati, quindi andrete avanti fino ai...
1: Fino ai vediamo
0: Niente, fino...
1: ad aprile dove saremo. Se saremo nei famosi playoff,
0: ai non...
1: saremo contenti.
0: Però ai non torna con vediamo dove saremo, ai implicava una parolina sola, oppure agli spareggi promozione erano due. Niente, no, non ce l'ho fatta, vabbè, vedremo se ce la farò. No, aspetta, aspetta, aspetta, ora non ce la fai, con calma. È iniziata solo ora la stagione, quindi vediamo. Ora praticamente per il povero Mattia Piovesan sarà un continuo ora chiedere collegamenti al direttore, con il direttore fino a che non dirà la parola playoff entro dicembre, quindi insomma è già preparato nel caso anche l'ufficio stampa del Treviso su questo. Ma Pierfrancesco, tornando un attimino al discorso del girone, questi benedetti playoff e quant'altro, allora il girone A almeno sulla carta sembra un po' già deciso, insomma ora è vero che i pronostici, queste cose qui sono cose che piacciono più ai giornalisti e ai tifosi, che magari a chi deve poi far squadra, a chi deve scendere in campo, però ecco sembra un po' che l'Union Brescia abbia già la promozione in Serie B in tasca e fatichi un po' ad avere una vera e propria rivale. Come stai vedendo dopo queste prime 3 giornate, con la quarta ormai alle porte, invece questo girone A? Perché alla fine ci sarà tra l'altro anche un Trento Union Brescia che potrà magari dire invece qualcosa in più.
1: E dopo Trento Union Brescia andremo noi sul campo del Brescia giovedì, quindi anche per noi sarà un bel banco di prova. Detto ciò, credo che il Brescia abbia costruito una squadra veramente importante, riparte da una finale playoff persa, quindi per loro l'obiettivo penso minimo sia quello di vincere il campionato e credo che il direttore Ferretti abbia costruito una squadra molto molto importante, per questo vi faccio i complimenti. Sulla carta sono loro quelli che dovrebbero uccidere il campionato, insomma, ecco. Detto ciò, poi sì, il girone A, però ci sono moltissime squadre organizzate, piazze importanti, direttori importanti, ti dico, secondo me Cittadella, Trento, lo stesso Alcione, il Lecco, la Provercelli con questa nuova proprietà dall'anno scorso, sono tutte squadre che si sono attrezzate e con cui è difficile giocare contro e secondo me faranno un ottimo campionato. Noi saremo lì a dare fastidio, speriamo.
0: Beh, però poi cioè, ci stai girando intorno anche te, se io dopo ribatto sui playoff è colpa tua, questo sappilo. Però
1: Giusto.
0: vabbè, diciamo che hai nominato anche la Provercelli, che se non sbaglio è il prossimo avversario prima ancora dell'Union Brescia.
1: Esattamente, avremo un bel trittico perché Provercelli, Brescia e De Senzano, che è un'altra neopromossa, ma che secondo me ha allestito un'ottima rosa, quindi sarà una settimana di fuoco, una settimana pesante, però noi siamo pronti, consapevoli di ciò che siamo, senza paura di nessuno, ci cioè andremo a giocare le nostre partite, ma sarà una settimana veramente molto, molto impegnativa.
0: Di 9 punti a disposizione, quale sarebbe un risultato, mi stavo incartando, soddisfacente da poter portare a casa?
1: Sai che sono estremamente scaramantico, quindi non ti risponderò mai a questa domanda. Più punti possibili.
0: Ecco, allora, quindi
1: Più
0: abbiamo
1: punti
0: un'altra cosa,
1: possibili.
0: non dice i playoff, abbiamo scoperto che è anche scaramantico. Ok, vabbè, dovrò lavorare forse di più io, perché allora no, guarda, ti dirò di più. Io un po' che sto puntando quella lampada che è bellissima, tra l'altro, che vedo sopra di te, perché avrei potuto fartela accendere in faccia, un po' più modello interrogatorio la prossima volta. Se servirà ad estorcerti la parola playoff, probabilmente lo farò. Ecco, mi assicurerò prima che ci sia qualcuno che possa puntarti proprio il faretto in faccia, se dovesse servire, perché di fatto alla fine anche qui di questi 9 punti non è che mi hai dato una risposta che mi ha soddisfatta.
1: Addirittura, vabbè, 9 punti,
0: No, non mi hai
1: 9 punti
0: risposto.
1: sono tanti, sono 3 partite molto difficili e ti dico, non saprei dirti una quota di punti che mi farebbe felice, ecco, poi dipende da partita in partita. Sicuramente più punti possibili, più vicini ai 9 siamo,
0: Ecco,
1: più sarò
0: vabbè,
1: contento.
0: la classica risposta da 0 a 0. sempre. Niente, però no, vabbè, allora non avevamo mai parlato, ma ecco, ti riconosco questa grande dialettica nel saper girare intorno alla domanda. Allora, quando ho Ciro Ginestra in collegamento, l'ex tecnico del Guidonia Montecaglio, lui invece è bravissimo ad anticiparmi le domande e bruciarmi qualsiasi risposta possibile perché poi non mi dà possibilità di replica. Lui partecipa e vabbè, però mi ha ricordato che è stato attaccante, quindi era un po' abituato a fare questo con i difensori. Dovrò poi capire come mai tu riesca invece a girare molto bene intorno alla domanda senza darmi risposta. Però ora era la prima volta qua nei nostri studi, quindi diciamo che sono stata buona, non so se lo sarò anche la seconda.
1: Nella seconda vedremo, per oggi credo che vada bene così, no? Come inizio.
0: Com'è che hai detto, di partita in partita, no? Quindi
1: Di
0: insomma,
1: partita in
0: vediamo un po' da
1: partita,
0: qui a
1: certo.
0: dicembre se riuscirò anche a farti parlare un pochino di più. Allora, intanto purtroppo il tempo a mia disposizione è finito perché ho dei blocchi pubblicitari da dover rispettare, magari insomma, per mia sfortuna, per tua fortuna invece, il blocco sta andando verso la conclusione, quindi Pierfrancesco io ti ringrazio per essere stato con noi, ti riaspettiamo presto e con te ringrazio anche l'ufficio stampa del Treviso che ha reso possibile il collegamento.
1: Grazie mille a te Claudio, a tutti e sicuramente ci vedremo presto, eh? Fa molto piacere.
0: Assolutamente, grazie mille ancora per essere stato con
1: Grazie
0: noi.
1: mille. Arrivederci,
0: Un
1: arrivederci, buona
0: saluto a
1: giornata.
0: Pier Francesco Strano e al Treviso siamo arrivati precisi precisi alle ore 10:30, quindi piccolissima pausa pubblicitaria e a breve di nuovo qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Di nuovo qua in diretta per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Ci concentreremo adesso su uno degli anticipi di questa sera che riguarderà il girone C, perché come sapete questo quarto turno di campionato, ne abbiamo parlato nella prima parte della nostra diretta, partirà con il girone C e tra le squadre in campo ci sarà anche il Casarano, che dopo i fasti della scorsa stagione ha avuto un avvio di annata non semplicissimo. Sicuramente un avvio di annata, forse, almeno per chi lo ha visto dall'esterno, un po' al di sotto delle aspettative. L'avversario di turno dei pugliesi sarà il Barletta, una neopromossa che però, come detto già in precedenza, non ha intenzione di fare la comparsa in questo campionato, quindi a breve vi lascerò con le parole del tecnico del Casarano di Bari. E prima però vi voglio ricordare tutti gli appuntamenti, perché con A Tutta C per questa settimana ci fermiamo qua e ritorneremo ovviamente lunedì alle ore 9.45. Vi anticipo già, vi faccio questo piccolo spoiler, così di sicuro avremo ancora più ascoltatori per l'inizio di settimana. Ci sarò nuovamente io in conduzione, o forse magari proprio per questo gli ascoltatori diminuiranno, questo non ve lo so dire, ma lunedì lo scopriremo e ovviamente chiederò a Costantino in regia poi di eventualmente manomettere un po' i dati se gli ascolti dovessero scendere a causa della mia presenza. E Costantino è già avvisato, ma ecco, quando dico le cavolate poi mi strozzo da sola, perché stavo dicendo, a parte gli scherzi, vi ricordo comunque di seguire poi per tutto il resto della giornata TMV Radio, perché ci saranno tanti altri interessantissimi approfondimenti non solo sulla Serie C ma su tutto il calcio italiano e anche calcio estero, che potete seguire poi anche su tuttomercatoweb.com per essere sempre costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro che tanto ci piace. E allora, siamo arrivati in chiusura, io vi lascio con le parole dell'allenatore del Casarano di Bari e vi auguro a tutti voi un buon fine settimana.
1: Ad entrarci nella disamina della gara di domani, un piccolo flashback su quello che è stato

0: sabato scorso. Prova un po' sofferta, addirittura per, a tratti Gagliarda, però poi l'episodio ha condannato il Casarano.
1: Sì, sicuramente è stata una partita un po' particolare, questo è il calcio è imprevedibile, non puoi mai immaginare durante la settimana della preparazione della partita che puoi restare in 10. È successo, non doveva succedere, perché a volte preferisco andare sotto, però giocare una finale alla fine in parità numerica. Devo dire che comunque il Bari ha avuto un approccio diverso alla partita, però ci stava, perché comunque veniva da un 3-0, aveva cambiato qualcosina, quindi ci ha dato anche qualcosa di meno punti di riferimento di come l'avevamo preparata, però stavamo in partita, stavamo 0-0, poi in 10 secondo me la squadra è stata ordinata, organizzata e ha sofferto poco e niente. Forse l'unica azione è quella del gol, però c'eravamo, abbiamo un po' allentato quello che erano le marcature. Poi in 10 penso che abbiamo avuto anche il palleggio del possesso, è normale. Poi al 90esimo abbiamo avuto quell'occasione con Grandolfo e poi con Ferrara, che potevamo portare a casa un punto che era ottimo, però è normale che ci aspettavamo tutti una partenza un po' migliore, è normale che abbiamo fatto anche due trasferte complicate, però dobbiamo, secondo me questa è una squadra che sta in crescendo, è una squadra che si sta conoscendo meglio, perché gli ultimi arrivati sono da poco con noi. E quindi io sono abbastanza fiducioso, è normale che il calcio poi conta il risultato, il resto sono chiacchiere.
0: Certo, a proposito del Bari reduce nella sconfitta del 3-0, reduce proprio con il Barletta, la squadra di Barletta che sarà il prossimo avversario.
1: Sì, incontriamo una squadra una neopromossa, molto simile a noi come andamento dell'avvio del campionato, perché comunque porta l'entusiasmo di una piazza che mancava in Serie C. Quindi sta cavalcando questa onda, è normale, ha fatto un mercato anche importante, soprattutto davanti c'ha giocatori forti, da Silva al di là di che il suo primo anno, ma dovuto anche al tesseramento, un giocatore secondo me importantissimo per la categoria, Ferrante lo conosciamo tutti, Paripilio non faceva Serie C da anni, e quindi ha fatto un mercato anche importante, è una squadra che è da temere, però è una squadra anche come noi, come tutte le squadre, ha dei punti deboli.
0: Ecco, a proposito di attacco, la Santa Barbara davanti è mica male.
1: Sì, una squadra forte come siamo noi davanti, una squadra formata da giocatori importanti, una squadra che gioca in maniera diversa da noi, va molto diretta, va soprattutto subito sugli attaccanti, perché riconosce la qualità davanti e sicuramente come ha fatto nelle partite precedenti, però per noi ora è importante anche dare un segnale, far quel passo che è importante. Siamo alla quarta giornata, ancora presto, però è fondamentale ora mettere un mattone importante in quello che deve essere il nostro percorso, non per la classifica, perché guardare la classifica ora è utopia.
0: A proposito di percorso, in poco più di 8 giorni, 3 impegni, uno di altro, insomma, un tour de force mica male.
1: Sì, ora è inizia l'infrasettimanale, abbiamo 8 giorni, 3 partite, di cui 2 in casa, 2 derby sentiti, abbiamo poi la trasferta di Savoia. Ma questo dimostra che comunque poi alla fine è importante avere una rosa idonea, una rosa a livello numerico importante. Normale che domani, perdendo Matino per squalifica e Giraudo per infortunio, ancora dietro per la quarta volta, non riusciamo a dare una continuità a un reparto che poi è il reparto che stiamo lavorando di più e stiamo capendo che stiamo avendo delle difficoltà, però sono sicuro che farà bene.
0: Ecco, un'ultima considerazione, la sconfitta di Bari ha lasciato strascichi o la squadra ha assorbito bene?
1: No, io vedo una squadra abbastanza serena, vedo una squadra che è consapevole di quello che può fare, abbiamo giocatori forti, giocatori esperti e che riconoscono quello che è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo stare tranquilli, è normale che tutti si aspettavano da Casarano le prime 3 partite, forse 3 vittorie, questo ci auguriamo tutti, però si vede la difficoltà del campionato, poi sono arrivati giocatori da poco, sono andati via altri giocatori, colgo l'occasione perché comunque è andato via secondo me un giocatore importante per questa squadra che è Leo Perez,

0: approfitto per augurargli in bocca al lupo, per ringraziare per quello che lui ha dato in questo anno e mezzo a questa società, ha sottoscritto, è stato fondamentale secondo me nell'anno della Serie D per certi equilibri, e quindi gli auguro di continuare questo fine carriera in maniera professionale, poi gli auguro anche, so quello che lui vuole fare, e gli auguro anche il futuro ancora più roseo, perché comunque Leo è un ragazzo che merita.
1: L'altro neo direttore sportivo, quindi...
0: Infatti penso che il suo percorso è ben chiaro e glielo auguro con tutto il cuore.
1: Un'ultimissima considerazione, a Bari oltre 700 tifosi hanno accompagnato con l'applauso e con l'incoraggiamento la squadra all'uscita del campo, domani sicuramente ci sarà grandissimo entusiasmo.
0: Sì, i tifosi sono parte integrante di questa squadra, si aspettano tanto, abbiamo questa responsabilità, io personalmente ho questa responsabilità e me la prendo tutta, non è un problema assumermi le responsabilità di quello che è lo step di quest'anno, è inutile nascondersi. L'anno scorso eravamo una neopromossa, da neopromossa al di là dell'obiettivo di quello che poteva essere, secondo me abbiamo fatto un percorso bellissimo, emozionante, abbiamo emozionato, però come dicono in tanti va accantonato e va creato un nuovo percorso, però è normale che questa squadra non può pensare solo, è normale che l'obiettivo minimo è la salvezza, però questa squadra si è arrivata ottava l'anno scorso e vogliamo migliorare quello che è la posizione e quindi anche i tifosi si aspettano questo, anche i tifosi vogliono questo, però io penso che come si è creato quell'entusiasmo con il Giuliano, come si è creato quella spinta, ci sarà anche domani, lo riconoscono i nuovi, giocare a Casarano è veramente bello, quindi la mia immagine è quella di augurarmi di stare
2: a tutta C, il focus più completo sulla categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio. Siete alla

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, delle nostre squadre in competizione, il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito alla fase dei regolamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona tra le altre, ok, del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, oh. Vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento anche per l'Italia in questo primo turno delle coppe europee. A parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro

0: leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
1: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio. C'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
0: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo perché è un allenatore intelligente Fabregas dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
1: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far
0: Sì.
1: emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
0: Il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di dare in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutte quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
1: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
0: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in area, però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio, e quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
1: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre
0: Sì,
1: strade.
0: ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna perché
1: Sì, però insomma, per il Napoli magari così, sì, è vero, è un
0: c'ha
1: solo
0: un
1: punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile, sai, tre partite, tre sconfitte una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan. Favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre tre partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono, come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da oggi, da ora, non vedo nelle squadre diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta, e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, no, no, adesso non mi ricordo se sono
1: No, hanno
0: in
1: solo il campionato,
0: Europa
1: hanno solo il
0: League.
1: campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
1: Coppa Italia sono già
0: comunque,
1: stati
0: no, la
1: eliminati,
0: Coppa
1: sì.
0: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi 4 posti. Ciao,
1: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
0: grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa, comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
1: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar. Ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta. Insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
1: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muricy, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro

0: sono a livello di titolari, per cui insomma penso che può stare lì fino alla fine, e poi sai, vince lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
1: Ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
0: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco, c'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
1: Le tue valutazioni invece sull'Inter, reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
0: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0... Poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po' diciamo non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
0: Ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma, secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, un'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
0: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Queste vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Un saluto a tutti voi, la rubrica che vi racconta storie legate a questo magnifico sport con protagonisti. Ricostruiamo la loro storia, ma ricostruiamo anche le partite, alcune che sono rimaste praticamente stampate nel cuore dei tifosi della propria squadra. Oggi abbiamo una storia particolare perché abbiamo deciso di ricostruire una finale di Coppa Italia con il capitano di quella squadra, colui che ha alzato la Coppa al cielo allo Stadio Olimpico in una finale di Coppa Italia. Tra l'altro, stiamo parlando della finale di Coppa Italia del 97-98 tra Lazio e Milan. Quella è stata la prima Coppa Italia dell'era Cragnotti. Da lì in poi una serie di successi che hanno portato fino allo scudetto della Lazio. Con chi stiamo parlando? Con chi parleremo di questa storia? Ma con il capitano della Lazio di quel momento, Diego Fuser. Ciao Diego!
2: Ciao a tutti!
1: Come stai prima di tutto?
2: Bene, grazie, tutto abbastanza bene.
1: Che giocatore, lo dico ai più giovani che ci stanno magari ascoltando, caro Diego, perché bisogna sempre ricordare, no? Quelli che hanno fatto la storia di questo sport. Giocatore straordinario Diego Fuser, che ha vestito le maglie di Torino, di Milan, di Fiorentina, di Lazio, di Parma, di Roma. Me ne sono dimenticata qualcuno? La nazionale italiana. La nazionale italiana anche. Uno straordinario centrocampista, un cavallone, amavo definirlo io così, che quando entrava dentro, palla al piede, se ne andava, un gran tiro, molto abile anche nei calci di punizione. Qual era la tua qualità migliore? Te lo dico subito, te la chiedo.
2: Sinceramente penso quella degli inserimenti, mi inserivo insomma con i tempi giusti, cercavo di arrivare nel momento giusto per far gol. E tante volte ci riuscivo.
1: È vero, spesso ci riuscivi, spesso. Senti Diego, voglio tornare a una particolarità che voglio affrontare con te oggi, come ho accennato in sede di presentazione, il capitano che solleva la Coppa Italia. Stiamo parlando del 97-98, la Lazio che inizia poi da lì un percorso importante, ma tu dai il via, no? Insieme ai tuoi compagni al primo trofeo dell'era Cragnotti. Allora ti chiedo prima di tutto la scelta, il fatto di essere capitano, come nasce questa, diciamo, investitura, perché non parliamo mai di queste cose e magari le facciamo conoscere anche ai nostri amici che sono con noi. Come è nata la nomina di Diego Fuser capitano della Lazio?
2: Allora, se tutti, se alcuni si ricordano, ma non penso tutti, però c'è stato un momento che il capitano della Lazio era Beppe Favalli. E lui a un certo punto venne da me e mi disse: guarda Diego, io non me la sento più di fare il capitano, fallo tu. E io accettai e niente, da quel momento lì diventai capitano della Lazio. Quindi fu questo episodio qui che mi portò a essere capitano.
1: Ma ci hai pensato per un attimo, hai detto ma lo faccio?
2: No,
1: ma...
2: assolutamente no. No, cioè rivestire la carica di capitano io penso che sia una grande responsabilità. E poi capitano della Lazio di quel momento, vabbè, soddisfazione enorme, quindi per me io la fascia non me la sarei più tolta, sono andato via e purtroppo ho dovuto toglierla, però per me insomma quel momento di essere capitano della Lazio era top.
1: Senti Diego, hai detto prima una cosa, no? Grandi responsabilità, quali sono le responsabilità maggiori del capitano di una squadra? Ecco così, per raccontare, perché secondo me non viene proprio spiegato fino in fondo il ruolo del capitano, oltre a essere il primo, andare a parlare adesso con gli arbitri, cercare insomma di calmare i propri compagni. Però qual è la responsabilità principale?
2: No, come stavi dicendo tu, anche quello nei momenti critici di una partita, sicuramente quella di far star calmi tutti, di non avere delle reazioni stupide che magari potrebbero portarti a farsi espellere, quindi giochi con uno in meno, metti in difficoltà i tuoi compagni. E poi sicuramente nei momenti un po' più difficili il capitano deve avere il compito di anche a volte di rincuorare i propri compagni di squadra, quello sicuro.
1: Senti, ma quando c'è stato questo colloquio con Favalli, poi dopo al gruppo come fu presentata? Cioè siete andati insieme, tutto il gruppo ha accettato, cioè come l'investitura ufficiale, ecco.
2: Ma allora, sinceramente non me lo ricordo, te lo dico proprio sinceramente, io mi ricordo di questo episodio e poi adesso non mi ricordo se poi off in una riunione ci stava che insomma che potesse aver detto da oggi capitano Fusea, quindi penso che sia andato così, anche se non mi ricordo benissimo.
1: No, però insomma è stato un momento importante della tua carriera. Quello è stato l'ultimo anno giusto di Lazio, quando tu sei diventato capitano, Diego?
2: Sì, sono andato io nel momento più bello.
1: Vabbè, però bisogna dire una cosa: andare via nel momento più bello e sollevare il primo trofeo di quella diciamo gestione da capitano, io credo che sia una cosa che ti è rimasta particolarmente forte nel cuore, no?
2: Sì, ma poi io ti dico, oltre a quello fu anche un addio molto molto, cioè io non me l'aspettavo, ecco, perché proprio per raccontare le cose io andai a vedere proprio una casa fuori Roma per finire la carriera nella Lazio, quindi i miei progetti erano quelli. Poi c'era anche il Parma che da un po' di tempo mi faceva la corte, poi ci sono stati insomma degli, secondo me anche la Lazio aveva voglia di cambiare, quindi ci fu questa diatriba qua, diciamo. Però io ti posso confermare che io mi sarei fermato a Roma. Ecco,
1: sì. Il tuo legame era forte, insomma. Hai fatto più di, stavo dando un'occhiata ai numeri, mi sembra più di 180 presenze con la maglia della Lazio, stiamo parlando. Quindi, sì. Senti, quella stagione lì che, se non erro, correggimi, c'era Sven-Goran Eriksson allenatore, giusto?
2: Sì, assolutamente.
1: Inizia, ti chiedo, la Coppa Italia, perché adesso andiamo a parlare un po' di questa competizione che tu hai vinto sollevando appunto il trofeo da capitano. Inizia il percorso in Coppa Italia, era un obiettivo oppure è diventato un obiettivo strada facendo?
2: Ma no, ma io penso che all'inizio dell'anno sono tutti, bisogna cercare di vincere tutto, quindi anche la Coppa Italia era un obiettivo. Come l'obiettivo era quello del campionato e quello di essere, insomma, se non essere più su possibile in classifica, ecco. Quindi io penso all'inizio del campionato una squadra, poi specialmente con la Lazio che era una squadra forte, doveva avere degli obiettivi assolutamente.
1: Qual è la caratteristica principale di quella Lazio che stava poi avviando un percorso di vittorie, Diego?
2: Guarda, stava negli anni è cresciuta tanto, perché se io mi ricordo all'inizio quando sono arrivato, poi quando me sono andato, devo dire che c'è stata un'escalation sia dei risultati che di giocatori, quindi io me ne sono andato, ma quando me ne sono andato io era una squadra molto molto forte, costituita da grandi giocatori, da grandi persone, assolutamente.
1: Senti, tornando ancora al Fuser capitano, qual era il compagno che ti veniva sempre a chiedere qualcosa, capitano? C'era qualcuno con cui avevi un dialogo più serrato, qualcuno che diceva ma vai a dire qualcosa all'arbitro, c'era qualche compagno un po' più...
2: Questo no, perché comunque erano tutti bravi, erano, quindi non, cioè, poi tutti avevano una personalità forte, quindi sapevano già che cosa dovevano fare, quindi è normale che ogni tanto qualcuno ti diceva vai a dire di andarsene a quel vabbè, lasciamo perdere, però insomma era già una squadra fatta di giocatori con personalità.
1: Ma il capitano è anche quello che quando c'è qualcosa non va, va a parlare con il presidente, fa pure queste cose? L'hai fatte?
2: No, devo dire, tutto bene.
1: Andava, cioè.
2: Effettivamente poi le cose andavano bene, quindi no. Diciamo che forse, ma non mi ricordo se ero capitano o no, ci sono stati dei momenti quando i tifosi venivano al capo d'allenamento, quando magari c'erano uno, due, tre partite che non si andava bene, allora era il capitano che aveva il dovere di andare via e calmarli, quello sì.
1: C'è qualche episodio che ti ricordi in particolare?
2: Ma ce n'è stato uno quando c'era Zeman, sì. Quando c'era Zeman, che i tifosi entrarono in campo e si misero a fare la partitella con noi, quindi questo me lo ricordo molto bene. niente, fermammo l'allenamento e poi dopo andarono via, ma fu una cosa pacifica assolutamente.
1: Senti, andando a quella Coppa Italia, vado un po', intanto ti chiedo se c'è, oltre alla finale, una partita che ricordi particolari di quel percorso, perché stavo vedendo che voi avete avuto avete incontrato anche la Juventus prima della, in semifinale, quindi altro ostacolo importante. Stavo così, avete anche giocato il derby di Coppa Italia, quindi siete arrivati con un percorso molto importante.
2: Sì, assolutamente sì. Se non sbaglio, quello era l'anno dei quattro derby.
1: Sì, quattro derby, che avete vinto il primo 4-1 e poi avete avuto, sì, avete vinto anche il secondo 1-2. Sì.
2: No, vabbè, ripeto, era una squadra molto forte, come hai detto tu, abbiamo incontrato delle squadre che sulla carta erano a nostra portata, però poi alla fine riuscimmo a batterle tutte, quindi dimostriamo di essere veramente una grande squadra. Ecco.
1: Eh sì, perché nella fase eliminazione avete fatto il derby, poi c'è stata la Juventus, che anche quella è stata una bella partita, avete vinto l'andata a Torino 1-0 con gol di Boxic e poi avete pareggiato in casa 2-2 e avete superato il turno in virtù appunto della vittoria esterna, quindi è stato un percorso sicuramente esaltante, no? In quella competizione, eliminare prima la Roma, per quello che sappiamo essere il significato del derby a Roma, e poi la Juventus, che insomma sempre squadra di altissimo livello. Andando alla finale, ti chiedo, la prima gara finisce 1-0 a Milano con gol di Weah. Io stavo leggendo la formazione anche del Milan, un Milan molto forte, c'era ancora naturalmente Costa, Curta e Maldini in difesa, Donadoni, Desailly, Albertini, Savicevic, Gans e Weah nella gara di andata. Voi eravate scesi in campo con una sorta di 4-4-2 con Marchegiani tra i pali, Negro, Nesta, Chamotte, Favalli, Fuser, Venturini, Jugovic, Nedved, Casiraghi e Roberto Mancini in attacco. Finisce 1-0 per loro quella partita, ti ricordi qualcosa? C'era anche, diciamo così, la sensazione che potevate ribaltare il risultato oppure temevate di non farcela?
2: Ma guarda, è sicuro che allora, la partita andata non me la ricordo, sinceramente. Quella del ritorno me la ricordo molto bene. Però, no, vabbè, c'è da dire che noi contavamo tanto sul pubblico.
3: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Ah, torna finalmente in Champions League e ci siamo lasciati la scorsa settimana alla vigilia dell'Atalanta, che lei chiedeva una prova di forza dai suoi giocatori per un big match, e la prova di forza è arrivata. Adesso, per questa prima partita di Champions, che prova chiede ai suoi giocatori? E a Mario chiedo

0: una Roma che per il gioco del mister è adatta al calcio europeo, al calcio della Champions?
1: Ma è chiaro che questa è una competizione diversa, è la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti, giocatori e allenatori, vogliono partecipare. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, incontriamo i migliori club di ogni campionato, però noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari con

0: Particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Sejcom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Eccoci, mister, sono qui. Se non ho visto male, lei ha 34 panchine in Champions, cioè in termini di esperienza, diciamo, molte più della maggior parte dei giocatori della Roma. Volevo capire in termini pratici di esperienza come si trasferisce questa cosa qui, cioè la differenza di giocare questa competizione. E se posso aggiungere un'altra cosa, l'anno scorso lei ci ha abituato in Europa League per tutta la fase campionato a gestire con diverse rotazioni, ricordo 4-5 cambi anche tra la partita infrasettimanale e quella poi del weekend. Volevo capire se ci dobbiamo aspettare qualcosa del genere o no. Grazie.
5: No, ma è chiaro che anche per me è una soddisfazione ritrovare la Champions, che ho conquistato 2 anni fa con l'Atalanta, ma poi sono venuto alla Roma. E quest'anno ritornarci con la Roma è un motivo ancora maggiore, se vogliamo, di gratificazione. La Champions è, come ho detto prima, incontri squadre top nei loro campionati, e sono formate da nelle loro fila ci sono grandi giocatori, e quindi possono anche cambiare l'inerzia di una partita che magari può sembrare favorevole, ma con delle qualità, dove trovi giocatori di grande qualità che possono anche modificare il risultato. E l'aspetto più importante è come quando giochi contro le squadre più forti, è di stare sempre in partita, cercare sempre la massima fiducia nei tuoi valori, e soprattutto non dimenticare mai di provare a mettere in difficoltà gli avversari. Perché sono tutti avversari abituati ad essere leader nei loro campionati, e se magari hanno qualche difficoltà in più è quando si devono difendere, più che quando attaccare, che è dove sono tutti molto bravi.
6: Fatem Arslandem.
5: Ma sui cambi è normale che quando, adesso è la prima settimana che abbiamo 3 partite, dopo la sosta delle nazionali mi pare avremo 9 partite in meno di un mese. Diventa fondamentale i cambi, diventa fondamentale le rotazioni sia durante le partite sia nelle partite successive, e credo che quest'anno però veramente abbiamo la possibilità e un numero allargato di giocatori che possono giocare con continuità senza subire magari dei cali di prestazione.
6: Fatih Emre Arslandemirci, Mr. Mario, İstanbul'a hoş geldiniz. Sorum Mr. Gasperini'ye. Fenerbahçe son maçını burada Beşiktaş'la oynadı ve meslektaşınız Vincenzo Italiano buradan galibiyetle ayrıldı. Bu maçı analiz ettiğinizde Fenerbahçe'nin oyununa dair aldığınız en önemli notlar nelerdi?
7: Noi sentiamo il turco.
8: Ripeto la domanda.
9: Soruyu tekrarlayabilir misin?
8: La mia domanda è al mister, benvenuti a Istanbul. L'ultima partita del Fenerbahce è stata con il Beşiktaş e Vincenzo Italiano ha vinto. Quindi quando ha visto questa partita, quali sono gli appunti che ha preso in merito al Fenerbahce, quelli più importanti, gli aspetti più salienti?
5: Ho avuto modo di vedere non solo quella partita, anche quelle precedenti, anche quelle di con Lione, con lo Sturgraz, quindi ho cercato di vedere il più possibile questa squadra che, dove ci sono tanti giocatori importanti e dove sicuramente è una squadra che crescerà nel tempo, perché quando si cambiano molti elementi magari c'è bisogno un po' più di tempo, però è una squadra di assoluto valore, questo indipendentemente dal risultato negativo dell'ultima partita.
10: Gasperini, buonasera, sono qua, centrale.
5: Okay.
10: Intanto non so se si ricordava, evidentemente è un po' la Turchia nel destino, perché la primissima in Champions con l'Inter, col Trabzonspor, e quindi c'è sempre un po' una squadra turca che torna. Al netto del discorso delle rotazioni, vado sullo specifico perché è sempre un po' il giocatore più attenzionato quando i carichi di lavoro e le partite ravvicinate aumentano. Come sta Dybala, se è lecito aspettarselo anche domani pomeriggio dal primo minuto?
5: In questo momento stiamo bene tutti, sicuramente aver vinto in rimonta negli ultimi minuti con l'Atalanta ha dato grande energia, grande forza a tutti. Poi abbiamo giocato sabato, domani è giovedì. Al di fuori di Pellegrini, che avrà ancora, mi auguro, molto poco per poter rientrare, per il resto siamo tutti presenti.
10: A Mario invece volevo domandare questo: non so quanto passi del tempo sui social, ma i tifosi della Roma in questa settimana, in questi pochi giorni, si sono molto identificati nella tua esultanza con l'Atalanta, perché invece di, tra virgolette, perdere tempo ad esultare, è corso subito verso la metà campo per dare una scossa alla squadra, per dire c'è ancora tempo per andare a vincere la partita. Ti chiedo, da questo punto di vista, quanto ti senti un esempio di mentalità all'interno del gruppo?
11: La mentalità è parte, no, di tutti noi, no? L'abbiamo fatto pure l'anno scorso, sia quando abbiamo avuto, no, no, il momento difficile, no, la stagione che succede, no, la squadra subito ha mandato un messaggio, no, di essere forte, di vincere, no, le partite che mancavano per arrivare e per fare la classifica, no, per arrivare a questa competizione. È una cosa che abbiamo tutti noi dentro, no? Il mister ha messo dentro di tutti questo messaggio, no? che è importante, no? Quello di allenarsi forte, quello di credere, no? di avere la fiducia e la volontà di giocare, come ho detto prima, faccia a faccia, no? Contra ogni squadra, contra

0: ogni giocatore, per noi siamo in questo momento, no, di crescita, di mandare un messaggio, no, subito a tutti, tutte le altre squadre, di che siamo pronti, di che siamo con la fiducia, no, di vincere, di dare un altro step grande, e di vedere per un tempo lungo la Roma in queste notti di Champions.
1: Facciamo l'ultima.
2: Azal Palavar en son haber.
3: Innanzitutto benvenuti al nostro paese. Io chiederò la domanda al mister. Asensio e Guendouzi sono due nomi molto importanti per il Fenerbahce, domani non ci saranno, e quindi queste mancanze come faranno, cosa faranno del Fenerbahce, e se lei ha fatto un piano in merito? Grazie.
4: Indubbiamente sono due giocatori molto forti, ma il Fenerbahce quest'anno ha una rosa molto ampia e di giocatori forti. Purtroppo succede che a volte qualche giocatore, o per squalifica o per infortunio, non debba partecipare a queste competizioni, che sono le più ambite, però questo non significa, io credo che comunque troveremo un Fenerbahce molto molto forte nonostante queste due assenze.
1: Grazie a tutti.
4: Grazie.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tante notizie, tanti argomenti da affrontare, a partire dalla novità in casa fiorentina, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli, ma ovviamente ci soffermeremo anche sul campionato, su quello che ha detto la terza giornata della Serie A. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Gianluca Presicci. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: La notizia del giorno è quella che riguarda la Fiorentina, l'esonero nella notte scorsa di Fabio Grosso e la decisione di tornare a puntare su Vanoli, l'allenatore che aveva condotto alla salvezza non senza problemi la Fiorentina l'anno scorso e che poi era stato messo alla porta, tra virgolette, non c'erano state, secondo Paratici, le condizioni per andare avanti. Paratici voleva puntare per un nuovo corso su Fabio Grosso, ma i risultati sono stati disastrosi da parte della Fiorentina: 3 sconfitte consecutive, 9 gol subiti, uno soltanto segnato, insomma un inizio davvero horror per la Fiorentina.
1: Guarda Lorenzo, questa notizia ovviamente credo che non dire che è sorprendente nonostante i 0 punti sia poco, ma per un semplice motivo, perché una società come la Fiorentina, che prendendo Paratici ha sulla carta intrapreso un percorso serio, un percorso adulto, un percorso fatto di sapere, quindi non decidi di non tenere Vanoli, che aveva fatto il suo l'anno scorso e anche più del suo. Prendere un allenatore tra virgolette emergente, che a Sassuolo aveva fatto bene, specialmente insomma il girone di ritorno, e dopo 3 partite dove comunque la Fiorentina ha raccolto niente, dove sicuramente ci sono tante critiche da muovere, perché obiettivamente abbiamo visto degli errori veramente da dilettanti, però specialmente le prime 2 partite ha creato, e dopo 3 partite capovolgere completamente tutto quello che avevi programmato quest'estate, onestamente, parlo da addetto ai lavori, mi sorprende un po'. Da una parte credo che sia giusto che venga riconosciuto e ridato a Vanoli quello che magari, non dico che non gli fosse stato riconosciuto, però insomma l'anno scorso, quando ormai alla fine ha raggiunto la salvezza, nessuno parlava della riconferma, perché già si guardava su nuovi orizzonti, come poi è stato. Quindi adesso onestamente ogni parola diventa difficile da interpretare, perlomeno per me, perché come tu ho appena detto è stata una decisione, non dico incomprensibile.

0: giocatori, perché dopo tre partite a zero punti, insomma, e grosse lacune ci poteva stare, non è uno scandalo, però insomma, visto la programmazione che avevano fatto, onestamente mi sorprende.
1: Ecco, l'impressione è che al di là dei risultati negativi, al di là del fatto che il gioco non si sia mai visto in queste tre partite, non ci sia mai stata un'autentica identità da parte della squadra, dicevo, l'impressione è che ci sia stata anche una diversità di vedute tra Grosso e Paratici sul valore della rosa, sugli acquisti che sono stati conclusi da parte della Fiorentina. Tanti giovani, ma evidentemente Grosso chiedeva, aveva bisogno di qualche giocatore d'esperienza in più e su questa linea evidentemente non sembrava concordare Fabio Paratici, che ha posto le basi per una Fiorentina che possa durare nel tempo. Cosa ne pensi?
0: Ecco, hai tradotto quello che ho detto prima in poche parole. È questa la cosa sorprendente, no? Cioè io decido di prendere Lorenzo e ti faccio il contratto fra 20 giorni, ma in questi 20 giorni io e te di cosa parliamo? Parliamo, è un po' quello che è successo in nazionale, no? Con Maldini e Leonardo. Cioè se io decido di prendere un allenatore, uno staff, io credo che prima di arrivare alla firma discutiamo della rosa, che è la prima cosa, discutiamo dei collaboratori, discutiamo dello staff. Se nel momento in cui te firmi e non ci troviamo d'accordo su quello che è stato messo in tavola, è questa la cosa che è sorprendente, no? Io posso capire un allenatore che subentra in un momento di mercato e poi magari il mercato non viene, non soddisfa le esigenze dell'allenatore, ci può stare, ma quando io decido subito di cambiare allenatore e punto nettamente su Grosso. Di cosa ci parlo con Grosso prima di farlo venire a Firenze? Di quello che sarà la Fiorentina. È questo che è sorprendente. Io mi ricordo, ci sono sta mi ricordo un Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, che prese Sarri conoscendolo per filo e per segno, e se, ora non ricordo bene, ma mi sembra che in Serie B le prime 3, 4, 5 partite le perse o
1: Sì,
0: fece
1: no, ma
0: 0
1: guarda,
0: punti.
1: un altro esempio che si può fare è quello di Gasperini all'Atalanta. Nella sua prima stagione all'Atalanta iniziò malissimo, ma l'Atalanta lo difese, lo ha protetto e
0: Bravo,
1: poi sono arrivati i
0: bravo.
1: risultati. E l'Atalanta è diventata
0: È
1: l'Atalanta.
0: questo che sorprende, è questo che sorprende, capito? Un dirigente come Paratici che fa un mercato, è ovvio che deve tener conto dell'allenatore che va a prendere, perché una rosa può essere buona per me, ma non può essere buona per un altro. E quindi è questo che onestamente, però ormai siamo abituati, ti ho detto, più o meno è successo anche nella nazionale, no? Perché te parli con Maldini e sai che Maldini vogliono prendere questi due, ma poi se questi due no, che sono Ancelotti e Guardiola, ma poi se Ancelotti e Guardiola ti dicono di no, avranno parlato di Pirlo, e qual è la sorpresa? È questo che sorprende, a meno che quello che poi è successo realmente sia diverso. Questo chiaramente lo possiamo soltanto immaginare.
1: Ecco, comunque l'impressione è anche che Paratici abbia voluto mettere a segno una serie di colpi anche molto velocemente per far vedere di essere in grado di allestire una rosa da dare subito a disposizione al tecnico per il ritiro e che però, come dicevamo in precedenza, insomma, c'è anche questa ipotesi che non ci sia stata tutta questa, questo collegamento, comunque questa discussione, questa condivisione tra il direttore sportivo e l'allenatore e poi la gestione degli ultimi giorni. Non è stata certo l'ideale, no? Per un allenatore, perché il caso Ken che è stato tirato per le lunghe,
0: Bravo,
1: gli esterni che
0: bravo,
1: dovevano
0: bravo,
1: arrivare come
0: bravo.
1: primi rinforzi sono arrivati soltanto in extremis e quindi anche Grosso si è dovuto si è trovato a dover gestire una
0: Adeguare,
1: Fiorentina
0: adeguare.
1: pensata prima in un modo, poi l'ha dovuta ricostruire in un altro, poi si è trovato gli esterni e quindi è tornato al 4-3-3. Non sono mancati i
0: D'accordo,
1: problemi.
0: no, ma guarda, hai detto forse una cosa che mi è sfuggita, che però è evidente. Il caso Ken, che insomma per la Fiorentina era il giocatore, diciamo, più importante, averlo avuto con quelle dinamiche sicuramente
1: Certo.
0: ha contribuito a creare le difficoltà. Poi ricordiamoci una cosa, che la Fiorentina l'ultimo anno, avendo già vissuto quella situazione, La paura è doppia, perché poi ci devi mettere, sai, non è un ambiente che comunque bene o male è abituato, cioè gli ultimi anni di Italiano, nonostante le grandi critiche, anche di quella di Palladino, sono state sempre comunque partenze buone. E quindi invece l'ultimo anno è stato un anno per i tifosi viola, per l'ambiente viola, è stato un anno, parliamoci chiaro, drammatico. Quindi già la prima sconfitta ti ammazza, la seconda non ne parliamo, e adesso la terza diventa un baratro insormontabile. Quindi c'è da considerare anche il recente passato delle dinamiche della Fiorentina, che anche questo, insieme a quello che abbiamo detto e questo discorso di Kane, che sicuramente ha pesato molto, sommate insieme, un grande dirigente, che però anche loro sbagliano, come Paratici, l'ha portato, che credo con grosso dispiacere, a dover rivedere le scelte fatte.
1: Insomma, diciamo che questa è la prima vera sconfitta di Paratici. Lui che aveva scommesso, tra virgolette, tutto su Fabio Grosso, adesso, dopo 3 giornate, si trova a doverlo esonerare. Quindi è la prima vera sconfitta del suo lavoro. Parliamo un po' del
0: Dai.
1: campionato. C'è una Roma che continua a vincere, altra vittoria, la terza consecutiva contro l'Atalanta, sia pure in extremis, ma questa Roma fa sul serio anche per lo scudetto.
0: Ma guarda, io ero a vederla la Roma e ti dico, è stata veramente una partita. Io guarda, credo che qualcosa quest'anno nel campionato italiano, in meglio credo, stia cambiando. Ci sono dei segnali, no? In partenza qualche giovane che viene buttato dentro, qualche straniero che finalmente sono stranieri di insomma, non dico di primissimo livello, ma comunque con grandissime prospettive. La Roma, se continua a mantenere, diciamo, questa condizione fisica, che conoscendo Gasperini non credo che cambi di molto, è veramente uno spettacolo. Non ho, perché ricordiamoci che primo tempo è stato clamoroso, non ha fatto gol. Alla prima sortita in avanti l'Atalanta ha fatto gol, sono stati 10 minuti di scoramento, poi sono ripartiti, e anche se hanno fatto gol gli ultimi minuti, ma è stata una roba proprio, cioè lì c'era proprio una spinta dal pubblico, anche perché adesso è in fiducia. Quello che si diceva dalla Fiorentina, no? La Fiorentina viene da un anno drammatico e quindi il tifoso purtroppo è condizionato. Al contrario, la Roma, che è arrivata in Champions, si ritrova che basta una scintilla per far ripartire l'entusiasmo. Poi non me ne vogliono gli altri allenatori, però riparliamo sempre di un allenatore che dà un'impronta alla squadra. Magari un allenatore un po' antipatico, a volte in alcune dichiarazioni si arrabbia se non gli fa la domanda giusta, però è un allenatore che lo vedi che c'ha la squadra in mano, che lo vedi che sa dove intervenire durante i 90 minuti, che ha fatto un mercato insieme alla società. Che è mirato a quelle che sono la sua visione del calcio, tanta roba.
1: Ecco, a proposito della Roma, diceva in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi Fabio Capello che vede dei giocatori che per adesso riescono anche tutti a sacrificarsi, cioè si sono mentalizzati sulle richieste di Gasperini, le stanno esaudendo tutte.
0: Io penso che quello che hai detto te adesso sia una delle priorità che un allenatore deve instaurare con la squadra. Perché al di là delle caratteristiche del 4-3-3, del 4-2-3-1, che ogni allenatore ha, al di là dei cambi, al di là di tutto, però credo che questo che hai appena detto avvenga quando l'allenatore diventa credibile, è quello perché il problema, sai qual è? Il problema non è diciamo dei 12-13 titolari, il problema è di far capire a tutto il gruppo, e oggi le squadre non sono come ai tempi miei che eravamo 16-17, adesso le rose sono anche di 30 giocatori. Oggi se te sei un allenatore credibile, perché quello che dici poi si verifica la domenica, allora riesci a far remare tutto il gruppo dalla tua parte. Poi Gasperini non difetta neanche nel far giocare uno titolare dopo quattro tribune, tra virgolette. E quindi questo è, secondo me, la caratteristica doc di un allenatore per stare a certi livelli, far remare tutti con entusiasmo, anche chi gioca meno dalla tua parte.
1: Il pareggio di ieri tra Juventus e Milan non è stata una partita entusiasmante, alla fine la squadra di Spalletti è riuscita a recuperarla con un ingresso alla panchina. Gatti.
0: Sì, come leggevo stamattina, dice, è meglio di Koulibaly come seconda punta. Sì, in effetti è stato un primo tempo bruttoccio. Secondo tempo un pochino meglio, però sai, in questo momento sono comunque due squadre, anche, vabbè, il Milan con Mourinho, nuovo allenatore, ovviamente sono tutte, anche se già si vede qualcosa, però ci vuole chiaramente, insomma, un po' di tempo per cercare di amalgamare il gruppo. La Juventus ha cambiato molto. E onestamente pensavo che da un punto di vista organizzativo e anche di quello che dicevamo prima della Roma fosse un pochino più avanti, perché ecco, Spalletti, a mio avviso, anche se nelle interviste devi prendere le ferie per ascoltarlo,
1: Sì.
0: è un allenatore credibile, un allenatore preparato, che è quello che riesce a spiegare alla squadra. Poi insomma, si verifica in campo e forse vedo un po' di poca juventinità nel gruppo e dei momenti veramente, insomma, pensavo che fossero un po' più avanti. Per il Milan l'ho detto, penso che sia una cosa normale, però sono due buone squadre, tutte e due si sono rinforzate secondo il mio punto di vista rispetto all'anno passato.
1: Senti, il Napoli comincia ad essere già, sono passate soltanto 3 giornate naturalmente, però comincia ad essere in ritardo perché a fronte della vittoria iniziale alla prima giornata poi sono arrivati 2 KO, l'ultimo quello con l'Inter, tra l'altro dopo che si era portato in vantaggio per 2-0.
0: Sì, il Napoli secondo me è una situazione, è un'analisi molto molto molto difficile, perché i trascorsi di Allegri dopo Conte già ne abbiamo parlato e quindi sono sempre andati benissimo. Adesso si trova in una situazione dove contro l'Inter onestamente diciamo che il 3-2 poteva essere 3-2 per il Napoli, invece è stato per l'Inter, perché se la palla di Luca, che poi è stata deviata, andava dentro, probabilmente al 90esimo la partita finiva 3-2. Al contrario hanno perso e quindi purtroppo quel 3-2 ribalta ogni tipo di discorso sul Napoli. Onestamente, credo che Allegri il problema più grosso ce l'abbia dietro, non tanto sulla formazione, ma proprio sulle condizioni mentali dei giocatori, perché io da difensore scarso, però da difensore centrale ti posso dire che quei gol là non li prendevo nemmeno io, cioè i gol che hanno preso ultimamente sono tutti gol veramente evitabili, al di là di quelli presi con il Como, ma anche contro l'Inter, insomma, sono palle, quando ti arriva palla dritta per dritta in aria, il difensore deve rinviare di testa l'attaccante che sia la palla. Le altre palle, che la palla rimane mezz'ora in area di rigore, cioè lì, ecco, deve lavorare proprio sulla cattiveria nella propria area di rigore, la fase difensiva, più che la fase offensiva, perché comunque la fase offensiva Napoli le occasioni le crea, perché comunque una con Luca, una con Højlund che l'ha tirato in bocca al portiere, due gol fatti, altre palle importanti, il problema ce l'ha dietro sulla solidità della difesa.
1: Senti, un'ultima considerazione anche sul Como, perché per come gioca fa paura. Vedendo anche la vittoria che ha ottenuto contro il Genoa, insomma, ha lanciato dei segnali precisi.
0: Guarda, io anni fa andai a vedere. Un po' di anni fa andai a vedere Roma-Real Madrid e Genova-Como mi è sembrata quella partita lì, cioè una squadra, il Como, tre categorie superiore al Genova, che pur provava a giocare, però in condizioni di pressione, perché ormai ti vengono a pressare, no? Però quando c'hai 10 giocatori di movimento che tecnicamente non sono mai in difficoltà, esci facilmente fuori dalla pressione della squadra avversaria, perché comunque il Genova, anche se è passato in vantaggio, provava a pressare il Como, ma andava sempre a vuoto. Al contrario, quando il Como andava a pressare il Genova, si vedeva proprio la differenza, cioè controlli a 3-4 metri, ma indirizzati nella direzione giusta. E mi è sembrata una squadra forte, veramente forte, contro una squadra di bassa classifica italiana. E invece la partita era Genova-Como. E quindi il Como, che dire, il Como quest'anno può fare di tutto, può vincere veramente partite che sulla carta, dal nome della squadra, diventa impossibile preventivare, perché c'ha, ripeto, c'ha un chi entra, anche Kane è entrato, sembra che fosse 6 mesi che giocava con loro.
1: Grazie.
0: Lo stesso Ricci, cioè ormai c'è un allenatore, c'è uno staff che lavorano veramente sui principi di gioco, su cose che loro ritengono fondamentali, fondamentali, e si vede una squadra che in questo momento, secondo me, a pari dell'Inter, ma l'Inter c'ha giocatori che conosciamo di valore, il Como adesso meno, ma sono tutti semi sconosciuti. Il Como è veramente, come ci ha impressionato l'anno scorso, quest'anno probabilmente farà ancora meglio, a mio avviso.
1: E allora Gianluca, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a te, buona giornata anche a te. Ciao Lorenzo. Ciao.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Allora adesso è il momento del mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, prima ti voglio coinvolgere subito sulla prima panchina che salta, quella di Grosso, che tu conosci molto bene. Non gli è stato dato il tempo, non gli è stata costruita la squadra giusta, o è stata fatta una scelta sbagliata a monte da Paratici, che magari poteva dare ancora continuità a Vanoli, che poi non a caso è stato richiamato, perché comunque in certe piazze bisogna avere quella pelle dura, ecco, per allenare in determinate piazze. Cosa ha fallito, secondo te?
1: Sì, sono d'accordo, parto proprio da qui, sono d'accordo sul fatto che allenare a Firenze non sia semplice. E, lo abbiamo visto negli ultimi anni, allenatori che altrove avevano fatto bene sono stati letteralmente triturati da un ambiente molto esigente, da situazioni che onestamente si ripetono, ecco, cambiano gli interpreti ma si ripetono. Grosso ha fatto bene le sue ultime esperienze, evidentemente non era l'uomo giusto per la Fiorentina e la Fiorentina non era la squadra giusta per lui. Vanoli secondo me ha avuto tanto fegato a riprendersi questa patata bollente, ha già fatto bene lì. È chiaro che non avrà vita semplice, ma ne è consapevole. Di sicuro, dopo il mercato fatto, la Fiorentina deve fare di più, assolutamente.
0: Era tra le otto sorelle, diciamo così, in realtà è finita, è ancora a zero punti con tre sconfitte, una più pesante dell'altra, quindi sicuramente deve avere un'inversione di tendenza e di rotta clamoroso. Inter, Como, Roma, chi ti ha impressionato di più fino adesso?

0: E perché?
1: La Roma. La Roma perché partiva già dal quarto posto, un quarto posto che gli è stato servito sul piano.

0: diversi cambi importanti, l'abbiamo visto nell'ultima partita, e in più si ritrova un lavoro fatto bene da Gasperini. Quindi credo in questo momento che la Roma sia la più accreditata antagonista dell'Inter, che rimane ovviamente una squadra superiore alle altre. Qualcuno dice non è l'Inter superiore alle altre, all'Inter, ma sempre lì andiamo a parare. È un campionato italiano il cui livello è sicuramente sceso in questi anni, e quindi se si abbassa il livello di alcune e altre mantengono un livello abbastanza medio-alto, è chiaro che quelle lì emergono. In questo momento l'Inter è la squadra più collaudata, ecco, per il campionato italiano. Cambia poco ogni anno, certo. Ha un'ossatura che funziona. Gli allenatori che arrivano dopo toccano pochissimo, e questo porta ad avere una continuità nel tempo.
1: Cosa non ti ha convinto invece ancora del Como, evidentemente?
0: Ma il Como ha cambiato tanto, poi voglio vedere come si consolida nel tempo, perché è facile, o meglio, può capitare, non è facile, può capitare di fare un exploit in un club di provincia, poi il difficile, come dice sempre Del Piero, è rimanere sempre a quegli alti livelli. Voglio ancora prendermi del tempo prima di dire che il Como è stabilmente una grande, anche se comunque in questo inizio di campionato ha fatto vedere di avere la stessa personalità e la stessa spavalderia, no, dello scorso anno. Andare a Napoli e giocare con quella personalità e con quella tranquillità anche, sono segnali di grande squadra, quindi vediamo se si consolidano poi nelle prossime settimane.
1: Adesso andiamo a parlare del big match di ieri sera, lo introduciamo, immagino, con questa nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno a tutti, Marco Moretta, ciao Mirko, ciao grande Vincenzo.
1: Ciao,
2: una considerazione da Mirko tecnica, che cosa ne pensa lui? Alla fine la Juve ieri ha fatto una discreta partita, potevamo concludere meglio in porta, ma alla fine l'attacco è quello che è. Ormai il problema non si risolverà, a mio avviso, perché i due attaccanti sono in questo modo. Forse Ekator potrebbe essere quel centravanti che noi cerchiamo, vedremo. Ma la mia domanda è su questo: Locatelli, che gioca sempre in verticale, a questo punto è un peso secondo me nella Juve, che ne pensate? Tutte e due però, eh? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
1: Mi chiami in causa e ti dico: magari si giocasse sempre in verticale, meglio che giocare in orizzontale. Quindi il punto, secondo me, torniamo sempre sul discorso dei tempi dei passaggi, perché spesso e volentieri sono tempi sbagliati. Dopodiché lì davanti, io più che dire si è tirato, non si è tirato bene. Ne si è tirato poco, vero, 5 tiri a 1 nello specchio, credo 23 complessivi. Non mi è dispiaciuta Begovic, non mi è dispiaciuto come è entrato col Temade, non mi dispiace con Sesao che piano piano aggiusta la mira, però tira meglio quando da posizione centrale aggredisce la porta piuttosto che da laterale, quando poi magari a un certo punto ha preso

0: e in orizzontale palleggia anche bene. E Locatelli, per esempio, nel primo tempo ha fatto molto bene, non ha sbagliato granché. Poi però, dal momento in cui viene sostituito e poi invece viene cambiata la sostituzione, fa tre passaggi filtranti, tutti e tre sbagliati, o per precisione o per forza. C'è addirittura un passaggio facile verso Conceição, che solo a destra lui tira un missile, come se avesse calciato in porta.
1: Sì.
0: Ecco, questi sono errori tecnici e di scelte che un giocatore dell'età di Locatelli non si correggerà mai. Locatelli è questo, è sempre

0: sarà. Quindi io sono d'accordo sul fatto che globalmente la Juventus ieri sera abbia fatto meglio del Milan, perché il Milan ha fatto nulla. Il Milan ieri sera ha fatto nulla. Il problema è che la Juventus, davanti a questo nulla, ha fatto poco per vincere la partita, perché i tiri pericolosi nello specchio quanti sono stati?
1: Il palo di Conceição,
0: il tiro di Conceição al
1: quello di Nico, che però era centrale comunque,
0: ecco, esatto. Poi per il resto il tiro di Voltemade che finisce alto, sì. Però dico, alla fine, no, io tutte queste parate di Maignan non le ricordo, tutte queste occasioni da gol non le ricordo, così come non vedo per esempio il cambio di passo dopo il gol subito. E non è un caso, non è un caso che il gol arrivi su un palla nella scatola, in the box, come dicono gli inglesi, e speriamo in un colpo di testa, che non può essere un canovaccio tattico stabile, perché io sto leggendo tantissimi, anche diversi addetti ai lavori, che dicono: ah, ma a questo punto hai ceduto Vlahovic perché va fallito, Colomani ha già fallito, che si metta stabilmente Gatti come prima punta. Ma ragazzi, ma voi pensate che la Juventus con Gatti prima punta, Gatti faccia 30 gol? Cioè,
1: è una carta della disperazione che hai messo, esatto, in campo. Che però, permettimi, se non so se sei d'accordo su questo, allora, secondo me, Mirko, ti insegna come devi aggredire la porta. Cioè, Spalletti l'ha detto più volte: non bisogna chiedere il permesso, ma bisogna entrare. Gatti c'ha, esatto, quella faccia lì, Nico c'ha quella faccia lì, Colomani no, per esempio.
0: È vero, esatto. No, ma infatti la domanda che noi ci facciamo è: perché se in situazioni di emergenza la faccia ce la metti e vai a fare quel cross, mentre se la squadra arriva 20 volte sul fondo spesso, oppure al limite dell'area, si torna indietro e non ci si prende la responsabilità? È questo che fa rabbia di questa squadra, perché Locatelli ieri sera in conferenza stampa ripete per l'ennesima volta: abbiamo fatto meglio degli avversari, ma ci è mancata cattiveria, ci è mancata mentalità. Ma questa cosa qui la sentiamo e la risentiamo da 6 anni, e a volte si dice che la mentalità la deve dare l'allenatore, a volte si dice che la cattiveria la devono dare i giocatori nuovi. Ieri sera la Juventus ha schierato dall'inizio 7 giocatori nuovi e poi l'ottavo, Voltemade, è entrato a gara in corso. E però il canovaccio è sempre lo stesso, la mancanza di cattiveria è sempre la stessa. Qui la Juventus sembra essere in un loop dal quale non riesce ad uscire. Perché, secondo me, ieri sera una grande occasione persa per la Juventus.
1: Sì.
0: Una partita in cui il Milan fa nulla, in cui Gonzalo Ramos non tocca un pallone, la prima punta del Milan. È un peccato essere usciti dal campo con un solo punto per la Juventus, addirittura col rischio di uscire dal campo con 0 punti. E questo cosa ti porta? Ti porta a pensare ai fantasmi che la Juventus vedeva lo scorso anno. Per questo che io dico: non vedo un'evoluzione. Sono contento da un certo punto di vista che Spalletti abbia preso male il fatto che ieri sera qualcuno gli abbia detto partite dietro Inter, Roma e Como. Lui si è arrabbiato, dice: ma in base a cosa lo dite? E però, signori miei, in base a quello che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato, è indubbio che Inter, Roma e Como abbiano qualcosa in più della Juventus e qualcosa in più del Milan, mi pare fin troppo evidente. Poi, per carità, ci può essere un'evoluzione, ma ad oggi questo gap c'è e si vede, non possiamo negarlo, nessuno può negarlo.
1: Anche al netto delle assenze, o quelle possono rappresentare un alibi, cioè intanto se ti torna Kenan Illis, intanto se hai Thuram, intanto se hai anche Sarra, intanto se hai, diciamo, una potenza maggiore, può cambiare qualcosa, o secondo te gli assenti non restituirebbero o restituiranno alla Juventus quello che manca?
0: Allora, tu lo sai, Enzo, cosa penso io della rosa della Juventus, e penso che tra i giocatori di livello superiore all'interno della rosa ci siano sicuramente Illiz e Thuram. Per me queste sono le due assenze più pesanti, anche se, devo dire la verità, tifosi e detti ai lavori negli ultimi tempi anche a Thuram e Illiz ne hanno dette di tutti i colori, dicendo che non fanno la differenza. Alla fine la Juventus non va in Champions League con Thuram e Illiz in campo. Attenzione, non dimentichiamolo questo.

0: questo, che poi non stavano bene, è un dato di fatto, però la Juventus non va in Champions League con quei giocatori lì e allunga la rosa perché vuole appunto trovare soluzioni alternative. Gli altri, onestamente, Sarra ancora la Juventus non l'ha visto, non sappiamo cos'è. Cambiaso sta facendo panchina alla Juventus ed è uno dei più bersagliati dalla critica. Cabal non ha mai giocato, Ekator sostanzialmente non ha mai giocato, cioè McKennie può essere un rimpianto, però gli altri onestamente non credo possano essere assenze su cui recriminare. Ripeto, la Juventus è arrivata comunque sesta con quei giocatori lì e li ha voluti, ha voluto approfondire la rosa, allungarla e alzarne la qualità anche per salire da quel sesto posto. Quindi io non parlerei di assenti, anche perché comunque tu hai messo dentro l'Aibego, hai messo Nico Gonzalez. Io non so se ieri con Nico Gonzalez a disposizione, per esempio, un McKennie avrebbe giocato. Lo so, onestamente. Quindi non parlerei di assenti. Ieri sera, secondo me, la Juventus aveva abbastanza giocatori per battere quel Milan che non ha fatto sostanzialmente nulla.
1: Domanda su Conminers, lo stai vedendo un po' diverso? Perché entra col Parma e trova la via del gol, è entrato ieri, prima ha fatto il centrocampista e poi il difensore, poi ha messo quel cross al centro per Gatti, tagliato molto bene, quindi sembra avere degli impatti diversi, può essere il giocatore da recuperare insieme a Douglas Luiz, e ti chiedo anche un giudizio su Douglas Luiz.
0: Ma rimango dell'avviso, Enzo, che il test per capire se Conminers sia un altro, ossia quello che era prima di arrivare alla Juventus, ce lo dà solo una partita giocata dall'inizio. Se poi tu gli dai una chance dall'inizio e Conminers è quello dell'anno scorso e quello di 2 anni fa, vuol dire semplicemente che due spezzoni,
1: due rondini
0: non fanno primavera. Douglas Luiz, devo dire la verità, apprezzo sempre la sua pulizia nella giocata. Poi però si prende spesso dei rischi che non sono permessi alla Juventus, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Di certo, secondo me, dopo 3 partite il bilancio di Douglas Luiz lo possiamo definire positivo, secondo me.
1: L'ingresso di Walter Madi ti ha convinto? E a questo punto, in attesa di aspettare Colomani, detto che Spalletti adesso c'è sul carro di Colomani e ci sarà fino alla fine, dopo avergli sparato a 0 contro, è più facile provare a mettergli vicino anche Walter Madi, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?
0: Ma io credo intanto che per il lavoro che ho visto fare a Walter Madi alla Continassa c'è bisogno di almeno un paio di settimane per avere una condizione, diciamo, tale da poter fare 90 minuti.

0: caratterizzare il messaggio del nostro amico rispetto all'anno scorso, anche lui deve mostrare qualcosa di diverso, qualche soluzione.
1: Onestamente, la scorsa stagione, noi che osserviamo abbiamo sempre detto tante volte che avremmo voluto vedere una Juve allenata da Spalletti a partire dalla preparazione estiva. Onestamente, ad oggi lunedì 7 settembre, non ho visto nulla di diverso rispetto allo scorso anno, quindi secondo me qualcosa se la deve inventare anche lui.
0: Nota vocale, vai Andrea.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano.
0: Ciao.
2: Ma a me pare del tutto evidente che anche con in campo le assenze, le attuali assenze, questa squadra ha poco della Juventus. Juventus, insomma, quella che deve andare contro le corazzate in Europa e giocarsela. È una squadra che sembra quella che veniva dai due settimi posti di Marotta con Dernede e Ferrara, che è in costruzione. Quest'anno lo Carnevali lo sa, tutta la dirigenza lo sa, quindi quest'anno la Juventus deve avere l'ambizione di vincere il campionato, perché è la Juventus, ma l'obiettivo realistico di entrare in Champions League, per poi cominciare a mettere sì un po' alla volta innesti che porteranno presumibilmente, speriamo, alla Juventus che conosciamo noi.
0: Lettura lucida, giusta, secondo
1: nulla
0: me.
1: Da aggiungere, nulla da aggiungere,
0: è stato perfetto. Ci si può arrivare perfetto anche vincendo l'Europa League, o questa Juve non è abbastanza, sì, neanche per vincere l'Europa League?
1: No, Enzo, dai, allora va bene tutto, però vedendo anche le avversarie, questa Juventus intanto deve fare, come dico da tempo, almeno 6 vittorie su 8 in questa Europa League, e poi ha tutte le carte in regola per giocarsela, per andare fino in fondo. La Juventus secondo me deve puntare all'Europa League, deve provare a vincerla, anche perché vincere abitua a vincere, allena a vincere e aiuta a vincere tornei e trofei più importanti. È chiaro che l'Europa League non è la Champions, forse non è equiparabile nemmeno a un campionato, anche se ti dà l'accesso alla Champions League ed è comunque una coppa che alzi al cielo, però magari la Juventus vincesse l'Europa League.
0: Fulvio, tifoso del Milan, dice: ma perché allenatori come Gaspar arrivano a Roma e cambiano il corso della squadra? I giocatori, quando è arrivato la rosa, non era il massimo, vedi Atalanta con Sarri è tornata normale? E dice: perché ci sono degli allenatori che incidono più degli altri?
1: Ma dipende dai contesti. Io penso che Gasperini abbia lasciato l'Atalanta in un contesto logoro ormai, e che fosse difficile fare di meglio, tanto è vero che chiunque è arrivato dopo si è trovato giocatori, alcuni anziani, alcuni logori, perché comunque il calcio di Gasperini logora, e non stia riuscendo a far meglio. Invece alla Roma Gasperini ha trovato un contesto intanto normalizzato da Ranieri dopo situazioni complicate, e dalla normalità poi ha aggiunto qualcosa di suo gli ha consentito di raggiungere i risultati che sta raggiungendo adesso.
0: Conte è un fantasma per qualcuno? E ti chiedo anche come ha visto il Milan in generale.
1: Per ora credo di no. Credo che Conte però potrebbe diventare un fantasma tra ottobre e novembre. Se le cose non dovessero migliorare.
0: Alludi alla Juventus.
1: Allude alla Juventus, potrebbe essere anche il Milan. Il Napoli non credo che vada a riprendere Conte qualora la situazione con Allegri precipitasse, però anche lì vedo una criticità.
0: Allora, noi adesso andremo a parlare di Napoli, quindi faccio una domanda a te sul Napoli, in modo che mi crei il legame per il prossimo collegamento. Ti ha stupito questo passo indietro di Allegri, che ha di fatto ammesso che sul 2-0 forse non doveva mettere il difensore, rintanarsi, roba che faceva in passato, e quindi questo suo dire forse ho sbagliato scelta, e quindi sta cominciando a capire che il calcio ha avuto un'evoluzione tale da metterti nelle condizioni che il risultato lo devi cercare sempre e comunque anche quando sei in vantaggio, e che difendersi ad oltranza non paga? E poi ti chiedo, raccontare da tifoso, da allenatore del Napoli a San Siro, ricordare quel 3-2 fatto all'Inter nella stagione che poi a Napoli ricordano molto bene, perché continuano a parlare del fallo di Pjanic eccetera, è stata uno scivolone, una comunicazione che è proprio uscita da dentro?
1: Parto da qui. Allegri, la comunicazione gli è venuta normale, perché comunque il legame che ha con la Juventus è un legame differente da altri ambienti, c'è poco da fare, quindi prendere o lasciare, chiunque deve rendersi conto che la situazione, l'amore, il sentimento, ecco, di Allegri per la Juventus è quello, ed è chiaro che quei momenti lì siano molto più facili da riportare alla memoria. Detto questo, non credo ci sia una marcia indietro nelle sue considerazioni post partita, credo semplicemente che siano appunto considerazioni a posteriori, però io Enzo la partita l'ho guardata tutta e ho avuto l'impressione sul 2-0 che il Napoli potesse perdere quella partita e che l'avrebbe persa comunque, perché continuava a commettere una serie di errori incredibili uno dietro l'altro, soprattutto nei pressi della propria area di rigore. Il Napoli nel giro di 6-7 minuti ha forse regalato 20 palloni all'Inter al limite dell'area, dicendo agli avversari tira in porta. E quando tu dai dei bonus, dai 20 bonus agli avversari, prima o poi li beccano. Anguissà ha regalato non so quanti palloni al limite dell'area nei minuti finali, poi ha sbagliato quel gol pazzesco. E poi capisco che Allegri si sia fidato di Badiashile, ma il giocatore ha confermato male. Sia quanto di male ha fatto in Inghilterra e sia che oggi sia un giocatore

0: onestamente inaffidabile oggi. Poi magari si ripiglia, però ecco, sembra il Cop Miners della situazione. Male al Chelsea, male anche qui, onestamente. Calciatore, tra l'altro, che anche la Juventus ha seguito in passato e che aveva una valutazione stratosferica e che invece si è completamente perso. Che onestamente capisco le dichiarazioni a posteriori, però tu metti un difensore di una certa caratura, non ti aspetti mai che commetta degli errori clamorosi in quel modo, o che Meret, per esempio, dopo aver fatto delle belle parate, faccia degli strafalcioni come quelli che ha fatto nel finale. Quindi onestamente possiamo dire tutto. Magari Allegri avesse messo un attaccante e non avesse messo un difensore, ne avrebbe presi 5 nei minuti finali, non lo sappiamo. Quindi
1: tirando la linea, vanno bene gli allenatori.
0: Vedo un Napoli logoro.
1: E vanno bene gli allenatori, ma facendo una linea su tutta l'analisi che abbiamo fatto, ma i giocatori poi continuano a fare la differenza, come giusto che sia, dalla qualità.
0: Sono quelli che vanno in campo. Il Napoli, secondo me, ne ha troppi a fine ciclo, onestamente.
1: Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio.
0: Ciao a Mirko. Te un caro saluto a tutti, alla prossima.
1: Noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro per Paolo Matrone e Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Prima di vedere che tempo farà nei prossimi giorni, volevo fare una specie di riassunto molto breve su come è andata quest'estate 2026. Sono usciti i dati di Copernicus, che si occupa di clima e ambiente a livello mondiale, ma sono usciti i dati sull'Italia. Hanno preso in considerazione le estati dal 1950 a oggi. Ebbene, questo 2026 è stata la più calda di sempre, credibilmente anche prima di quel 1950. Ci sono città in Italia tipo Torino, in cui abbiamo dati dal 1700. Ebbene, Torino mai ha vissuto un'estate bollente come quella di quest'anno. Con la temperatura media del trimestre estivo di 24,3 gradi, che rispetto ai 23,6 del 2003 è di gran lunga di più, eppure quell'estate del 2003 ci sembrava rovente. Ecco, questa lo è stata ancora di più. Agosto ha registrato una temperatura media di 25,6 gradi, un'enormità. Temperatura media tiene conto di minime, massime, e i nostri ghiacciai alpini stanno soffrendo tantissimo, fusione record dei nostri ghiacciai alpini. Sono tanti gli aspetti che abbiamo in qualche modo superato in questa tremenda estate 2026. Ma vediamo cosa accadrà adesso, perché in realtà la situazione sta cambiando sull'Italia per merito, lasciatemelo dire, di questa perturbazione che ha già raggiunto le regioni settentrionali, dove sono già in atto dei temporali. Nel corso di questo mercoledì, temporali acquazzoni insisteranno su gran parte del nord Italia per buona parte della giornata, coinvolta anche l'Alta Toscana e l'Appennino Umbro-Marchigiano. Poi giovedì i temporali si trasferiscono verso l'Italia centrale, attraversando anche in parte la Sardegna. E attenzione, rischiamo fenomeni anche di forte intensità, si rischierà grandine e raffiche di vento improvvise. Però un altro merito di questa perturbazione, oltre a riportare un po' di pioggia, è anche quello di far calare le temperature. Arriva aria più fresca che sta interessando l'Europa centro-settentrionale e piano piano si farà sentire anche sull'Italia. Già questo mercoledì temperature sotto i 30 gradi nelle regioni settentrionali, ancora caldo invece al centro-sud, ma giovedì calano le temperature anche nell'Italia centrale, il nord addirittura sotto i 25 gradi, calano le temperature anche nel centro Italia, al sud ancora caldo, lì bisognerà aspettare le giornate di venerdì e sabato. Venerdì infatti, guardate, già cominciano un pochino a calare le temperature anche al sud, sabato ancora di più. Chiudo con il vento che rinforza, attenzione, oltre alle raffiche improvvise durante i temporali, abbiamo un rinforzo dei venti su tutti i bacini di ponente e venti sostenuti anche sul medio alto adriatico, ma di conseguenza che diventano molto mossi o localmente agitati. Per i dettagli comunque sulle vostre zone per i prossimi giorni c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Buongiorno a tutti e buon mercoledì. Buona Champions, alcune riflessioni da fare prendendo spunto poco da quello che ho detto nell'ultimo video sul mio canale, quello di ieri, con tanti commenti da parte vostra. Puoi giocare bene quanto vuoi, se sbagli gli episodi perdi la partita. Vediamo come funziona stasera, adesso senza fare processi a Martinez. Io tra Martinez e Provedel preferisco Provedel, ma tutta la vita, da sempre. Tra l'altro l'arrivo di Provedel all'Inter è stato anche abbastanza, come devo dire, contestato, respinto, non acclamato. Per me Provedel è un portiere vero, è un portiere completo, è un portiere regolare, è un portiere continuo, è un portiere che ha tutti i requisiti per poter far bene. Però dopo una partita fare dei processi al portiere che ha fatto uno strafalcione di sicuro, che non avrebbe dovuto pensarci, mi sembra anche eccessivo. Eccessivo al punto che non dovrebbe essere eccessivo pensare a cosa? Al Napoli che stasera contro l'Arsenal possa giocare una partita senza pannoloni. fuori da una metafora, che non è una metafora, forse è un'esagerazione, ma fondamentalmente è quello che io mi aspetto dal Napoli: giocare, non interpretarla come se dovesse essere una ricerca costante degli spazi per trovare un'occasione, ma metterci quel minimo di coraggio, un coraggio necessario per poter uscire da un momento complicato. Dice, ma non è che sei in crisi, il fatto che tu sia in crisi a settembre, possiamo parlare di crisi? No, però se chiaramente dovessi perdere la terza partita di fila, andresti dentro un Guinness dei primati al contrario, due in campionato, una in Champions, non sarebbe una cosa bella. Sulla prossima avresti delle pressioni, ma siccome per me, ripeto fino alla noia, il Napoli ha un organico da 1 a 10, 11, ci può essere qualcuno che magari cerca un po' più di qualità da altre parti, che non ti piace un centrocampista per metterne un altro, tutto quello che vuoi, ma penso che dovremmo essere d'accordo su un concetto generale. Quale?
3: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: In prospettiva e vado su di lui sperando che mi possa tornare Sarr, che mi possa tornare Cambiaso, che mi possa tornare soprattutto McKennie, che è multiuso. Ma se prendo uno svincolato che cerca un sacco di soldi, ti chiede un sacco di soldi ed è in una condizione sicuramente non ottimale, perché se sei svincolato ti puoi essere allenato da solo e anche se ti fossi allenato con un club non sarebbe il massimo, io finalmente entro nel circuito quale di pensiero, quale pensiero, che è un 2005 bello tosto, forte, gagliardo, motivato, con le qualità giuste, ti può permettere di sopperire all'evidenza e all'emergenza, se ci dovesse essere, ma non c'è. Lo svincolato top, farei un sacrificio, non mi sembra questo il caso. Soprattutto mi permetto di dire che la Juve ha fatto benissimo, forse, e c'è un forse che fa la differenza, a mandare a giocare Azic al Sassuolo, perché non aveva sicuramente spazio. Su Licina ho dei dubbi, perché a me piace moltissimo, è chiaro che hai caricato molto sugli esterni anche il tuo mercato facendo degli investimenti dall'altra parte con Alai Begovic, ma per me questi sono ragazzi forti, soprattutto il 2007 che è strappato al Bayern, vi ricordo, perché ha chiesto che il Bayern ha il 30% da eventuale futura vendita e soprattutto può pareggiare qualsiasi tipo di offerta di altri. La Juve non ha intenzione di valutare offerte, vi avevano raccontato una cosa falsa quando parlavano addirittura di una Juve pronta a cedere il cartellino. Ecco, questo ragazzo che ha fatto già delle cose incredibili a Cremona, io lo vorrei vedere molto presto. Chiudo con una riflessione sulla Fiorentina. Non esiste al mondo il depositario della verità, però esiste al mondo e dovrebbe esistere sempre chi ha libertà di pensiero, per cui quelli che dicono, ma sulla Fiorentina sei stato soft, sei stato pesante, sei stato rispetto tutti, ma non c'è il depositario dei ragionamenti sulla Fiorentina e gli altri non possono parlarne. E lo dico con tutto il rispetto per la nuova generazione, per i 45enni, per quelli che fanno questo mestiere e si sono affacciati da poco. C'è la libertà di pensiero. La storia dei legali in azione per Grosso non è altro che la certificazione di quanto possa essere stata sbagliata la scelta di prendere un allenatore che addirittura adesso vuole andare anche alle altre carte da bollo, legali, avvocati, comportamenti, licenziamento, giusta causa. È un aggravante. Cioè, non, a parte che dal comunicato si era capito, ma il comunicato io in quel modo non l'avrei scritto, posso dirlo? Si offende qualcuno? Pazienza. Credo che questa cosa qui certifichi quanto sia stata superficiale la scelta di un allenatore. Attenzione, non è sbagliato un calciatore, ha sbagliato l'allenatore. Attenzione, ha sbagliato la scelta più importante che dovresti fare. Attenzione, adesso c'hai gli avvocati che devono farti capire se puoi andare per giusta causa. Quindi un disastro. Non si può dire? Perché? Si può dire tutto senza offendere chi che sia. Non abbiamo giacche, non abbiamo stemmi, abbiamo soltanto un modo di interpretare il nostro pensiero. Un abbraccio e buon mercoledì a tutti.
7: Allora, cominciamo. Grazie per essere venuti nonostante questo caldo. Mediaset. Bandoni.
8: Ecco, mister. Allora, ieri aveva chiesto orgoglio e ambizione, quindi le volevo chiedere se ha visto una squadra orgogliosa e ambiziosa questa sera in campo. E poi Arteta ha detto Napoli è difficile da affrontare, ma abbiamo creato moltissimo, meritavamo uno scarto molto più ampio. Questa è la terza sconfitta, volevo capire se è d'accordo con Arteta, che valutazione dà però a questa sconfitta?
9: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fasulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio e potevamo assolutamente fare meglio.
7: Kiskis e poi Canale 21.
10: Mister, buonasera. Come si assorbono queste sconfitte e come ripartire poi per invertire subito questo trend?
9: Per ripartire ci vorrebbe subito una bella vittoria col Bologna, che non sarà facile. per come si assorbono? Sicuramente c'è amarezza, delusione, perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, comunque c'erano dei giocatori, Gilmour alla prima partita, De Bruyne alla prima partita, quindi insomma, bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti della partita, come è stato nel secondo tempo stasera, magari non perdevamo né con Como né con l'Inter.
7: Canale 21 e poi Repubblica.
11: Salve, buonasera. Le chiedo di alcuni singoli e di come stanno Meret, Alisson Santos, e poi ci può chiarire la vicenda Lang. Grazie.
9: Lang è semplice. Stamani ha avuto un comportamento non idoneo per partecipare alla partita. Semplice. Lang e Meret lo valutano domani. Alisson credo che difficilmente lo rivedremo, cioè lo rivedremo prima della sosta.
7: Repubblica e poi Il Mattino.
12: Buonasera. È più soddisfatto per i progressi di cui ha parlato prima o è deluso poi per il risultato che è maturato soltanto nell'ultimo quarto d'ora? Grazie.
9: Ma sono molto arrabbiato, perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. Poi, indipendentemente dal risultato, bisogna analizzare quelle che sono state le cose positive e le cose negative. Stasera, secondo me, di negativo ci sono stati molti errori, o diversi errori nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo. Però la squadra poi ha fatto una buona partita, i ragazzi devono rimanere sereni, perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions.
13: Mister, buonasera, Arpaia Al Mattino. L'idea di vedere Gilmour e Lobotka così davanti alla difesa è una necessità virtù, è un'idea che lei aveva già da prima, è una possibilità anche per il futuro?
9: Ma no, hanno giocato molto bene, è normale che con due davanti a difesa hai molto più palleggio e perdi un po' in inserimento da dietro, però direi hanno fatto una buona partita. Gilmour alla prima partita ha fatto veramente una bella partita.
7: Corriere della Sera e poi a chiudere Napoli Magazine.
14: Mister, per ripartire in vista del Bologna, ieri diceva a livello difensivo di squadra con Como e Inter in alcuni momenti abbiamo lasciato a desiderare. Oggi la crescita forse si è vista lì, nell'atteggiamento difensivo, soprattutto nel primo tempo.
9: Assolutamente sì, perché comunque il primo tempo, però anche come dati, credo che sia finita praticamente 52-48 a livello di gestione della palla, e siamo stati molto bravi anche nello uscire sotto pressione, e potevamo fare meglio. Il secondo tempo loro hanno preso il sopravvento, noi però in alcune situazioni di ripartenze potevamo fare gol. Loro hanno avuto le occasioni importanti, però in quei momenti lì l'atteggiamento della squadra è stato un buon atteggiamento di non voler prendere gol.
7: A chiudere.
15: Eccoci, nella serenità di affrontare questo momento particolare che è dettato molto anche dal calendario, quanto c'è di ottimismo e quanto in prospettiva c'è una crescita sostanziale di questo Napoli che deve avere quale abito in questo campionato, in questa Champions?
9: Ma allora, per quanto riguarda il calendario, è difficile, però io credo che l'ho detto ai ragazzi e lo ripeto stasera, l'ho detto prima. Se avessimo avuto l'atteggiamento con Como e Inter in certi momenti della partita, magari prendevamo gol ma rendevamo le cose un pochino più difficili, invece troppo facilmente rispetto a quello che i ragazzi hanno fatto stasera. Poi c'è da migliorare sicuramente la condizione, ci sono dei giocatori che devono ancora migliorare la condizione perché hanno poche partite nelle gambe, siamo solamente all'inizio. Qual è il ruolo del Napoli in campionato? Comunque quello di innanzitutto di fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di risistemare la classifica, che in una partita non la possiamo assolutamente sistemare, ma io credo che nel giro di un mese e mezzo / due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile, perché in Champions, vedendo tutte le partite a parte se sarà l'Azia, però c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
7: Certo.
9: Grazie, buona serata.
16: Good evening, everyone. If you have a question, raise your hand and we'll come to you as soon as we can. We'll kick off with Sam from The Telegraph in the UK.
17: Hi. I'm very, very happy. The way we attacked the game from the very first minute, the way we competed, the clarity that we had, how we had to attack them, how we had to disorganize them, the purpose, the quality, the amount of chances that we generated, for sure the game, the scoreline has to reflect a very different result. We will get there, because if we are a bit more precise, it should have been much bigger. But to do what we've done today in this stadium against this opponent is remarkable from the team.
18: Good ones that the team missed. Is there an explanation for that? And how concerned were you at that point that it could cost you?
17: When you talk about people being clinical, the reality is that they score one in every five or six shots on target. That's been clinical, you know. So if we generate more volume, we'll score more goals. The number of players that got into this situation, the amount of situation that we generated in various ways, it was something that pleased me a lot. And the fact that obviously it's 1-0 at the end, you suffer. They had that situation with Kevin inside the box that any other day something different could have happened, but really pleased because we won the game and I think we fully deserve to win it.
16: Tom, Football London.
19: Hi, Miguel. Yeah, we've spoken a lot about Martin this season because he's given us a lot of reasons to talk about him. He created so much, but in the end it felt like he almost took the game by the scruff of the neck himself to win it for you. Just some words on how impressed you are with him.
17: That's what we need, the players with that mindset to decide the game and to play with that personality that an action might not happen, is the next one, and keep insisting and keep taking chances and risks. He's getting into those positions much more in recent games. And now you feel he has this emotional state that he knows that that the ball can go in, and he scored an incredible goal tonight.
16: James from ESPN.
20: Mikhail, you mentioned he's getting into those positions. Is that something that you've sort of actively asked him to do this season?
17: Yes, because he can. We have now a lot of players that can take the ball there and can progress the ball much better than we did in the past. And when that happens, he needs to take different heights and angles and positions in order to disorganize the opponent. And he's done that really well tonight.
20: A goal target for example. It's
17: yeah.
20: A goal.
17: Could you goals every week. Every game goals. That's the target.
16: Art from The Athletic over here.
21: Hi, Mikhail. Just in terms of those spaces you were talking about, it seemed like throughout the whole game, Martin, Bukayo and then Kai when he came on were trying to get into that those pockets. Does it speak to the perseverance that it just kept going at it, kept going to try and find those spaces and not deviating from the plan to try something else?
17: Playing the players' qualities and try to understand where the opponent can have sets and weaknesses or misadjustments and try to exploit them. Time after time, and again against a team that is so well organized that they play in such a short distances, it's complicated, but it's very much doable because of the quality of the players that we have.
16: Ed from The Guardian.
22: Hi, Mikhail. I think that's 13 league stage victories in a row for Arsenal now. I mean, what do you put that amazing record down to? The growing experience in this competition, I suppose.
17: I think the hunger and the desire of the team, and then each individual just putting his very best in every game, in every action. It's just a joy to watch. I mean, every time we lose the ball, the way the team reacts, every time we have to track back, even if it's a frustrating giveaway, it's just incredible. And that's what is going to give us the opportunity to be what we want to be. And to win these kind of games, you need to be so good at doing these kind of things.
16: Yes, and Daily Mail, yeah.
23: Last season, Martin Odegaard, obviously hit by injury and form, he scored just one goal across all competitions. Now it's four goals in five games. In terms of your dialogue with your captain, what's that been like? Can you see a different man? Have you tried to talk to him in a different way this season?
17: Well, first of all, he needs to be available. And last year, he missed so many games through injuries. And he's got that edge, and he's got now different relationships around him as well. And that helps. And now he can start to occupy some very different heights in the team, especially in the attacking phase. And when we get him into those positions, he's a really dangerous player.
16: Okay, gentlemen here, if you can introduce yourself, please. Thank you.
24: Hey, for Napoli 24, buonasera, mister. Complimenti per la prestazione. Grazie. È accettato l'uno contro uno con un giocatore velocissimo come Højlund. Ha chiesto tanto lavoro anche ai centrocampisti, in tal senso, proprio per evitare che lui potesse partire poi in ripartenza. Grazie.
17: Qual è il rischio? Questo anche vuole dire che se loro sono uno libero alla difesa, abbiamo un giocatore di più in qualche parte del campo. Noi contro un blocco basso così dobbiamo prendere quel rischio. Abbiamo difensori che possono soluzionare questa situazione. È vero che è una o due situazioni in campo oggi che abbiamo avuto un po' di sorte. Ma questo è una cosa che noi prendiamo il rischio perché vogliamo essere dominanti e senza questo non è facile.
16: And finally here, gentlemen here, if you can introduce yourself please.
0: Hi mister.
17: Hi.
0: Did you expect this kind of game about Napoli, and is there one particular player that impressed you about Napoli?
17: I expected, I wanted us again that it was very similar to the one that we played, but then there are a lot of circumstances that allows you to play this game or not. If there is a player in Napoli that is one of my favorite ever players, that is Kevin De Bruyne, which I had the luxury to train him and to be with him almost 4 years, and in my opinion is one of the best midfielders ever, and it's still a joy to watch him play.
16: Okay, Bob. Yeah. Good night, everyone. Take care.
17: Thank you.
1: Consapevole di quello che è Real Madrid, consapevole di rispettare anche quello che è Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io stasera in campo. Sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta e mi prendo anche gli errori perché chiedo e pretendo determinate cose dai miei giocatori. Quello che mi interessa è come si reagisce ai errori, e direi che la squadra ha reagito bene perché è rimasta in partita. Ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più, consapevole del fatto che poteva concedere qualcosa. Abbiamo creato, abbiamo tenuto il possesso palla, abbiamo cercato di fare determinati accerchiamenti, siamo arrivati molte volte in area. Poi potete dirmi anche che il calcio si gioca per i gol fatti e quelli subiti, però mi prendo il coraggio e la personalità e non siamo venuti a speculare, ma siamo venuti a fare la nostra partita.
16: La mano, alza la mano.
3: Prego. Buonasera mister.
1: Sera.
3: Come si fa di fronte a questa mole di occasioni che crea l'Inter in tante partite, sia contro rivali diciamo meno forti, penso al Cagliari, sia contro una rivale grandiosa come Real Madrid, arriva spesso alla conclusione, come si fa ad aumentare poi alla fine la produttività sotto porta, fare in modo che queste occasioni poi portino più gol, visto che ci arrivi vicino tante volte?
1: Ma siamo sempre la squadra che l'anno scorso ha fatto più di 100 gol, quindi io non sono preoccupato, sono sereno, perché è importante come arrivi e quante volte arrivi in area, e direi che ultimamente sia in campionato che stasera in questo stadio siamo arrivati, prima o poi riusciremo a fare il nostro meglio. Io mi affido a quello che è la qualità individuale dei miei giocatori, a quello che è la giusta determinazione sotto porta, a quello che serve per buttarla dentro. Ma siccome l'anno scorso siamo stati quelli bravi col miglior attacco, con tanti gol fatti, non sono preoccupato affatto.
16: Prego.
4: Buonasera Cristian. È raro vedere un portiere reagire in questa maniera a un errore. Ha fatto una partita poi pazzesca Martinez.
1: Giusta con

0: Considerazione, mi prendo quello, mi prendo la reazione sua, quello che è la personalità, perché non è semplice fare un errore del genere, però a me quello che guardo, quello che mi ha interessato, che lui gli è scivolato addosso. Ovvio che non è mai semplice, però dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione.
1: Prego, qui. Buonasera.
2: Buonasera Cristian, qual è la lezione che apprendete stasera dal Bernabeu che vi portate a Milano?
0: Che dobbiamo continuare così, con personalità, con coraggio, senza speculare, con l'identità che vogliamo avere, con la giusta mentalità, col giusto atteggiamento, saper soffrire, saper rialzarsi, saper reagire alle difficoltà. Mi prendo quello perché è quello che sto cercando di fare.
3: Buonasera,
0: Sera.
3: volevo chiederle, è preoccupato dal fatto che in Champions League, per esempio, le sconfitte dell'Inter spesso sono immeritate? Penso a Madrid contro l'Atletico l'anno scorso, penso alla partita contro il Liverpool, penso a quella di stasera, dove l'Inter non merita mai di perdere, ma le perde. Questo secondo lei è un elemento sul quale preoccuparsi?
0: Ma abbiamo ancora 7 partite da giocare in questo mini torneo. Volevamo fare di più a Madrid, al Bernabeu. Purtroppo torniamo a casa, come dice lei giustamente, che a volte anche immeritatamente, però ci prendiamo quello che stiamo cercando di costruire. Abbiamo una rosa importante, una rosa che ha voglia di essere competitiva, che ha tanta voglia di crescere, che ha tanta voglia di mettersi a disposizione di quelle che sono le nostre richieste, perché le ambizioni nostre sono alte, sappiamo di essere competitivi e cercheremo di migliorare anche alcuni risultati in alcuni stadi.
1: Grazie, buonasera.
0: Grazie.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, o pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio in Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni, l'Inter che perde in casa del Real Madrid e il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano centrare delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate. In realtà è la prima, quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paradice, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoli che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3-3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, una per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo, la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare per Bedisar o lo stesso McKennie. Il Napoli che contro il Bologna in casa deve dimenticare le 3 sconfitte di fila patite, 2 in campionato, quella con Como e Inter e quella in Champions contro Arsenal, e rimettersi assolutamente in carreggiata. Lunedì si conclude il turno di campionato con la Roma che farà visita al Torino, il Como che affronterà in casa il Parma per continuare a stupire tutti anche in Serie A, e l'Inter che ospita l'Udinese per mantenere tutti a distanza di sicurezza, o comunque per mantenersi la vetta della classifica. Tante cose di cui parlare, allora buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo come sempre come ogni venerdì il buongiorno anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Fabri, intanto prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso tu eri affaccendato con le monoposto e parlavamo del fatto che Chimi doveva fare una rincorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscito a fare trionfando a Monza, un italiano che vince a Monza, ormai erano decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton, che hanno un po' deluso soprattutto Leclerc?
2: Beh, ha fatto 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria, ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinver, perché è arrivato anche Sinver domenica, e l'idea che 2 eccellenze dello sport, anzi probabilmente le 2 più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. Quindi meraviglioso. Peccato per le Ferrari, l'iconeo di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella Marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes, che era vestito ovviamente di tutto rosso. Certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
1: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra, di cui ti voglio far lanciare, tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
2: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia. Sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già. In generale, però, la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
1: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'Italiano in Champions League, e voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera. Allora, esordio assoluto in Champions League, dopo quanti? 119 anni di storia. Al Sinigallia, entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra comunque forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia, lo ha fatto con una grande convinzione, con il solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou, insomma una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
2: Ma è stata una meraviglia,

famiglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose, anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stato

0: vincere la Serie D, e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti, per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere live.
1: Sì, è vero.
0: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite.
1: Sì, sì,
0: come sai,
1: perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7-8-9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita. L'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba, che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, forte pasce contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Nualang, che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno. L'infortunio che arriva di Santos, che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic-Savic. L'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato. Infatti il gol è arrivato da Odegaard che è uno dei più secondo me centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi più dal Napoli?
0: Allora, guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona però macchiata da due errori che in Champions League non puoi permetterti, quindi a testa alta anche no, cioè hai giocato una buona partita ma hai perso. Ci sta a perdere al Bernabeu, poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata. Deve stare attenta, perché come dicevamo poc'anzi la Champions non è la Serie A. Io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions. Quindi deve veramente stare attenta a evitare errori, non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere. No, in Champions no.
1: E quel pizzico di presunzione, Napoli, dici tu?
0: No, più che presunzione, hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa di più incisivo. È vero, l'Arsenal è una grande squadra, secondo me è una delle favorite di questa Champions League insieme al Barcellona e al Bayern Monaco. Non lo so, Paris Saint-Germain sì, vediamo. Per adesso dico Bayern Monaco, Barcellona, ma siamo all'inizio, quindi non ne azzecco una, quindi stai tranquillo.
1: Parte male il Bodo Glimt intanto, è aperto e chiuso parentesi.
0: Esatto. Spinto, forse. E quindi devo dire che il Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più. Però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione. Mentre la Roma mi ha deluso.
1: C'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
0: Sì, mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite.

0: inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa, e ci sta, ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto, perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere, e se non ci fosse stato Svilar, che insomma mi sembra abbastanza evidente ormai è il miglior portiere che c'è in Italia, sarebbe stata durissima. Quindi la Roma deve riflettere molto sul secondo tempo, e soprattutto, sai, adesso affronta Real Madrid, quindi diventa importantissimo cercare di restare concentrati per tutta la partita. Certo, il Real è molto superiore al Fener, però giochi in casa, quindi mi aspetto una Roma un po' diversa. Probabilmente, sai, anche quelle difficoltà potrebbero aiutare Gasperini a far crescere la squadra.
1: Sì, infatti. Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare. Però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre, la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio, che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
0: Ma un pasticcio. Io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare, perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura di Casa Viola. Però mi spiace per Grosso, perché secondo me è un allenatore capace, e mi spiace per la Fiorentina, perché comunque ha perso tre giornate. Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi, partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che insomma ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda: chi vai a prendere? Vabbè, Palladino lo convinci? Cioè, non lo so, quindi probabilmente Vanoli
1: non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro,
0: Palladino, quindi non sarebbe appunto tornato. Appunto, quindi Vanoli ci sta, però ci hanno perso tutti, ecco, non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore, quindi
1: se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
0: Ma insomma, io insomma mi aspetto una Fiorentina che porti a casa i tre punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è, ma non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta maglia, ma, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.
1: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
2: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso, però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, ce ne vendeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e straspeso. Hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, quasi tutti, non sapevo neanche che fossero calciatori, cioè, ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso.
1: Allora, il nostro amico dice non è quanto spendi, ma è come spendi sostanzialmente. Il Como lo sta spiegando, che puoi spendere bene, ti porta valore.
0: Beh, l'invidia è la brutta bestia,
1: so.
0: Da sempre, cioè, dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra magari rivale che vede un Como arrivato, non dico dal nulla ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che affanni, che sei in

0: fanno, è normale che cominci a pensare, ah però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale, sì. Adesso tutti dicono, ah, fortissime, sì, ok, magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabregas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturina e Dubikas in un'altra squadra
1: farebbero
0: le stesse
1: modo.
0: Cose.
1: Sì, sì,
0: sono esatto.
1: È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di Gasperini.
0: Sì. Bravo Vin, sì, la penso uguale, cioè il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile, solo che questi, secondo me a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possono diventare davvero un'eccellenza sportiva, perché la domanda che io mi faccio è, ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti. Cioè, con quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio, però quelli che, sì, il Como che lotta per il campionato, no, perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per provare a lottare per il campionato?
1: Ah no, l'esperienza? Per me manca, no, secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio davvero al Como.
0: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me superiori al Como, vanno in crisi per qualche motivo, ma perché non mettere nel lotto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè, non mi sembra una bestemmia sportiva, no. Tutt'altro, no. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia, certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro, se uno vuole informazioni riguardo si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona, fanno un altro sport, però in Italia il Como se la gioca.
1: Fabri, invece parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus, si ferma anche Locatelli, c'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice ah meglio così, ha avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve. Però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi, l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a questo punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo 3 giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
0: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi che devi affrontare durante una stagione impegnativa e lunga, quindi non è che sono preoccupato o sorpreso. Certo, il centrocampo è stato toccato in maniera importante, non commento neanche chi gioisce per un infortunio, perché cioè, nel senso, per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, sì, hai una next gen per cioè, che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra. Boh, ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi chi non deve investire, e B, perché poi gli infortunati tornano e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, di

0: all'occasione al momento giusto, nella partita giusta.
1: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda: in vista l'emergenza, ti dice, secondo te può giocare Lucumi davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha con Mainz, quindi Spalletti difficilmente, immagino, cambierà modulo, giocherà con Miners e con Douglas Luiz, poi se recuperano almeno tra i convocabili Sar e McKennie se li porta. Però ti chiede il nostro amico se mettere un Lucumi in una posizione più avanzata quasi da centrocampista può essere una soluzione.
0: No, hai detto bene tu, hai Miners che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo, per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi posso prenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, però personalmente ho Coop Miners e gioca lui, perché se metto Lucumi a centrocampo è come dire Coop Miners, caro mio, non mi fido di te, e non mi sembrerebbe una grande idea.
1: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve, non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano mamma, allora si può giocare bene e vincere, poi c'è stato un calo e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta, nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato. E si cerca però anche di tornare all'antico, se voi notate il come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Chivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho. Ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre, però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci, cioè uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice, però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì su una panchina come quella della Juve.
1: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato. Fabri, grazie per essere stato con noi, perché poi è sempre
0: la chicca finale.
1: Perché poi uno dice ma è arrivato il pensatore, perché poi chiudiamola, secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti, perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano qualcuno poi non voleva che gliela togliessi, non hai creato priorità, non hai creato gruppo, il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra, e chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca finale da chiedersi.
0: Sì, sono d'accordo e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
1: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale... questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincerla questa partita?
0: La seconda. Rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
1: Esatto, quello l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
0: Esatto.
1: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
0: Fabrizio, a voi, alla prossima.
1: Con Ciroli, noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi c'è la Pote Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti. Vi aspetto.

0: Emma Bonino è morta stamane a Roma a 78 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni. La storica leader radicale era stata ricoverata a Santo Spirito 7 settembre e trasferita ieri in una struttura privata. Simbolo delle battaglie civili e femministe per mezzo secolo, ha difeso le sue scelte fino all'ultimo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo politico e sociale italiano ed europeo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato come Emma Bonino abbia impresso un segno nella Repubblica e nell'integrazione europea. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la predisposizione delle esequie di Stato, sottolineandone il ruolo fondamentale sebbene su sponde lontane. L'Aula del Senato, per voce del presidente Ignazio La Russa, ha osservato un minuto di silenzio, mentre Più Europa ha celebrato il suo testamento politico e le battaglie per la libertà. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano le circa 3.000 vittime del crollo delle Torri Gemelle e dell'attacco al Pentagono. Il presidente americano Donald Trump ha partecipato alle commemorazioni al Pentagono, rinnovando il giuramento di difesa del paese e delle sue libertà. Cerimonie solenni si sono tenute anche a New York con il vicepresidente J.D. Vance, oltre che nei principali paesi europei. Alessandro Di Battista è in viaggio verso l'Italia a bordo di un volo sanitario a tappe. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage quando lo scorso 28 agosto è stato colpito da ictus e ricoverato d'urgenza all'ospedale di La Habana. Assistito dalla compagna e da due specialisti giunti dal Policlinico Gemelli di Roma, il 48enne è stato autorizzato a rientro dopo il via libera dei medici. Il suo arrivo è previsto per sabato pomeriggio. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Silva di Taranto, respingendo il ricorso presentato dai legali della società. Gli impianti andranno spenti entro il 28 ottobre, poiché, secondo i giudici, il diritto alla salute dei cittadini prevale sull'esercizio dell'attività di impresa. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la riconvocazione immediata del tavolo di confronto, mentre i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. Proseguono le indagini della Procura di Velletri sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, deceduta in ospedale dopo essere precipitata dal suo palazzo ad Ariccia. I carabinieri di Frascati ascolteranno il compagno della 35enne presente al momento del fatto per ricostruire con esattezza le ultime ore della donna. Gli investigatori hanno inoltre acquisito il telefono cellulare ed è stata disposta l'autopsia nell'ambito del fascicolo per istigazione e suicidio. I dati diffusi dall'Istat per il secondo trimestre del 2026 registrano un nuovo incremento del mercato del lavoro in Italia. Gli occupati salgono a 24.363.000 unità, con un aumento di 155.000 lavoratori rispetto al trimestre precedente e di 246.000 su base annua. Il tasso d'occupazione raggiunge così quota 63,1%, mentre il tasso di disoccupazione sale leggermente al 5,6%. La quota di inattivi scende al 33%.
1: Per il nono anno consecutivo Kerastase è presente a Venezia, in occasione della 83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica. Un'edizione speciale anche per la collaborazione con Greta Scarano, di cui Kerastase è official hair partner. L'attrice conduce la serata di inaugurazione e la cerimonia di chiusura.
2: La Mostra del Cinema di Venezia è un momento super rilevante per il nostro pubblico in Italia, anche e soprattutto perché c'è una comunanza di valori tra i valori fondanti di questa manifestazione e i valori che Kerastase incarna dalla nascita del brand. Un misto di eccellenza e lusso professionale. La rassegna qui a Venezia è un momento di visibilità internazionale incredibile, di lusso sofisticato che diventa un'immagine che fa il giro del mondo, e Kerastase, che vuole essere un'icona di bellezza senza tempo, trova qui una delle sue manifestazioni più legate al suo DNA.
1: A supporto del brand make-up sponsor della mostra, Kerastase realizzerà circa 700 hair look delle star nazionali e internazionali presenti in Laguna, grazie ad una squadra di oltre 70 hairstylist.
3: I trend che mi hanno colpito sono diversi. Partiamo dall'effetto wet, lo chignon, il bob, le frange strutturate, destrutturate, piene, bellissime. Ma la cosa che mi ha colpito di più di tutti è l'effetto gloss. Questo effetto gloss, che secondo me è il trend che andrà anche nell'autunno-inverno, ed è un effetto veramente lucido, fa brillare il colore, ok, ma per avere questo tipo di effetto dobbiamo avere un partner veramente incredibile.
1: Per tutta la durata della mostra d'arte cinematografica, il brand è presente presso la lounge Kerastase, allestita all'interno dell'hotel Excelsior del Lido, dove gli ospiti possono prepararsi prima degli eventi e vivere una esperienza immersiva e sensoriale.
4: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo per la giornata di sabato. Ritroveremo ancora un minimo di bassa pressione che scapperà via dall'Italia verso la penisola balcanica e la Grecia, alta pressione più ad ovest con massimi tra Francia, Spagna e Portogallo. Gli sviluppi quindi sull'Italia che vedono ancora della variabilità sulle nostre regioni del sud e sul Medio Adriatico, ancora la possibilità di qualche notte instabile, improvviso piovasco breve temporale, quindi anche sulle regioni del sud qualche fenomeno ci sarà, altrove via via restanti zone del centro nord maggiore stabilità con più sole. Ecco nel dettaglio la grafica che ci mostra residuo variabilità sul Medio Adriatico, gli ultimi piovaschi e poi variabilità in giornata tra mattinata e pomeriggio al sud, dove qua e là potrebbe esserci qualche rovescio sfondo temporalesco con venti tutti in rotazione di grecale maestrale. Sole invece al nord, centrali tirreniche e Sardegna. Temperature, come dicevamo, in flessione anche all'estremo sud, su tutta Italia saremo in linea con le temperature del periodo, massime sotto i 30 gradi, più o meno scileremo da nord a sud tra i 24 e i 28 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.

0: Debutto da sogno in Champions League per il Como che a Sinigaglia travolge 4-1 Lipsia. I laviani sbloccano il risultato al quindicesimo con Baturina su assist di Dovikas per poi trovare il raddoppio al 38esimo con lo stesso Dovikas lanciato a rete. Nella ripresa di Aucal al Tris al nono con un potente destro, prima della rete tedesca firmata da Maksimovic. Allo scadere ci pensa il neoentrato Perrone a firmare definitivo 4-1 su assist di Nico Paz, una prestazione d'autorità che regala agli uomini di Fabregas una straordinaria vittoria al primo storico appuntamento europeo. Si chiude sull'1-1 la sfida di Istanbul tra Fenerbahce e Roma per il ritorno dei giallorossi in Champions League dopo 7 anni. La squadra di Gasperini sblocca il match al 39esimo con una splendida conclusione da fuori di Cristante, ma incassa il pareggio turco in avvio di ripresa con Brown al 48esimo, abile a approfittare di un'uscita avventata di Mancini. Nel finale Svilar salva il risultato sui tentativi locali prima della traversa colpita da Ache. Per la Roma un punto prezioso al termine di una gara di grande sacrificio. Scatta nel fine settimana la quarta giornata di Serie A. Ad aprire le danze stasera sarà la sfida tra Venezia e Fiorentina, seguita dal programma di sabato che vedrà impegnate Juventus-Atalanta, per poi chiudersi con i big match delle 18 tra Lazio e Milan. Domenica ricca di impegni con il Napoli che ospita il Bologna al Maradona per scacciare la crisi, mentre lunedì sera la giornata si concluderà a San Siro con il posticipo tra Inter e Udinese. In vista della delicata sfida di campionato di domenica contro Bologna, il Napoli di Max Allegri prova a scuotersi facendo leva sulla cabala. L'allenatore toscano vanta infatti una tradizione straordinariamente favorevole contro i rossoblù. Nei 26 precedenti in panchina tra Milan e Juventus non ha mai raccolto una sconfitta, collezionando 19 vittorie e 7 pareggi. Una statistica confortante per gli azzurri, chiamati a riscatto contro la formazione di Tedesco, che nell'occasione sarà guidata in panchina dal vice Tarozzi a causa della squalifica del tecnico titolare. Serata di festa e grande spettacolo a Napoli per l'apertura degli europei maschili di pallavolo davanti a 6.000 spettatori di Piazza del Plebiscito.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni.

0: Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Seye Comm & Trabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze.

0: esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: La prossima volta magari dirà questo piuttosto che dire la frase che secondo me è entrata negli annali e in archivio: se avessimo difeso in questo modo contro il Como e l'Inter non avremmo perso. E questo è l'errore concettuale, quindi ti occupi soltanto dell'aspetto difensivo. Come avresti dovuto difendere? Se avessi difeso contro il Como e contro l'Inter esattamente come hai difeso contro l'Arsenal, non avresti preso gol. E lì nasce il concetto, lì nasce la differenza, lì nasce l'idea di calcio, lì nasce il confronto tra il calcio e l'anticalcio. Ora io auguro a chiunque di uscire da questo modo un po' vetusto di vedere le cose, ma ho l'impressione che il tempo trascorra lentamente e soprattutto inesorabilmente. Perché il Como? Perché è un concetto fresco, perché è figlio di un'organizzazione, è figlio del lavoro, è figlio dei dettagli, è figlio anche di momenti in cui nell'ultimo quarto d'ora di Napoli fai di necessità virtù, devi sbattere la palla in tribuna e la sbatti in tribuna. Ma la partita di ieri, che i rosiconi fanno, e chiedo scusa per il termine, la fanno passare come un, virgolette, cosa volete che sia il Lipsia, non è il Lipsia il Real Madrid o il Paris Saint Germain, è il tuo modo di stare in campo, è il tuo concetto di calcio, è la tua freschezza di calcio, è la tua filosofia, la mentalità che hai trasmesso. E queste sono cose che ti fanno dire come è bello, e come è bello, come gioca bene al calcio il Como. La partita di ieri è stato un manifesto, perché se per la prima volta in Europa giochi contro una squadra più esperta di te, abituata a determinati palcoscenici, c'è un'attesa incredibile e c'è un modo di vedere le cose che ti porta a dire vediamo se loro adesso pagheranno dazio. Hanno giocato una partita incredibile, di intensità rarissima, di qualità degli schemi, di sovrapposizioni, di folate, di geometria, di Nico Paz che prima sembrava l'unico vero monumento calcistico e tutti gli altri delle comparse. Ma avete visto Baturina e soprattutto Diao? Ci rendiamo conto anche per quale motivo legittimamente il Como voglia difendere le sue valutazioni di mercato e per quale motivo nelle ultime due settimane, quando qualcuno si è avvicinato a Diao, il Como ha sparato 50 milioni perché non voleva darlo e ha detto no a 60 milioni per Baturina perché non voleva darlo. Perché loro stanno costruendo con la ricchezza di chi ha i soldi e non li scaraventa dalla finestra. Quindi vi potrà stare, intendo dire mediaticamente, giornalisticamente, non a voi, io so che voi apprezzate il calcio senza prevenzioni e sapete riconoscere come avete riconosciuto nei commenti, vi potrà stare pure antipatico, mi riferisco a noi, a quelli che giornalisticamente cavalcano sempre la stessa tigre e sono pronti a difenderla anche quando le cose vanno malissimo. Vi potrà stare antipatico Cesc Fabregas, ma ha dato una lezione. Comunque vada la stagione, ne può perdere anche tre di fila, ma giocando con questa mentalità io non avrò nulla da obiettargli, anche perché il mercato è stato un mercato veramente del sarto che ha cucito il vestito su misura prendendo la stoffa giusta. Hanno ribaltato i due discorsi legati alle fasce e hanno rivoluzionato lì, hanno confermato il portiere, cercavano un centrale forte come Chalobà e lo hanno preso, hanno rinfrescato il centrocampo con un paio di innesti, hanno resistito alle tentazioni legate ai gioielli che avevano subito e presto hanno avuto un prezzo enorme e qualcuno era disposto a mettere quei soldi sul tavolo, si sono divertiti a portare a spasso la Fiorentina fino al 30 di agosto e questo per me è un manifesto, prendendo Moise Kean alle loro condizioni, però in questo momento che non è il titolare, perché c'è un titolare che fa parte della gerarchia e che sarà Fabregas a stabilire il momento in cui questa gerarchia verrà ribaltata. La stagione è lunga, giocheranno ogni tre giorni, dopo la sosta Champions, campionato, ci sarà la Coppa Italia e Fabregas sarà bravo a gestire questi momenti. Perché non dovremmo riconoscere la differenza tra calcio

Anticalcio, per quale motivo dobbiamo arrampicarci sugli specchi per giustificare una prestazione pessima dando 6,5 all'allenatore? E che voto mi dai allora, Cesc Fabregas? Dimmelo, se non sei prevenuto, mi devi dire che voto dai. Sfondi qualsiasi tetto e gli dai 12. Tra l'altro, questo discorso legato anche a questa piccola bomboniera che potrebbe contenerne 30.000 e riempirebbe tutti i posti, ma non può contenerne 30.000 affacciata su quel maestoso scenario del lago di Como, ha un'organizzazione capillare alle spalle. Se non è per Cesc, non lo prendo. C'è un direttore sportivo moderno, un'area scouting molto organizzata, ma se Cesc è il confronto con l'Udi e quindi con l'area scouting non è un confronto centellinato al millimetro di reciproca convinzione, non prendono i calciatori. Credo che sia la sintesi perfetta: il mercato fatto d'amore e d'accordo con l'allenatore, i calciatori presi senza che per forza debba essere quel nome, ma quel ruolo con quelle caratteristiche. Hai lavorato un paio di anni così e stai crescendo, aumentando la qualità. Ti presenti in Champions e offri questo manifesto. Il giorno prima hanno cercato di mettere la polvere sotto il tappeto parlando di una resistenza, il cuore del Napoli. Voglio vedere il gioco. Vorrei vedere il gioco. Quindi, con grande onestà, faccio i complimenti al Como, uscendo dallo stereotipo delle frasi fatte comuni, banali, non agli italiani, non agli stranieri. Mi interessa vedere una squadra italiana che gioca a calcio, che gioca a pallone, che gioca organizzata, che gioca mentalizzata e che gioca esattamente come ha fatto il Como. Datemi una vostra idea e un vostro pensiero e vi ringrazio per l'attenzione. Buon venerdì a tutti.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo una sorta di riassunto su quello che capiterà durante questo fine settimana, che vedrà un miglioramento del tempo, per fortuna già nelle prossime ore, nelle regioni centro-settentrionali, dopo i nubifragi e purtroppo anche le due vittime che abbiamo registrato nelle ultime 36-48 ore. Per quanto riguarda il sud invece arriva lì qualche temporale, in particolare nella giornata di sabato, come vedremo tra poco. In compenso, temperature in tutta Italia che si stanno riportando nella norma, rinfresca infatti anche al sud e in tutto il paese. Temperature bene o male al di sotto dei 30 gradi nei prossimi giorni e si riesce finalmente anche a dormire bene. Per quanto riguarda la situazione attuale, da segnalare l'allontanamento dall'Italia della perturbazione giunta nelle ultime ore e quindi al centro-nord il tempo è già nettamente migliorato, ma la coda di questa perturbazione ora sta interessando il sud Italia. Se guardiamo a livello europeo notiamo comunque una graduale rimonta nei prossimi giorni dell'alta pressione, ma

0: ore. Vediamole queste temperature, partiamo dalle minime di questo venerdì che sono rimaste sotto i 20 gradi al centro nord, si dorme anche con il lenzuolino, al sud invece ancora un pochino alte ma stanno calando. Le massime ancora al sud oltre 30 gradi, ma questo sabato, grazie all'arrivo del maestrale, anche al sud temperature in calo e si starà bene un po' in tutta Italia, sotto i 30 gradi come vi dicevo prima. Chiudo con il vento perché rinforza un pochettino sulle isole maggiori, sulle regioni adriatiche, venti sostenuti nelle prossime ore e mari localmente mossi o molto mossi. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.
1: Buongiorno, sono iniziati.
2: È acceso qua?
1: Sì. Pensavo che il chiave non lo riscuola. Prego.
3: Mister, buonasera. Senta, sì. Lei alla vigilia aveva chiesto personalità...

0: questa squadra e di non snaturarsi. Penso che alla fine sia soddisfatto da questo punto di vista, però volevo tornare un attimo sull'occasione del gol preso, perché lei ha detto prima alle televisioni siamo usciti male, e è chiaro Mancini esce in ritardo, ma questa uscita di Mancini è dovuta al fatto di un ritardo di Wesley in occasione, oppure di qualche altro giocatore? Grazie.
1: Ma di solito quando si prende gol magari c'è anche la compartecipazione.
2: Si sente?
1: Così? Audio? Che si può alzare? Non so.
3: Chiediamo.
1: L'audio è un po' più alto?
3: Volume.
1: Vabbè. No, di solito c'è la compartecipazione, non solo magari anche di qualche altro giocatore, però è chiaro che abbiamo fatto un errore, sicuramente abbiamo fatto un errore, beh, sono stati bravi anche loro, l'abbiamo anche ripetuto in un altro paio di situazioni. Forse facciamo più errori quando siamo schierati che quando abbiamo degli spazi alle spalle, questa probabilmente è una situazione che ci dobbiamo lavorare un po' di più, perché ci sono dei momenti della gara che può essere anche non sempre nella metà campo avversaria, e in quelle situazioni siamo un po' più vulnerabili sicuramente.
4: Ecco, mister, le voglio chiedere innanzitutto come mai la scelta di Rensch, forse anche per premiarlo, tra virgolette, per aver portato la squadra, aver contribuito a portare la squadra qui in Champions League con quella prestazione di Parma. E poi, tornando sul gol, con l'Atalanta, dopo 3 minuti dalla ripresa, la Roma prende gol. Oggi, dopo 3 minuti della ripresa, la Roma prende gol. Cos'è, un problema di concentrazione nel tornare in campo, oppure, come diceva lei, a formazione schierata forse un po' più di fatica?
1: Non lo so, a volte non si può spiegare tutto, a volte capiti magari che prendi 2 gol di fila dopo 2 minuti l'inizio del secondo tempo, poi magari non lo prendi più per tutto il campionato, li pigli in altri minuti, cioè non è tutto così spiegabile, però è anche vero che insomma 2 partite di fila che prendiamo gol così, ci faremo sicuramente attenzione. No, questa non è una squadra che dà dei premi per qui quello che è tutto guadagnato, è tutto quello che te lo fai attraverso gli allenamenti, attraverso le prestazioni. Ha giocato Rensch perché in questo, e penso che abbia fatto anche un'ottima gara finché è rimasto in campo, perché meritava di giocare.
5: Buonasera mister.
1: Buonasera.
5: Eccomi. Io invece le volevo chiedere come mai è uscito con E, un problema fisico o una scelta?
1: Un problema fisico, sì.
5: Al ginocchio. Quanto è mancato? Cioè, perché primo tempo abbiamo visto fare recuperi, intercetti. Breccare, insomma, ecco, quanto ha pesato l'assenza di Coni nella ripresa?
1: Sì, ma avremmo magari sofferto di più lo stesso, perché nel momento in cui si è andati in pareggio magari ha dato anche energia e morale agli avversari, quindi la partita del secondo tempo sul pareggio è diventata sicuramente più difficile, anche se poi a sprazzi ci sono stati dei momenti che sembrava potessimo anche noi ritrovare il gol. Un episodio per centimetri sul rigore, qualche altra situazione, però la partita è stata più complicata. Non penso che dipenda solo da Coné, con tutto il valore di Coné, ma anche perché Pisilli credo che comunque abbia fatto una buona partita. Pisilli è fuori da tempo, adesso finalmente è rientrato e comunque credo che si sia comportato bene.
5: Grazie.
6: Ecco mister, buonasera. Io volevo sapere un dettaglio su Dybala, nel senso che l'abbiamo visto alla fine abbastanza affaticato, era con i crampi in campo, la sua scelta di togliere Malen e tenere Dybala, e comunque volevo sapere in generale se era soddisfatto comunque per il punto preso, visto che comunque la Roma addirittura rischiava di perdere, di una partita che però era in pieno controllo nel primo tempo e comunque tenuta bene anche nel secondo.
1: Questi sono campi

0: veramente difficili. Noi il nostro calendario ci ha messo a giocare qui, magari la stessa partita in casa ha un altro effetto, sarà così probabilmente ad Atene. Andiamo su campi molto complicati, però il calendario è questo. Io rimango alla prestazione questa sera. Bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti, sia dal punto fisico che dal punto di vista tecnico. Questa sera poi hanno giocato anche molto compatti. La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni. Io non storco il naso per niente, sono consapevole che potevamo perderla, ci sono stati 2 o 3 episodi molto favorevoli, ma c'è stato anche dei momenti che potevamo vincerla, e comunque mi tengo la globalità della partita, non solamente degli episodi. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto. E come prima partita in Champions è un bel test. La Champions è di un altro livello rispetto al campionato, contro chiunque giochi. Trovi gente che viaggia forte ed è tecnicamente preparata. Dybala per me ha fatto una partita straordinaria, è stato bravissimo, anche per continuità, per qualità. Ha perso, faccio fatica a ricordare i palloni che ha perso, forse uno a metà campo. È stato di una qualità, di una continuità. Che avesse i crampi a 2 minuti alla fine probabilmente non era l'unico, ma anche dall'altra parte. Mi è sembrato un giocatore in campo in mezzo a tanti giocatori forti. Lui sicuramente è forse il più forte.
1: Hello, iyi akşamlar. Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Bu akşam bir taktik savaşı vardı sahada. İsmail Kartal Fenerbahçe, yani topu Roma'ya bıraktı. Geçiş hücumu kovaladı. İlk yarıda bir gol de buldunuz. Ama onun kurduğu tuzaklara ikinci yarı Roma yakalandı. Son vuruşlarda daha etkili olunsa belki de Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Siz bugün 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz, yoksa bir puan kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?
0: No, la partita è così, come ha detto lei. Ci sono stati fasi favorevoli alla squadra e altre fasi a quell'altra. Il Fenerbahce ha fatto una partita, nonostante giocasse in casa, molto molto difensiva, molto molto coperta, forse come mai l'ho vista giocare almeno quest'anno. Ed è una squadra pericolosissima in velocità. Noi abbiamo accettato questo rischio e l'abbiamo fatto molto bene il primo tempo. Paradossalmente, quando potevamo abbassarci un po' di più, siamo stati più in difficoltà. Il punto alla fine, siccome questa è una competizione a classifica, dopo 8 partite, anche i punti, anche i pareggi possono essere decisivi ai fini della qualificazione, perché tra farne 9, farne 10 o farne 11, a volte c'è la differenza di un punto che può fare classifica. Quindi, per come è andata la gara, non è un buon punto per tutte e due le squadre.
2: Lig Radyo, Cüneyt Kaşeler. Türkiye'de çok fazla hayranınız var. Futbola kattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe sizin analizlerinizden farklı bir şey yaptı mı? Maç öncesi evet. Analizlerinizden.
0: No, ha impostato una partita con molta attenzione, cercando di chiudere tutti gli spazi. Non era facile entrare nelle linee difensive del Fenerbahce. Lo hanno fatto molto bene, nonostante questo siamo stati bravi a cercare di tenere il gioco e soprattutto a non subire le loro ripartenze, che hanno alcuni giocatori di grande velocità e alla fine qualche volta ci sono riusciti, sono stati pericolosissimi, altre volte siamo riusciti a giocare noi. Abbiamo giocato con due caratteristiche diverse, due squadre che giocano, che però entrambe hanno cercato

0: fino alla fine di vincere la partita.
1: Ultima.
2: Greeting from Iran. Coach, looking at your managerial career, specifically your across different clubs with for example 31 wins, 50 losses and only 7 draws at Roma. Your teams rarely seem to settle for a stalemate. What is the tactical philosophy of behind this all or nothing approach?
3: Dici che le tue squadre non giocano mai per il pareggio, che sempre per la vittoria il tuo calcio, e quindi qual è la tua filosofia dietro il tuo calcio?
0: Io credo che con l'avvento dei tre punti in campionato abbia modificato il calcio e quindi è un po' come i tre punti nel basket e quindi la necessità di vincere partite, a volte perdendone anche qualcuna in più, ma vincendone qualcun'altra in più faccia classifica e quindi e poi comunque un modo anche di credere di poter superare l'avversario, anche a volte quando incontri avversari forti, come è successo questa sera, anche il poter avere sempre la speranza di poter vincere.
4: Grazie.
5: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum.
6: Erdem Bey,
5: şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz menajer mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
7: Mister Fabregas a vostra disposizione, prego.
8: Cesc, buonasera, Samuele Nala, provincia di Como, complimenti per la partita.
9: Grazie.
8: Ho sentito che diciamo sei stato un po' cauto, no? Hai detto abbiamo vinto, però giustamente la strada è lunga, c'è il campionato, era la prima di Champions, però era anche la tua primissima partita in Champions da allenatore, l'hai vinta 4-1, era anche il ritorno a casa con la nuova curva, quindi mi interessa un po' vederti sciolto, capire le emozioni che hai dentro. So che sei un po' cauto, però immagino tu sia anche molto contento dentro di te.
10: Buonasera, no, ovviamente che sono contento. Quando si vince sei sempre contento, però io ho una grandissima responsabilità di far vedere a tutti che lunedì c'è un'altra grandissima partita e che non possiamo dimenticare che il campionato va prima di tutto e che dobbiamo essere bravi a gestire molto bene tutti gli impegni. Sono contento, ovviamente, ripeto, è stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente, tutti, no, tra 10 anni, 20 anni, tutti, ah, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita, e questa è la grandezza del calcio, la grandezza di tantissime cose, no? Di poter fare quell'amicizia o andare con la famiglia, con i bambini, no, spero che hanno goduto come avevamo goduto noi, e niente. Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.

Buonasera Fabregas, Luca Cilli, Sport Italia. Complimenti innanzitutto, al di là del risultato, per la proposta di calcio che dal mio modesto punto di vista

0: La ringrazio.
1: Sono contento, non so se la parola è contento della maturità, però sì di come abbiamo letto la partita in tutti i momenti. A questo livello non può essere dominante per 90 minuti perché ci sono squadre, praticamente tantissime squadre, che sono meglio di te. E se non sono meglio di te nel primo tempo o le prime 30 minuti, sono meglio di te le ultime 30 o gli ultimi 45, perché questo è il calcio di più livello che c'è in Europa. Oggi stai giocando contro un ragazzo che sicuramente Nusa andrà venduto tra 6 mesi o un anno per 100-120 milioni a un grande club, no? E questo è il livello che noi ci stiamo affrontando, però ripeto che contento di come abbiamo letto tutte le mini partite, i momenti, abbiamo saputo quando essere molto aggressivo in avanti, quando no, quando eravamo un po' più stanchi, dopo quando loro hanno cambiato la struttura, nel secondo tempo che abbiamo sbagliato il 4-0, dopo avevamo sbagliato noi e abbiamo preso il 3-1, questo è il livello Champions, nel senso che sbaglia te, loro non sbagliano, e dal 4-0 vai al 3-1, mi sembra che la partita non è finita, una partita che era totalmente controllata. E noi dobbiamo essere bravi a capire tutti questi dettagli. Dopo loro, ripeto, hanno cambiato la struttura di 3-1, hanno iniziato a mettere tanta gente davanti alla pala, noi ci abbiamo coperto con una linea un po' più bassa e sapendo che ogni opportunità dove loro perdono la pala, come si è dimostrato nell'occasione di Nico Paz quando ha recuperato Ken, nel gol di Maxi, l'opportunità di Asandiao quando ha fatto il chip che ha sbagliato, abbiamo avuto 3 o 4 opportunità grandissime di fare gol e a questo livello si deve fare, se no rischia a perdere la partita. Grazie.
2: Buonasera, Giulio Saetta. Ciao, della ciao, Gazzetta. Ciao. Senti, Paz, Baturina, Diao, i nomi che fanno tutti, però io volevo soffermarmi sul ragazzo di cui si parla veramente poco, secondo me, e che fa sempre delle partite tatticamente, secondo me, perfette, vaglie. Lo trovi in varie zone del campo, entra, copre, spinge, e infatti tu non lo stai più sostituendo. Rispetto all'anno scorso sta maturando tanto, almeno secondo me. Grazie.
1: Sì, sono d'accordo che Alex sta a un livello altissimo, penso che lo hai detto già dopo la partita di Genoa, se non ricordo male. Però è normale, no? Nel senso che arrivano qua con 19 anni, 20 anni, adesso sono a 22 anni, e migliorano. È la grandezza di tutti questi ragazzi, che ogni partita si migliora. A 33 anni si può migliorare, però c'è già un piccolo limite che già non si può andare di più, anche se si può migliorare, ovviamente, però tutti questi ragazzi hanno un potenziale enorme di miglioramento e non ci sono limiti, no? Perché hanno fame, hanno voglia di imparare, hanno voglia di lavorare, di spingere, come tu hai detto bene. Per questo, ripeto, Alex, grandissimo livello. C'è anche Kaiki, che ha giocato anche già con la nazionale brasilegna. Allora, c'è competenza, però in questo momento lui sta facendo di bella prestazione, sono d'accordo.
3: Ciao Cesc, complimenti.
1: Ciao, grazie.
3: Volevo chiederti questo passaggio della difesa 4-3, se lo utilizzeremo spesso quando diamo il vantaggio per conservare il risultato, e poi come si fa, quanto lavoro dietro c'è per costruire questi contropiedi così perfetti, con passaggi millimetrici, con velocità, dove tutti sanno dove bisogna andare, cosa bisogna fare. Questo ha entusiasmato un po' tutto il pubblico oggi. Secondo me stai migliorando non solo il fatto di giocare con una difesa 4, ma riusciamo a fare anche questo gioco con una difesa 3, cercando di essere un pochettino più conservativi.
1: No, dipende dal momento. Ripeto, tu vuoi essere una squadra dominante, vuoi essere una squadra completa, deve dominare tanti registri, deve sapere che bisogna ogni momento di partita, dipendendo da quello che sta facendo il tuo opponente, riconoscere molto molto veloce che cambiano loro, dove ti stanno facendo male, dove stai soffrendo, e provare di aiutare al tuo giocatore a ripartire. Ovviamente che capisco che oggi si hanno fatto tante cose bene, è certo, però noi dobbiamo essere bravi a capire ogni momento come aiutare il giocatore, di essere una cosa

0: Un'altra, il cambiamento a 5 è stato perché loro hanno cambiato a un 3 più 1 con 6 giocatori davanti la pala e ti stanno mettendo tanta gente fuori, dopo arrivavano all'area, allora tu rischia di lasciare le ali o di abbassarti troppo. Io penso che con una linea di 5 si può gestire questo molto molto meglio, ti fai forte e dopo riparte al contropiede perché loro erano tante volte con due giocatori perché, indietro e quali può fare male, per questo ti proteggi un po' di più con l'obiettivo di ripartire e fare un contropiede. Dopo ci saranno partite che non bisogna, come per esempio a Genoa che abbiamo stato a 4 tutta la partita e abbiamo continuato a giocare quello che noi avevamo preparato in tutta la partita, per questo ripeto. Tutto va dipendendo di come va.
1: Luca, l'ultima, grazie.
2: Se è facile, facile, gol tutti molto belli, proprio di qualità anche da vedere. Mi soffermerei sul terzo perché tutto di prima.
0: Aspetta che mi perché la penso, com'è stato il terzo gol? Diao, diao, diao.
2: Diao,
0: Sì.
2: sì, insomma, da Cugna, Duvicas, apre per Paz, palla per Diao. Quanto è studiato e preparato e quanto invece inventiva, creatività dei giocatori.
0: C'è un po' di tutto, però ovviamente che c'è, penso che l'abbiamo parlato tante volte, non è che lavoriamo sempre la tattica, si lavora a spazio, dinamiche, adesso io fuori, tu dentro, adesso questo, l'altro, noi sappiamo come possiamo ma fare male in un certo modo di più possesso e quando dobbiamo attaccare più la profondità, ci sono momenti, ci sono dettagli che ti fanno capire che noi riconosciamo che si può fare questo o l'altro. Però dopo c'è il talento del giocatore. Quasi un allenatore ti dice che sia Nico Paz o Baturina o no, allora fa la differenza, no? Perché loro ti trovano di giocate. Per esempio, il gol di Duvicas. Quel gol è talento, però tante volte succedono in partite che non lo vedevamo. Noi iniziamo a creare relazione tra giocatore e giocatore e dopo di lavorarsi, di allenarsi. Succede in campo, non è che tutto è fatto dall'allenatore e non è tutto che è fatto solo di talento, no? C'è un lavoro dietro che alcune volte non è in campo, è video, è mentalità, è ricordarselo ogni partita e alla fine alcune volte sono 3 mesi, alcune volte 6 mesi, alcune volte stiamo facendo cose che l'anno scorso era impossibile di farlo, però ripeto, perché siamo più giovani, siamo più all'inizio e adesso arrivano nuovi giocatori nuovi, si deve ripartire un po' da zero, però ci sono dei altri che hanno cresciuto già dall'anno scorso, quest'anno e che si conoscono meglio. Per questo bravo a tutti i giocatori e niente, la cosa importante è che siamo tutti insieme. Oggi per esempio mi piacerebbe dedicare questa vittoria anche a Cacheret, no? Un giocatore che non è stato con noi, però è fondamentale per il futuro del presente di questa squadra, è fondamentale ogni giorno perché i ragazzi lo stimano tanto, io lo stimo tanto, è importante di riconoscere che questa è stata anche una scelta non sportiva, no? Nel senso che non è che non lo meritava, è stato un po' penalizzato perché in quel ruolo là c'erano tantissimi giocatori. Era magari quel posto che si poteva dare un po' più spazio, però mi fa male non vedere oggi a Max, e ripeto, è stata una scelta solamente di numeri e della posizione dove gioca lui, che era troppo occupata, però sono molto importanti per noi e in campionato e Coppa Italia diventano fondamentali.
1: Grazie mille a
0: Okay,
1: tutti.
0: grazie.
3: So, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Como. 1:4 ist es ausgegangen. Und am besten starten wir gleich mit Ihren, euren Fragen. Kurzes Handzeichen und dann geht's los. Wer mag beginnen? Martin Henkel, bitte.
4: Trainer, schönen guten Abend. Wenn Sie das Spiel sich noch mal vor Augen führen, was ist Ihre erste Analyse? Woran hat es gelegen, dass Sie heute so deutlich verloren haben?
5: Zum ersten Mal für jede. Klar, es ist schwer, nach so einer Niederlage die richtige Analyse zu bringen, jetzt zu euch. Aber zum Beispiel müssen wir ehrlich sein, dass der Gegner war viel, viel besser als uns. Ich glaube, gestern in der PK ja gesagt,

0: No, questa non è una squadra che dà dei premi per quello che è tutto guadagnato, è tutto quello che te lo fai attraverso gli allenamenti, attraverso le prestazioni. Ha giocato Rens perché in questo, e penso che abbia fatto anche un'ottima gara finché è rimasto in campo perché meritava di giocare.
1: Buonasera mister, eccomi.
0: Buonasera.
1: Io invece le volevo chiedere come mai è uscito con E, è un problema fisico o una
0: Sì, un
1: scelta?
0: problema fisico, sì, al ginocchio.
1: Quanto è mancato? Cioè, perché primo tempo abbiamo visto fare recuperi, intercetti, breccare, insomma, ecco, quanto ha pesato l'assenza di Coné nella ripresa?
0: Sì, ma avremmo magari sofferto di più lo stesso perché nel momento in cui si è andati in pareggio magari ha dato anche energia e morale agli avversari, quindi la partita del secondo tempo sul pareggio è diventata sicuramente più difficile, anche se poi a sprazzi ci sono stati dei momenti che sembrava potessimo anche noi ritrovare il gol, un episodio per centimetri sul rigore, qualche altra situazione, però la partita è stata più complicata. Non penso che dipenda solo da Coné, con tutto il valore di Coné, ma anche perché Pisilli credo che comunque abbia fatto una buona partita. Pisilli è fuori da tempo, adesso finalmente è rientrato e comunque credo che si sia comportato bene.
1: Grazie.
2: Ecco, mister, buonasera. Io volevo sapere un dettaglio su Dybala, nel senso l'abbiamo visto alla fine abbastanza affaticato, era con i crampi in campo, la sua scelta di togliere Malen e tenere Dybala. E comunque volevo sapere in generale se era soddisfatto comunque per il punto preso, visto che comunque la Roma addirittura rischiava di perdere, di una partita che però era in pieno controllo nel primo tempo e comunque tenuta bene anche nel secondo.
0: Questi sono campi veramente difficili. Noi il nostro calendario ci ha messo a giocare qui, magari la stessa partita in casa ha un altro effetto, sarà così probabilmente ad Atene. Andiamo su campi molto complicati, però il calendario è questo. Io rimango alla prestazione questa sera. Bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti, sia dal punto fisico che dal punto di vista tecnico. Questa sera poi hanno giocato anche molto compatti. La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni. Quindi io non storco il naso per niente, sono consapevole che potevamo perderla, ci sono stati due o tre episodi molto favorevoli, ma c'è stato anche dei momenti che potevamo vincerla, e comunque mi tengo la globalità della partita, non solamente degli episodi. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto, e come prima partita in Champions è un bel test. La Champions è di un altro livello rispetto al campionato, contro chiunque giochi, trovi gente che viaggia forte ed è tecnicamente preparata. Dybala per me ha fatto una partita straordinaria, è stato bravissimo, anche per continuità, per qualità. Faccio fatica a ricordare i palloni che ha perso, forse uno a metà campo. È stato di una qualità, di una continuità, che avesse i crampi a 2 minuti alla fine, probabilmente non era l'unico, ma anche dall'altra parte. Niente, mi è sembrato un giocatore in campo in mezzo a tanti giocatori forti. Lui sicuramente è forse il più forte.
3: Hello. İyi akşamlar. Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Bu akşam bir taktik savaşı vardı sahada. İsmail Kartal, Fenerbahçe, yani topu Roma'ya bıraktı. Geçiş hücumu kovaladı. İlk yarıda bir gol de buldunuz. Ama onun kurduğu tuzaklara ikinci yarı Roma yakalandı. Son vuruşlarda daha etkili olunsa belki de Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Siz bugün 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz, yoksa bir puan kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?
0: No, la partita è così, come ha detto lei, ci sono stati fasi favorevoli a una squadra e altre fasi a quell'altra. Il Fenerbahce ha fatto una partita, nonostante giocasse in casa, molto molto difensiva, molto molto coperta, forse come mai l'ho vista giocare almeno quest'anno. Ed è una squadra pericolosissima in velocità. Noi abbiamo accettato questo rischio e l'abbiamo fatto molto bene nel primo tempo. Paradossalmente, quando potevamo abbassarci un po' di più, siamo stati più in difficoltà. Il punto alla fine, siccome questa è una competizione a classifica, dopo 8 partite, anche i punti, anche i pareggi possono essere decisivi ai fini della qualificazione, perché tra farne 9, farne 10 o farne 11, a volte c'è la differenza di un punto che può fare classifica. Quindi, per come è andata la gara, non è un buon punto per tutte e due le squadre.
4: Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Türkiye'de çok fazla hayranınız var. Futbola kattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe sizin analizlerinizden farklı bir şey yaptı mı? Maç öncesi analizlerinizden.
0: No, ha impostato una partita con molta attenzione, cercando di chiudere tutti gli spazi. Non era facile entrare nelle linee difensive del Fenerbahce. Lo hanno fatto molto bene, nonostante questo siamo stati bravi a cercare di tenere il gioco e soprattutto a non subire le loro ripartenze, che hanno alcuni giocatori di grande velocità, e alla fine qualche volta ci sono riusciti e sono stati pericolosissimi, altre volte siamo riusciti a giocare noi. Abbiamo giocato con due caratteristiche diverse, due squadre che giocano, che però entrambe hanno cercato fino alla fine di vincere la partita.
5: Ultima. Greeting from Iran. Coach, looking at your managerial career, specifically across different clubs, with, for example, 31 wins, 50 losses and only 7 draws at Roma. Your teams rarely seem to settle for a stalemate. What is the tactical philosophy of behind this all or nothing approach?
6: Dici che le tue squadre non giocano mai per il pareggio, che sempre per la vittoria il tuo calcio, e quindi qual è la tua filosofia dietro il tuo calcio?
0: Io credo che con l'avvento dei 3 punti in campionato abbia modificato il calcio, e quindi è un po' come i 3 punti nel basket, e quindi la necessità di vincere partite, a volte perdendone anche qualcuna in più, ma vincendone qualcun'altra in più faccia classifica, e quindi e poi comunque un modo anche di credere di poter superare l'avversario, anche a volte quando incontri avversari forti, come è successo questa sera, anche il poter avere sempre la speranza di poter vincere.
7: Grazie.
8: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum. Erdem Bey, şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için, kulübümün önünü

0: sorunu aşmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizde karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Mr. Fabregas, a vostra disposizione, prego.
2: Cesc, buonasera, Samuele Nala, provincia di Como, complimenti per la partita.
3: Grazie.
2: Ho sentito che diciamo sei stato un po' cauto, no? Hai detto abbiamo vinto, però giustamente la strada è lunga, c'è il campionato, era la prima di Champions, però era anche la tua primissima partita in Champions da allenatore, l'hai vinta 4-1, era anche il ritorno a casa con la nuova curva, quindi mi interessa un po' vederti sciolto, capire le emozioni che hai dentro. So che sei un po' cauto, però immagino tu sia anche molto contento dentro di te.
3: Buonasera, no, ovviamente che sono contento. Quando si vince sei sempre contento, però io ho una grandissima responsabilità di far vedere a tutti che lunedì c'è un'altra grandissima partita e che non possiamo dimenticare che il campionato va prima di tutto e che dobbiamo essere bravi a gestire molto bene tutti gli impegni. Sono contento, ovviamente, ripeto, è stata una giornata, una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente, tutti, no, tra 10 anni, 20 anni, tutti, ah, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita, e questa è la grandezza del calcio, la grandezza di tantissime cose, no? Di poter fare quell'amicizia o andare con la famiglia, con i bambini, no, spero che hanno goduto come avevamo goduto noi, e niente. Di qua già io mi fermo perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante. Grazie.
4: Buonasera Fabregas, Luca Cilli, Sport Italia. Complimenti innanzitutto, al di là del risultato, per la proposta di calcio che dal mio modesto punto di vista è tra le più belle in assoluto in Italia e anche in Europa, quindi complimenti perché veramente è uno spettacolo guardare la sua squadra. Al di là del risultato e della prestazione, è contento soprattutto della maturità che ha avuto la sua squadra, soprattutto nei momenti topici della partita, perché è stata impressionante la maturità di una squadra che sembrava facesse la Champions da tanti e tanti anni. La ringrazio.
3: Sono contento, non so se la parola è contento della maturità, però sì di come abbiamo letto la partita in tutti i momenti. A questo livello non può essere dominante per 90 minuti perché ci sono squadre, praticamente tantissime squadre, che sono meglio di te. E se non sono meglio di te nel primo tempo, le prime 30 minuti, sono meglio di te le ultime 30 o le ultime 45, perché questo è il calcio di più livello che c'è in Europa. E oggi stai giocando contro un ragazzo che sicuramente Nusa andrà venduto tra 6 mesi o un anno per 100-120 milioni a un grande club, no? E questo è il livello che noi ci stiamo affrontando, però ripeto che contento di come avevamo letto tutte le mini partite, i momenti, abbiamo saputo quando essere molto aggressivo in avanti, quando no, quando eravamo un po' più stanchi, dopo quando loro hanno cambiato la struttura, nel secondo tempo che abbiamo sbagliato il 4-0, dopo avevamo sbagliato noi, abbiamo preso il 3-1, questo è il livello Champions, nel senso che sbaglia te, loro non sbagliano, e dal 4-0 vai al 3-1, mi sembra che la partita non è finita, una partita che era totalmente controllata, e noi dobbiamo essere bravi a capire tutti questi dettagli. Dopo loro, ripeto, hanno cambiato la struttura di 3-1, hanno iniziato a mettere tanta gente davanti alla pala, noi ci abbiamo coperto con una linea un po' più bassa e sapendo che ogni opportunità dove loro perdono la palla, come si è dimostrato nell'occasione di Nico Paz quando ha recuperato Ken, nel gol di Maxi, l'opportunità di Asandiao quando ha fatto il chip che ha sbagliato, abbiamo avuto 3 o 4 opportunità grandissime di fare gol, e a questo livello lo si deve fare, se no rischia a perdere la partita. Grazie.
1: Buonasera, Giulio Saetta. Ciao, della ciao, Gazzetta. Ciao. Senti, Paz, Baturina, Diao, i nomi che fanno tutti, però io volevo soffermarmi su
5: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra.

0: naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
4: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00 132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
7: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
8: Che noi riconosciamo che si può fare questo o l'altro, però dopo c'è il talento del giocatore. Quasi un allenatore ti dice che sia Nico Paz o Baturina o no, allora fa la differenza, no? Perché loro ti trovano di giocate. Per esempio il gol di Dubikas, quel gol è talento, però tante volte succedono in partite che non lo vedevamo. Noi iniziamo a creare relazione tra giocatore e giocatore e dopo di lavorarsi, di allenarsi, succede in campo. Non è che tutto è fatto dall'allenatore e non è tutto che è fatto solo di talento, no? C'è un lavoro dietro che alcune volte non è in campo, è video, è mentalità, è di ricordarselo ogni partita, e alla fine alcune volte sono 3 mesi, alcune volte 6 mesi, alcune volte stiamo facendo cose che l'anno scorso era impossibile di farlo. Però, ripeto, perché siamo più giovani, siamo più all'inizio, e adesso arrivano 9 giocatori nuovi, si deve ripartire un po' da zero, però ci sono degli altri che hanno cresciuto già dall'anno scorso, quest'anno, e che si conoscono meglio. Per questo bravo a tutti i giocatori e niente, la cosa importante è che siamo tutti insieme. Oggi per esempio mi piacerebbe dedicare questa vittoria anche a Cacheret, no? Un giocatore che non è stato con noi, però è fondamentale per il futuro del presente di questa squadra, è fondamentale ogni giorno, perché i ragazzi lo stimano tanto, io lo stimo tanto, è importante di riconoscere che questo è stato anche una scelta non sportiva, no? Nel senso che non è che non lo meritava, è stato un po' penalizzato, perché in quel ruolo là c'erano tantissimi giocatori, era magari quel posto che si poteva dare un po' più spazio, però mi fa male non vedere oggi a Max, e ripeto, è stata una scelta solamente di numeri e della posizione dove gioca lui, che era troppo, troppo occupata, però sono molto importanti per noi, e in campionato e Coppa Italia diventano fondamentali.
9: Grazie mille a tutti.
8: Grazie.
10: So, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Como. 1-4 ist es ausgegangen. Und am besten starten wir gleich mit Ihren, euren Fragen. Kurzes Handzeichen und dann geht's los. Wer mag beginnen? Martin Henkel, bitte.
11: Trainer, schönen guten Abend. Wenn Sie das Spiel sich nochmal vor Augen führen, was ist Ihre erste Analyse? Woran hat es gelegen, dass Sie heute so deutlich verloren haben?
12: Zum ersten Mal für jede. Klar, es ist schwer, nach so einer Niederlage die richtige Analyse zu bringen jetzt zu euch. Und zum Beispiel müssen wir ehrlich sein, das Gegner war viel, viel besser als uns. Ich glaube, gestern in der PK ja gesagt, wir müssen eine gute Struktur gegen den Ball zu haben, das haben wir nicht gehabt. Und wir haben diese 2 Tore geschenkt, einfach so. Wir haben gestartet, einen guten Ballbesitz nach vorne zu spielen, dazwischen 25-30 Minuten. Dann bekommen wir die zweite Tor, wieder ein einfaches Tor. So in diesem Niveau kannst du nicht wie heute fast die 4 Tore zu verteidigen. Danach haben wir gesprochen, die Halbzeit. Ich glaube, haben wir gut gestartet, die zweite Halbzeit mit dem Ball und in Position. Und das Gegner auf seine Hände gebracht. Ein paar Chancen kriegen. Und nochmal die erste Aktion in Offensive von Como. Nochmal ein Spieler läuft alleine. Macht die dritte Tor. Klar, danach ist ein emotionaler Moment, wo es schwer für die Spieler. Aber trotzdem, die Mannschaft hat die Struktur nach vorne gehabt und nach vorne gespielt. Haben wir unsere Tor gemacht. Und in der Phase, wo klar, jetzt ist es schwer, die guten Dinge zu sehen. Ich als Trainer muss alle analysieren, und wir werden das machen sowieso in den nächsten paar Tagen, wo wir müssen am Sonntag wieder gewinnen. Mit.
10: Oliver Hartmann, Kicker.
13: Herr Dimitrides, Sie sagen gerade, es ist schwer, die positiven Dinge zu sehen aus einer Niederlage. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, dass es momentan an Basiselementen fehlt in Ihrer Mannschaft? Was Struktur betrifft, was Zusammenspiel betrifft, was Abstände betrifft. Nein. Das sind ja Dinge, die eigentlich zur Basis gehören. Das ist ja nichts Besonderes.
12: Nein, zumindest müssen wir von dem Spiel, klar, von dem Spiel zu sprechen. Und kannst du die Realität war heute auf dem Feld, dass sie haben seit fast 3 Jahren eine Identität, eine Gruppe, eine Idee. Ich habe dieses Team nicht geändert. So haben wir genau gesehen, was haben wir analysiert und gezeigt und trainiert von das Gegner. So, sein System ist ganz klar, 4-2-1-3 oder 3-1 mit Baturina nach hinten, gegen den Ball genau das gleiche. Wir kamen in den Kader 8, 9 Spieler. Ein paar haben am Ende

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, okay, del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, oh. Vivo il mare, normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli, era di capire qual era il suo potenziale giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamola mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra

0: destra dopo 2 anni di Conte debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
1: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
1: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è al
0: c'ha
1: solo
0: un
1: punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo che. Vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante perché Napoli è una piazza difficile, sai, 3 partite, 3 sconfitte una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però. Devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
1: No,
0: sono in Europa
1: hanno solo il
0: League.
1: campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
1: Coppa Italia sono già
0: comunque,
1: stati
0: no,
1: eliminati.

0: Ieri un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
1: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa, comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
1: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
1: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
1: Io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi, sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
1: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente, non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
1: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0 poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?

0: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti. È un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter-Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
0: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti aveva un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, l'ho vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su Nexum Channel 403. Oggi è venerdì come i venerdì ormai, quelli giusti di settembre, perché adesso faremo le cose molto molto più precise. Anch'io che sono la persona probabilmente meno precisa del mondo, e mi sono resa conto che questa mia fretta è quello che mi impedisce di fare dei dolci. Io non sono brava a fare i dolci, ma non perché, ma perché ho fretta. Ho sempre fretta, ho sempre voglia di vedere la parte finale della cosa, di vedere il prodotto finito. E mi sono resa conto che questa cosa me la porto appresso in tutto, nel fare i dolci, nel realizzare anche semplici piatti. Sono talmente curiosa di vedere la fine, che vado troppo di fretta e mi rendo conto che sbaglio, che no, non c'è il terremoto. Se mi vedete che si muove, è perché ci sono piccoli lì allineamenti. Cosa succede? Succede che ho proprio avuto la netta sensazione di non che non sono io in grado di, ma è proprio questo mio modo di vedere le cose, di fare le cose Devo stare calma. E anche in cucina ci vuole il tempo. Come quando io realizzo prima mentalmente, ma qualsiasi cosa la realizzo prima mentalmente, un piatto, un mobile, tante cose che io progetto. Il mio progetto parte dalla testa. Non so se è che anche per voi è così o improvvisate, ma io amo questa cosa. Amo partire qualche giorno prima, non so, anche per realizzare un menù, ma un menù non importante, non c'entra questo, anche un menù perché avete degli amici a cena, avete il vostro fidanzato che magari per la prima volta e quindi volete stupirlo. Allora, apro una parentesi a proposito di questo. Ragazze, prima informatevi su cosa gli piace, cosa non gli piace, perché magari uscite da un paio di settimane o tre e ancora non li conoscete appieno i suoi gusti. Io spero anche che sia lui o lei, non ha importanza, che vi abbia detto la cosa più importante. Sai, sono allergico, sai, sono allergica, sai, sono celiaca, sai, sono intollerante al lattosio. Queste. Vi assicuro che queste informazioni sono importantissime, sono le prime che dovete dare, per...

Per far sì che tutto fili liscio, che non ci sia quel momento in cui arriva da voi con una scatola di cioccolatini al latte o dei wafer. Ok? Quindi questa cosa deve essere, mi raccomando, deve essere le primissime, primissime, primissime cose da dire. Dopodiché si può pensare di organizzare un bel menù. E come si organizza un menù? Allora, anche per le meno esperte, si parte sempre da un antipasto, perché l'antipasto è ciò che è più semplice da preparare, anche per chi non è un cintura nera nei fornelli. È sempre qualcosa di molto facile. Poi si passa o a un primo o a un secondo. Allora, i secondi tendenzialmente possono essere semplici se fate pesce, perché più la ricetta del pesce è semplice, più il pesce risulterà buonissimo. Su questo non ci potete, non, veramente, ci metto la mano sul fuoco. Diversamente, un altro tipo di secondo, non lo so, cioè, nel senso, dipende dalla vostra maestria, perché è vero che noi vediamo tantissimi reel su persone che sono bravissime in cucina, che fanno cose fantastiche, che sono proprio presi da adesso, ieri, l'altro giorno, non ricordo, ho visto una comica che ricordo da ragazza, la vidi a Le barzellette, un programma TV sulle barzellette su Italia 1, mi pare, e vinse perché Persia si chiama, Persica, una cosa del genere, è romana, è una potenza, ma mi fa molto ridere, molto ridere perché cioè, è molto bella come donna e nello stesso tempo riesce a fare di quelle smorfie che dici, però lei è un vulcano. Ecco, anche lei si è messa a fare una sorta di programma di cucina. Tutti lo possono fare, probabilmente in un futuro prossimo lo farò anch'io, dedicherò la semplicità in cucina, ma vedremo che tipo di format riusciremo a creare, qualcosa che possa essere. Allora, voi vedete su, c'è un canale che si chiama Food Channel o qualcosa del genere, dove ci sono i monaci benedettini di non so quale convento in Sicilia. Io li amo, io li guardo spesso. Anche le suore, che tra l'altro ho conosciuto, che tra l'altro ho conosciuto le suore, ci sono queste suore, queste suorine, di cui una è altissima, ma era una cestista, giocava a pallacanestro. E un nostro carissimo amico ha preso i voti e siamo andati fino a Dumenza, verso Varese, quindi quasi verso il confine, sul Lago Maggiore, e abbiamo conosciuto le suore che facevano questo programma, ma sono veramente deliziose, deliziose. E i frati, sì, erano frati, e invece sono quelli che amo di più seguire. Non so perché, io sono una criticona, io critico tutto, però loro non riesco a criticarli, loro sono così teneri, con queste padelle che anch'io agli inizi utilizzavo, queste padelle che secondo me possono veramente far finire dei brutti mali. Perché ormai sono completamente privi di smalto. Qualcuno, per favore, qualcuno che regali un set di pentole a questi frati meravigliosi. Fatelo, per favore, fatelo, perché non d'acciaio, e assolutamente perché non credo che saprebbero usarle. Regalate a questi meravigliosi frati quelli in pietra, che probabilmente sarebbe più consono per loro. Insomma, queste ricette, questa semplicità nel cucinare è quello che più appartiene alla nostra Italia. Io non solo guardo reel, perché il cellulare, bene o male, ce lo abbiamo sempre in mano, ma sono ancora quella che si documenta sui libri. Nella mia, diciamo così, nel mio percorso di studi ho collezionato dei libri anche molto costosi, perché potevo permettermelo. E questi libri molto costosi sono libri tendenzialmente francesi, purtroppo, tradotti in italiano, ma sono fatti talmente bene, che
ogni euro è speso bene, è speso benissimo. E mi capita spesso di riandare a rivedere, a rielaborare delle tecniche che nella vita non ho mai utilizzato. Ho imparato a scuola, ma difficilmente alcune tecniche puoi tenerle sempre fatte, perché durante il tuo percorso comunque di lavoro tante cose non le fai. E quindi andarle a rivedere ti accende la fantasia, cosa che grazie a non so chi io ho per qualsiasi cosa. Se non sviluppo la mia fantasia, se non metto la fantasia nelle cose che faccio, probabilmente mi deprimo, probabilmente arrivo a un punto in cui divento molto molto triste, perché questa fantasia, questa deve avere uno sfogo. Ritornando a noi, al fatto di elaborare dei menù, elaborate i menù senza complicarvi la vita. Quando vi dicono, mi raccomando, non portate a tavola delle le prime volte, probabilmente è meglio. Se invece siete bravini in cucina e vi va di sperimentare, per l'amor del cielo, fatelo pure, io lo faccio. Io non porto mai a tavola qualcosa di diverso, cioè, scusate, qualcosa di già fatto. Se devo cominciare a cucinare, il mio progetto deve essere nuovo, deve essere qualcosa che Mauro non ha mai mangiato, che i miei commensali comunque magari hanno mangiato, ma in una chiave diversa. Cerco sempre di stimolare anche me stessa, perché se devo portare in tavola degli gnocchi, per esempio, è difficile che io possa andarli a comprare. Se li vado a comprare, significa che in quel momento la mia mente è affollata di altri pensieri e non riesco ad avere la lucidità per cucinare qualcosa di nuovo. Una delle cose che amo di più fare, e vi pregherei anche di seguire questi consigli. Io, guardate, veramente con il cuore non sono all'apice di niente, però posso darvi dei consigli perché ho una certa esperienza data anche dall'età e anche da cose che ho sbagliato a fare, perché la cosa che non vi dicono nei reel o nelle, in, non ci sarà mai un buono alla prima. Perché un piatto può non riuscire subito. Ma, allora, non parliamo dei grandi chef, per esempio il mio idolo indiscusso rimane Caravacciuolo, mi perdoni Cracco, ma mi piace come persona. Ieri ho fatto questa domanda a Mauro e gli ho chiesto, ma senti, ma tu riesci a separare l'artista dall'essere umano? Parlavamo di attori, eccetera, e lui dice di sì, e io invece no. Cioè, se uno so che nella vita privata è una emerita TDC, faccio veramente fatica a non guardarlo come una TDC, ok? E quindi vengo influenzata. Purtroppo è così, e quindi non va bene questa cosa. Non va assolutamente bene. Però quando so che nella vita è una persona, è vero, tu mi dici, ma come fai a saperlo? Perché tutti noi ci nutriamo di ciò che ci raccontano le interviste, ci raccontano i giornalisti, spesso decontestualizzano quello che vogliono realmente dire o quello che hanno veramente detto le persone, quindi ti trasformano una persona. È verissimo tutto, perché di giornalisti veri e corretti ce ne sono sempre meno. Perché è più importante fare click, è più importante avere view. Diciamo che mi affido molto a quella che è la mia sensibilità. La mia sensibilità, io guardo molto al linguaggio del corpo, tantissimo. Mi hanno insegnato, non tutto ovviamente, però mi hanno insegnato a cogliere dei segnali, e quindi questi segnali a me bastano per vedere se una persona può essere recettiva, quindi poi è una persona con cui puoi parlare, in quella persona in quel momento non lo è, o è semplicemente si sforza di essere educato, e invece è una persona che è aperta e è una persona serenamente educata, quindi ce l'hai in natura, perché tutti noi. Non c'è un giorno uguale all'altro, soprattutto a noi ragazze. Non c'è un giorno uguale all'altro. Ieri, per esempio, ho fatto molta fatica, non so cosa avevo, e poi ho sentito che, stranamente, anche altre mie carissime amiche ieri hanno avuto una giornata fisicamente, non mentalmente, ma fisicamente distruttiva. Sabri con un mal di testa lancinante, lei ha un mal di testa proprio cronico, quindi ha fatto la terapia e stava malissimo. Flora ha avuto dei crampi, gonfiore di stomaco, non
nonostante non abbia ingerito a quanto pare nulla di sconvolgente. Lei è intollerante al lattosio, quell'altra intollerante è celiaca. Io non riuscivo a svegliarmi ieri mattina. Ed erano circa ancora le 9 e avevo gli occhi sigillati, chiusi. Non riuscivo a svegliarmi, sì, un po' la mente, ma anche la mia mente tendenzialmente si sveglia e poi tutto il resto del corpo si sveglia. Ieri mattina non c'è stato verso, quindi sono stata comunque produttiva per quello che potevo fare, ma dopo pranzo...

e avrei rigovernato la cucina, una cosa, ho detto devo andare a dormire e ho dormito dalle 3 del pomeriggio fino alle 6, ma senza rendermi conto, e il mio corpo aveva bisogno di queste ore di sonno e lo ha assecondato. Certo, è vero, potevo, perché comunque il mio lavoro l'ho svolto tutta la mattina, però non è la prima volta che mi capita, non so se anche a voi capita, però mi è capitato proprio questa necessità assoluta. Infatti, se mai doveste avere bisogno di dormire, ma che è una cosa che non è quotidiana, ma è strana, è estemporanea, che dite no, caspita, no, no, veramente non ce la posso fare. Ecco, se potete, che sia un 20 minuti, mezz'ora, un'ora, estraniatevi da tutto e da tutti, assecondate il vostro, mettete la sveglia magari, io non l'ho fatto, estraniatevi da tutti e prendetevi, regalatevi quest'ora, perché è fondamentale, perché il vostro corpo in un certo senso vi sta chiedendo aiuto. Fermate un attimo. Probabilmente con gli input che delle ultime settimane, dell'ultimo mese di agosto, non dormivo magari benissimo. Mi capitava di svegliarmi intorno alle 3 o alle 4 di mattina e riaddormentarmi un'ora dopo. Probabilmente il mio corpo ha avvisato questa sorta di stanchezza. Ma torniamo a noi, siamo come al solito. Come al solito, prendo un sacco di diramazioni, ma il focus, me lo ricordo, oggi è venerdì e si parla di cucina. Quindi cercate di cucinare qualcosa che vi è semplice, cercate le ricette, possibilmente cercate delle ricette cartacee se avete a casa, anche un libro di cucina di vostra nonna va benissimo, perché come vi stavo dicendo, buona la prima è molto difficile. I reel che vengono realizzati, le ricette che vengono realizzate, soprattutto se non sono fatti da professionisti, come dicevamo, non è buona la prima, perché anche loro sbagliano, perché basta una grammatura diversa che ti esce che hai un risultato diverso, perché così succede. Allora, vi do per esempio una ricetta molto bella, molto scenografica, ma di una semplicità abissale. Ho fatto l'altro giorno perché avevo voglia di creare proprio, perché non è che tutti i giorni ti metti a fare il gel di qualche cosa. Sappiate che i gel che vanno tanto di moda si fanno solamente con un prodotto che è l'agar, l'agar agar si chiama. Questo prodotto che è comunque questa polvere, che è una polvere agglomerante, che è totalmente naturale, che non c'entra niente con la colla di pesce, che ormai è talmente desueta, è talmente vecchia, solamente pensare alla colla di pesce che mi viene male. Però l'agar agar invece è qualcosa di estremamente naturale, non vi sto lì a dire che è una radice, bla bla bla, però è naturale. Quindi potete, non farete male a nessuno. Può essere presa sia dai celiaci, da intollerante al lattosio, dagli animalisti, tutti. Ok? Questa è una polvere fantastica. E si può, come si dice, si può trovare dappertutto, io la ordino online perché mi è molto più comodo, ma è l'essenziale. È essenziale per produrre questi fantastici gel. E la base è sempre una o la frutta o la verdura, dipende cosa volete voi, dipende cosa volete abbinarlo, perché in realtà poi ha veramente quel sapore. Quindi in un'insalata di finocchio, che sto per dirvi che può essere un'entrata o un accompagnamento o tra un primo e un secondo o tra l'antipasto e il primo, perché sapete benissimo che la pasta è molto più semplice, creare un buon sugo piuttosto che elaborare un secondo. I secondi sono sempre più rognosi, perché cosa fate? Carne o pesce, e questa è vegetariana e questo vegetariano, e preferisco non cucinare perché sono rognosa anch'io. Ecco perché ve lo dico, lo so perfettamente. Io non cucino e non mangio cuccioli, figuriamoci. E da ormai diverso tempo non mangio polpo. Sapete cosa ne penso? Il polpo è fantastico, vederlo in tavola è buonissimo, ma io come faccio a cucinare un essere che ha 3 cuori e 9 cervelli? Non ce la posso fare. Non ce la posso fare perché è veramente una creatura vivente intelligente. C'è gente che non ha manco un cuore e manco un cervello, e tutti e due insieme a volte. E io devo andare a cucinare, a mangiare un essere così meraviglioso. No, non ce la faccio. Non ce la faccio. Io non lo mangio e non lo cucino. Se proprio, cioè,
dice un cuoco deve farlo, un cuoco se la proprietà decide di fare, però ci sono tante cose meravigliose che si possono fare, tante cose molto più high, molto più fighe, no? Che si possono cucinare, se non perché devo cucinare per forza una manzetta piuttosto che un vitellino, per quale diavolo di motivo? Sì, lo so, siamo carnivori, sì, siamo onnivori, tante cose, ma se io ci posso mettere un po' di etica e un po' di amore in quello che faccio, e lo faccio con tanto amore, io preferisco trovare delle soluzioni gustose senza per forza macellare. Ok, non me ne abbiate, magari voi siete mogli di macellai, avete dei gioielli meravigliosi perché vostro marito ha un sacco di negozi, va benissimo, non sto dicendo niente, però se io posso evitare, perché sì, la carne di pollo la mangio, è una cosa che ancora non riesco a togliere, non posso togliere completamente la carne, ma sicuramente ne faccio molto meno uso. Voi fate quello che volete, cioè è ovvio che a una super mega grigliata partecipo. Ma voglio dire, poi ognuno fa quello che vuole nella vita. Io scelgo così, poi fate voi. Eticamente non mi va, soprattutto il polpo, è una cosa che mi manda. Non ce la faccio. Poi tutto il resto è affar nostro, ognuno che scelga con la propria testa. Detto questo, torniamo all'insalata di finocchi. Prendete due finocchi. Parliamo se un pranzo o una cena per due. Prendete due finocchi che siano quelli un po' tondi, non quelli allungati. Allora, sfatiamo innanzitutto questa leggenda che ci sia il finocchio maschio e il finocchio femmina. No, no, semplicemente il finocchio maschio è quello. Senta, scusate, si dice che il finocchio maschio sia quello più rotondo e tarchiato, e il finocchio femmina sia quello più allungato. Non è così. Il finocchio è uno, e il fatto che sia più oblungo è il fatto che nella sua crescita probabilmente non aveva molto spazio e quindi è cresciuto in lunghezza, mentre quelli più pacciarotti, quelli più tondi, hanno avuto tutto il loro spazio e quindi sono cresciuti come dovevano crescere. Ecco, io forse preferisco comunque quelli un po' più tondeggianti. Mi serve anche perché la curva di ogni, diciamo così, di ogni strato è molto più carina, cioè è una curva molto più accentuata. Ecco, prendete una mandolina, il più sottile possibile, non vi preoccupate che comunque taglia. E cominciate una volta pulito, ovviamente, togliete le sue erbettine, perché prendete quelli con le erbettine, perché vi serviranno poi per la decorazione. Quindi tagliate sottile, sottile, sottile questi due, conditeli con sale e olio e condite proprio bene, bene, bene, bene, senza esagerare, ragazzi, senza esagerare. Dopodiché preparate già le porzioni nei piatti di portata. Qualsiasi vogliate, vanno bene tutti. Io prediligo sempre i piatti bianchi perché tutto ciò che è bianco mi sa di pulito e esalta ciò che abbiamo nel piatto. Dopodiché preparate il gel. Il gel è molto semplice, dovete frullare quello che è non lo so io, un cetriolo, quello che è del prezzemolo, quello che è, in questo caso io l'ho voluto fare con l'arancia, quindi spremete l'arancia, cercate di averne circa 350 ml. In questi 350 ml buttateci dentro anche un limone, che sarà un pochino più aspro e ti dà quel tocco meraviglioso di agrumato in più. Quindi spremete bene, filtrate il succo d'arancia, ok? Preparate con 350 ml circa, preparate 25 grammi di zucchero e 3,5 di agar agar, di farina, mi raccomando. Mischiate le farine, quindi scusate, mischiate lo zucchero e l'agar agar insieme. Mettete il succo sul fornello, mettete l'agar agar dentro e tenete mescolato non a fiamma alta, ma direi a fiamma bassa. In questo modo comincia a bollire, tutto comincia a bollire e si scioglie lo zucchero, si scioglie l'agar agar e tenendo sempre mischiato lo attiverete perché l'agar agar si attiva con il caldo. Una volta che è tutto sciolto, tutto pronto, ci vorranno 3 minuti.
dal bollore, 2 minuti dal bollore, ecco, non dovrà bollire in maniera prepotente, dovrà comunque bollire ma delicatamente. Una volta che è tutto pronto, fate passare 3 minuti, così siete tranquilli, versate quello che è il contenuto della padella in un altro, in una piccola boule.

quadrata, comunque bassa, non ha importanza, tanto quello che sarà il risultato verrà poi frullato. Lo fate raffreddare fuori dal frigorifero, una volta che può essere a temperatura ambiente lo mettete in frigorifero, è più facile a farlo che a dirlo, avete già capito. 3 orette, quindi dovete prepararlo o diciamo a pranzo per la cena, va benissimo, deve stare in frigorifero almeno 3 ore in frigorifero, vedrete che si è formato il gel ed è una cosa bellissima, si è formato questo gel e cosa fate? Lo frullate, non frullatelo fino a farlo ok, frullatelo fino a fare in modo che sia una crema, che sia tutto, che non ci siano ancora dei pezzettini, ma non fatelo ritornare liquido, ok? Frullatelo molto bene. Da lì mettetelo nella sac à poche. Se per caso non siete ancora pronti, perché avete fatto prima il gel, semplicemente mettetelo in una sac à poche e rimettetelo in frigorifero, perché non fa altro che farlo star bene. Dal momento in cui invece siete pronti, si può sbagliare. Ragazze, si può sbagliare a fare un gel, nel senso che può essere magari un po' più liquido rispetto al gel solido che vediamo in reel di questi super mega cuochi e chef, ma non succede niente, perché? Perché la base comunque è molto buona, l'aggregare è qualcosa di naturale, quindi non andiamo a preparare qualcosa di chimico, assolutamente, e quindi qualcosa di buono. E perché vi ho detto di stare leggere sul condimento dei finocchi, perché in questo modo con il gel che sa di arancia e sa di limone continuerete il condimento, quindi non ci sono assolutamente problemi. Da quel momento cosa fate? Una volta pronti i finocchi, mettete le olive taggiasche, perché c'è il contrasto tra il nero. Io dico olive taggiasche, ma potete mettere... No, verdi no, verdi non mi piace, potete mettere quelle nere denocciolate, ma le taggiasche sono così piccole, così carine, e spesso le vendono anche già condite. Quindi, volendo vedere, anche mescolando sul fondo del barattolo, potete prendere un cucchiaio di quello che è il condimento e anche versarlo sopra. Potrebbe essere anche una cosa carina. Una volta che avete depositato le vostre taggiasche, allora, più di 4 e meno di 10, perché altrimenti poi diventano troppo forti come sapore e vanno un po' a coprire il tutto. Mettete il gel, allora, due cose, se è per caso troppo liquido e dici ma no, ma perché non mi è riuscito, non vi preoccupate, ci sistema tutto, lo utilizzate come condimento e fate dei rigori fantastici. Se invece vi è venuto gel, quindi che esce proprio la forma bella solida, allora fate dei puntini sopra i finocchi, sopra l'insalata di finocchi, a guarnire l'erbetta che c'era sopra il finocchio, quindi ha un nome, da noi si chiama la barba del prete, la barba del frate, ecco, con questo verde, ed è fantastico. Avete fatto un figurone, speso pochissimo, la gargar vi dura una vita, non date retta alla data di scadenza, vi dura comunque una vita, avete fatto un figurone. Come primo piatto, per esempio, io che amo non sprecare cibo, ed è una mia filosofia in cucina, infatti io amo, come sapete, c'è l'ecocucina, economia in cucina, ecologia in cucina. La mia ecocucina ha fatto in modo che ho trovato ieri il modo di cucinare delle pesche che ormai erano invecchiate, non erano marce, erano un po' vecchiette nel mio frigorifero. Dico, cosa faccio? Non ho voglia di fare la Macedonia, non posso farci una Macedonia, non posso neanche farle alla piastra, non lo posso fare. Allora cosa faccio? Avevo in frigorifero i friggitelli, che sono questi peperoni verdi che sono strabuonissimi, ma potete farlo anche con qualsiasi tipo di peperone, anche il peperone corno, qualsiasi cosa. È ovvio che in base al colore del peperone poi date il colore alla salsa. Beh, insomma, sì, ho ancora tempo. Cosa ho fatto? Ho fatto degli gnocchi ai friggitelli, ma utilizzando proprio i friggitelli. Cosa mi servono le pesche? Le pesche mi sono servite per dare polpa. Di 5 pesche, se non ricordo male, quella più soda l'ho tenuta come decorazione.
Le altre le ho semplicemente le ho lavate, ma non le ho sbucciate. Allora, ho aperto i friggitelli, gli ho tolto i semini, gli ho tolto il capocchietto, li ho messi in padella con le pesche, con un filo d'olio, con dell'aglio, li ho fatti girare benissimo, li ho fatti proprio cuocere, ma non stracuocere, li ho fatti comunque ammorbidire tutto. E cosa ho fatto? Li ho frullate. Non ho aggiunto niente, non ho aggiunto acqua, non ho aggiunto olio, non ho aggiunto nulla, le ho semplicemente frullate. Ci sono due motivi. Uno, se per caso è troppo liquida, ripassatelo in padella in modo che asciughi l'acqua in più. Se invece vi sembra una polpa comunque piuttosto densa, va bene così. E aggiungete su, diciamo, se non ricordo male, in totale erano 250 grammi di polpa. Ho aggiunto intorno ai 110-130 grammi di farina. Ma vi dico una cosa, aggiungete i primi 100 grammi sicuramente, sicuramente, e amalgamate bene. Gli altri 30 grammi andateci piano. Cioè, non è sbagliato farlo, ma fatelo e non abbiate paura che diciamo è troppo molle. No, no, no, no, no. Lavorate bene. E qui si ritorna all'inizio, dove avere pazienza è fondamentale, perché io ho lavorato prima con il cucchiaio, poi ho detto lavoro con le mani, guantini, ho cominciato a lavorare l'impasto finché non è diventato completamente verde. I friggitelli sono verdi, la polpa non ha, della pesca non ha influito. Certo, ho salato, perché comunque mentre li facevo rosolare ho salato ed erano perfetti. L'ho assaggiata, regolatela voi di sale, però ho aggiunto la farina. Non abbiate paura, è morbida, sì, lavoratela con pazienza, senza usare troppa forza, ma vedrete che arriverà un panetto che sarà morbido. Perché se aggiungete troppa farina, anche dopo la cottura dello gnocco, rimarrà un po' duro e aveva voglia farlo cuocere. Comunque, una volta pronti gli gnocchi ho fatto delle palline, adesso va molto di moda farci il buco dentro, in questo modo raccoglie tutta la sua salsa e ho messo in tavola degli gnocchi o i friggitelli non buttando via nulla. Io vi saluto, lo so che quando parlo di cibo mi perdo sempre, dico oh sì, ce la faccio e poi sforo, mi dispiace tantissimo, vi auguro una bellissima giornata e chiedetemi qualsiasi cosa, io posso veramente, magari non direttamente, ma posso darvi un sacco di idee. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, un pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio in Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni, l'Inter che perde in casa del Real Madrid e il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano centrare delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate, in realtà è la prima.

0: ma quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paratici, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoli che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3 su 3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, una per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo, la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare per Bedisar o lo stesso McKennie. Il Napoli che contro il Bologna in casa deve dimenticare le 3 sconfitte di fila patite, 2 in campionato, quella con Como e Inter e quella in Champions contro Arsenal, e rimettersi assolutamente in carreggiata. Lunedì si conclude il turno di campionato con la Roma che farà visita al Torino, il Como che affronterà in casa il Parma per continuare a stupire tutti anche in Serie A, e l'Inter che ospita l'Udinese per mantenere tutti a distanza di sicurezza o comunque per mantenersi la vetta della classifica. Tante cose di cui parlare, allora buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo come sempre come ogni venerdì il buongiorno anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
1: Ciao, ben trovati a tutti.
0: Fabri, intanto prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso tu eri affaccendato con le monoposto e parlavamo del fatto che Chimi doveva fare una rincorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscito a fare trionfando a Monza, un italiano che vince a Monza, ormai erano decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton, che hanno un po' deluso soprattutto Leclerc?
1: Beh, ho fatto 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria. Ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinder, perché è arrivato anche Sinder domenica, e l'idea che 2 eccellenze dello sport, anzi probabilmente le 2 più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. Quindi meraviglioso, peccato per le Ferrari, un iconeo di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella Varmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes, che era vestito ovviamente di tutto rosso, certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
0: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
1: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia, sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già, in generale però la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
0: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'Italia in Champions League, voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera... Allora, esordio assoluto in Champions League, dopo quanti, 119 anni di storia. Al Sinigallia, entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque è forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia, lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou, insomma una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
1: Ma è stata una meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo soprattutto nella vigilia a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti, per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere live.
0: Sì, è vero.
1: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite.
0: Sì,
1: come sai,
0: perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7, 8, 9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita, l'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba, che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, forte push contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Nualang, che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno, l'infortunio che arriva di Santos, che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic-Savic, l'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato, infatti il gol è arrivato da Odegaard, che è uno dei più, secondo me, centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi più dal Napoli?
1: Allora, guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona, però macchiata da due errori che in Champions League non può permetterti, quindi a testa alta anche no. Cioè, hai giocato una buona partita ma hai perso. Ci sta a perdere al Bernabeu, poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata. Deve stare attenta, perché come dicevamo poc'anzi, la Champions non è la Serie A. Io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions. Quindi deve veramente stare attenta a evitare errori non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere. No, in Champions no.
0: E quel pizzico sì, di presunzione, dici tu.
1: No, più che presunzione, hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che, ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa più di più incisivo. È vero, l'Arsenal è una grande squadra, secondo me è una delle favorite di questa Champions League insieme al Barcellona e al Bayern Monaco. Non lo so, Paris Saint-Germain vediamo. Per adesso dico Bayern Monaco o Barcellona, ma siamo all'inizio, quindi non è azzecco una, quindi stai tranquillo.
0: Parte male il Bodo Glimt intanto, è aperto e chiuso parentesi.
1: Esatto, esatto. E quindi devo dire che il Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più, però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione.
0: Sono d'accordo.
1: Mentre la Roma mi ha deluso.
0: C'è la Roma, poi c'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
1: Sì, mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite. Ad inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa e ci sta, ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto, perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere, e se non ci fosse stato Svilar, che insomma mi sembra abbastanza evidente ormai è il miglior portiere che c'è in Italia, sarebbe stata durissima. Quindi la Roma deve riflettere molto sul secondo tempo e soprattutto, sai, adesso affronta Real Madrid, quindi diventa importantissimo cercare di restare concentrati per tutta la partita. Certo, il Real è molto superiore al Fener, però giochi in casa, quindi mi aspetto una Roma un po' diversa. Probabilmente, sai, anche quelle difficoltà potrebbero aiutare Gasperini a far crescere la squadra.
0: Sì, infatti. Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare. Però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio, che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
1: Ma un pasticcio. Io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare, perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura di Casa Viola. Però mi spiace per Grosso, perché secondo me è un allenatore capace, e mi spiace per la Fiorentina perché comunque ha perso tre giornate. Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi. Partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che insomma ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda: chi vai a prendere? Vabbè, Palladino lo convinci? Cioè, non lo so, quindi probabilmente Vanoli
0: non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro Palladino, quindi non sarebbe
1: appunto tornato. Appunto, quindi Vanoli ci sta. Però ci hanno perso tutti, ecco, non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore. Quindi
0: se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
1: Ma insomma, io insomma mi aspetto una Fiorentina che porti a casa i tre punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è, ma non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti i giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta maglia, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.

0: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata, la sentiamo e la commentiamo.
1: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso, però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, ce ne vedeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e straspeso, hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io, molti, anzi molti, quasi tutti, non sapevano neanche che fossero calciatori, cioè, ma chi li ha mai sentiti? Perciò, al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso.
0: Allora, il nostro amico dice non è quanto spendi, ma è come spendi sostanzialmente. Il Como lo sta spiegando, che poi spendere bene ti porta valore.
2: Beh, l'invidia è una brutta bestia,
0: Lo so.
2: da sempre, cioè, dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra, magari rivale, che vede un Como arrivato, non dico dal nulla ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che affanni, che sei in affanno, è normale che cominci a pensare, ah, però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi, sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale. Adesso tutti dicono, ah, fortissimi, sì, ok, magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabregas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturina e Dubikas in un'altra squadra
0: Possano funzionare allo
2: farebbero le
0: stesso
2: stesse
0: modo.
2: cose.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Esatto.
0: È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di
2: Sì,
0: Gasperini.
2: bravo Vin, sì, la penso uguale. Cioè, il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile. Solo che questi, secondo me, a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possano diventare davvero un'eccellenza sportiva. Perché la domanda che io mi faccio è: ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti.
0: Ah,
2: Cioè, con quelli
0: secondo me.
2: che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio, però quelli che, sì, il Como che lotta per il campionato, no, perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per provare a lottare per il
0: Ah,
2: campionato?
0: no, per me no,
2: L'esperienza?
0: gli manca, no, secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio. Occhio davvero al Como.
2: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me, superiori al Como, vanno in crisi per qualche motivo, ma perché non mettere nel lotto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè, non mi sembra una bestemmia sportiva, tutt'altro. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia. Certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro. Se uno vuole informazioni riguardo, si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona. Fanno un altro sport. Però in Italia il Como se la gioca.
0: Fabri, invece, parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus. Si ferma anche Locatelli, c'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice: ah, meglio così, abbiamo avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve. Però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yildiz, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano piano piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a questo punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. questa Juventus in emergenza già dopo 3 giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
2: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi.

0: Ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, nuove, cioè, sì, hai una next gen per cioè, che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra. Boh, ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi chi non deve investire, e B, perché poi gli infortunati tornano, e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno, e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, gli dia l'occasione al momento giusto, nella partita giusta.
1: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda: in vista l'emergenza, ti dice, secondo te può giocare Lucumi davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha con Miners, quindi Spalletti difficilmente, immagino, cambierà modulo, giocherà con Miners e con Douglas Luiz, poi se recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie se li porta. Però ti chiede il nostro amico se mettere un Lucumi in una posizione più avanzata quasi da centrocampista può essere una soluzione.
0: No, hai detto bene tu, hai Miners che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo, per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi posso prenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo, però personalmente ho Miners e gioca lui. Perché se metto Lucumi a centrocampo è come dire: Kupiners, caro mio, non mi fido di te. E non mi sembrerebbe una grande idea.
1: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve. Non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano: mamma, allora si può giocare bene e vincere. Poi c'è stato un calo, e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta. Nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato, e si cerca però anche di tornare all'antico. Se voi notate il come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Chivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho. Ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre. Però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci. C'è uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice. Però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì, su una panchina come quella della Juve.
1: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato. Fabri, grazie per essere stato con noi. Perché poi è sempre
0: bella la chicca finale. Ciao,
1: perché poi uno dice: ah, ma è arrivato il pensatore

0: Perché poi chiudiamola. Secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti, perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano qualcuno poi non voleva che gliela togliessi. Non hai creato priorità, non hai creato gruppo, il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra. E chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca finale da chiedere.
1: Sì, sì, sono d'accordo e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
0: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale, questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincerla questa partita?
1: La seconda. La rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
0: Esatto, quello l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
1: Esatto.
0: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
1: Fabrizio, a voi, alla prossima.
0: Con Ciroli noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, poi oggi c'è la Pote Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

0: Emma Bonino è morta stamane a Roma a 78 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni. La storica leader radicale era stata ricoverata a Santo Spirito 7 settembre e trasferita ieri in una struttura privata. Simbolo delle battaglie civili e femministe per mezzo secolo, ha difeso le sue scelte fino all'ultimo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo politico e sociale italiano ed europeo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato come Emma Bonino abbia impresso un segno nella Repubblica e nell'integrazione europea. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la predisposizione delle esequie di Stato, sottolineandone il ruolo fondamentale sebbene su sponde lontane. L'Aula del Senato, per voce del presidente Ignazio La Russa, ha osservato un minuto di silenzio, mentre più Europa ha celebrato il suo testamento politico e le battaglie per la libertà. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano le circa 3.000 vittime del crollo delle Torri Gemelle e dell'attacco al Pentagono. Il presidente americano Donald Trump ha partecipato alle commemorazioni al Pentagono, rinnovando il giuramento di difesa del paese e delle sue libertà. Cerimonie solenni si sono tenute anche a New York con il vicepresidente J.D. Vance, oltre che nei principali paesi europei. Alessandro Di Battista è in viaggio verso l'Italia a bordo di un volo sanitario a tappe. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage quando lo scorso 28 agosto è stato colpito da ittus e ricoverato d'urgenza all'ospedale di L'Avana. Assistito dalla compagna e da due specialisti giunti dal Policlinico Gemelli di Roma, il 48enne è stato autorizzato a rientro dopo il via libera dei medici. Il suo arrivo è previsto per sabato pomeriggio. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Silva di Taranto, respingendo il ricorso presentato dai legali della società. Gli impianti andranno spenti entro il 28 ottobre, poiché, secondo i giudici, il diritto alla salute dei cittadini prevale sull'esercizio dell'attività di impresa. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la riconvocazione immediata del tavolo di confronto, mentre i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. Proseguono le indagini della Procura di Velletri sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, deceduta in ospedale dopo essere precipitata dal suo palazzo ad Ariccia. I carabinieri di Frascati ascolteranno il compagno della 35enne presente al momento del fatto per ricostruire con esattezza le ultime ore della donna. Gli investigatori hanno inoltre acquisito il telefono cellulare ed è stata disposta l'autopsia nell'ambito del fascicolo per istigazione al suicidio. I dati diffusi dall'Istat per il secondo trimestre del 2026 registrano un nuovo incremento del mercato del lavoro in Italia. Gli occupati salgono a 24.363.000 unità, con un aumento di 155.000 lavoratori rispetto al trimestre precedente e di 246.000 su base annua. Il tasso d'occupazione raggiunge così quota 63,1%, mentre il tasso di disoccupazione sale leggermente al 5,6%. La quota di inattivi scende al 33%.
1: Per il nono anno consecutivo Kerastase è presente a Venezia, in occasione della 83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica. Un'edizione speciale anche per la collaborazione con Greta Scarano, di cui Kerastase è official hair partner. L'attrice conduce la serata di inaugurazione e la cerimonia di chiusura.
2: La Mostra del Cinema di Venezia è un momento super rilevante per il nostro pubblico in Italia, anche e soprattutto perché c'è una comunanza di valori tra i valori fondanti di questa manifestazione e i valori che Kerastase incarna dalla nascita del brand. Un misto di eccellenza e lusso professionale, la rassegna qui a Venezia è un momento di visibilità internazionale incredibile, di lusso sofisticato che diventa un'immagine che fa il giro del mondo e Kerastase, che vuole essere un'icona di bellezza senza tempo, trova qui una delle sue manifestazioni più legate al suo DNA.
1: A supporto del brand make-up sponsor della mostra, Kerastase realizzerà circa 700 hair look delle star nazionali e internazionali presenti in Laguna, grazie ad una squadra di oltre 70 hairstylist.
3: I trend che mi hanno colpito sono diversi. Partiamo dall'effetto wet, lo chignon, il bob, le frange strutturate, destrutturate, piene, bellissime. Ma la cosa che mi ha colpito di più di tutti è l'effetto gloss. Questo effetto gloss, che secondo me è il trend che andrà anche nell'autunno-inverno, ed è un effetto veramente lucido, fa brillare il colore, ok, ma per avere questo tipo di effetto dobbiamo avere un partner veramente incredibile.
1: Per tutta la durata della mostra d'arte cinematografica, il brand è presente presso la lounge Kerastase, allestita all'interno dell'hotel Excelsior del Lido, dove gli ospiti possono prepararsi prima degli eventi e vivere una esperienza immersiva e sensoriale.
4: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo per la giornata di sabato. Ritroveremo ancora un minimo di bassa pressione che scapperà via dall'Italia verso la penisola balcanica e la Grecia, alta pressione più ad ovest con massimi tra Francia, Spagna e Portogallo. Gli sviluppi quindi sull'Italia che vedono ancora della variabilità sulle nostre regioni del sud e sul Medio Adriatico, ancora la possibilità di qualche notte instabile, improvviso piovasco breve e temporale, quindi anche sulle regioni del sud qualche fenomeno ci sarà, altrove via via restanti zone del centro-nord maggiore stabilità con più sole. Ecco nel dettaglio la grafica che ci mostra residua variabilità sul Medio Adriatico, gli ultimi piovaschi e poi variabilità in giornata tra mattinata e pomeriggio al sud, dove qua e là potrebbe esserci qualche rovescio a sfondo temporalesco con venti tutti in rotazione di grecale maestrale. Sole invece al nord, centrali tirreniche e Sardegna. Temperature, come dicevamo, in flessione anche all'estremo sud, su tutta Italia saremo in linea con le temperature del periodo, massime sotto i 30 gradi, più o meno oscilleremo da nord a sud tra i 24 e i 28 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web.

0: Debutto da sogno in Champions League per il Como che a Sinigallia travolge 4-1 Lipsia. I lariani sbloccano il risultato al quindicesimo con Baturina su assist di Dovicas per poi trovare il raddoppio al 38esimo con lo stesso Dovicas lanciato a rete. Nella ripresa di Aucal al tris al nono con un potente destro prima della rete tedesca firmata da Maksimovic. Allo scadere ci pensa il neoentrato Perrone a firmare definitivo 4-1 su assist di Nico Paz, una prestazione d'autorità che regala agli uomini di Fabregas una straordinaria vittoria al primo storico appuntamento europeo. Si chiude sull'1-1 la sfida di Istanbul tra Fenerbahce e Roma per il ritorno dei giallorossi in Champions League dopo 7 anni. La squadra di Gasperini sblocca il match al 39esimo con una splendida conclusione da fuori di Cristante, ma incassa il pareggio turco in avvio di ripresa con Brown al 48esimo, abile a approfittare di un'uscita avventata di Mancini. La finale Svilar salva il risultato sui tentativi locali prima della traversa colpita da Ake. Per la Roma un punto prezioso al termine di una gara di grande sacrificio. Scatta nel fine settimana la quarta giornata di Serie A. Ad aprire le danze stasera sarà la sfida tra Venezia e Fiorentina, seguita dal programma di sabato che vedrà impegnate Juventus e Atalanta, per poi chiudersi con i big match delle 18 tra Lazio e Milan. Domenica ricca di impegni con il Napoli che ospita il Bologna al Maradona per scacciare la crisi, mentre lunedì sera la giornata si concluderà a San Siro con il posticipo tra Inter e Udinese. In vista della delicata sfida di campionato di domenica contro Bologna, il Napoli di Max Allegri prova a scuotersi facendo leva sulla cabala. L'allenatore toscano vanta infatti una tradizione straordinariamente favorevole contro i rossoblù. Nei 26 precedenti in panchina tra Milan e Juventus non ha mai raccolto una sconfitta, collezionando 19 vittorie e 7 pareggi. Una statistica confortante per gli azzurri, chiamati a riscatto contro la formazione di Tedesco, che nell'occasione sarà guidata in panchina dal vice Tarozzi a causa della squalifica del tecnico titolare. Serata di festa e grande spettacolo a Napoli per l'apertura degli europei maschili di pallavolo davanti a 6.000 spettatori di Piazza del Plebiscito e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia di De Giorgi supera la Svezia con un netto 3-0. Nonostante l'inizio posticipato di 30 minuti per la pioggia, i campioni azzurri mantengono alta la concentrazione sotto la regia di Capitan Giannelli. Domani la partenza per Modena, dove sabato l'Italia affronterà la Grecia nella seconda partita della Pool A. Sarà la sfida tra le due migliori giocatrici del mondo a decretare la campionessa dello US Open. La finale femminile di sabato vedrà opposte Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, quest'ultima nuova numero uno della classifica WTA da lunedì a prescindere dal risultato. Nelle semifinali la bielorussa Sabalenka ha superato Jessica Pegula per 7-5-6-2, conquistando l'ottava finale slam consecutiva sul cemento. Più sofferta la rimonta della kazaka Rybakina, che ha piegato Coco Gauff al terzo set col punteggio di 3-6, 4-6, 6-4. La prima giornata della nuova edizione della Champions League archivia un bilancio complessivo di 2 sconfitte, un pareggio e una singola vittoria per le formazioni italiane. Un bottino che a un primo e superficiale sguardo legato unicamente al punteggio numerico potrebbe apparire deludente, ma che un'attenta analisi dello svolgimento delle gare rivela un quadro ben più incoraggiante e ricco di spunti positivi. Inter, Roma e Como, pur accogliendo esiti differenti sui rispettivi campi, hanno messo in mostra un'idea di calcio profondamente offensiva e imperniata sul controllo del gioco, affrontando avversari di primissimo piano su palcoscenici ostici come il Santiago Bernabéu per i nerazzurri contro Real Madrid di Mourinho o la caldissima bolgia dello stadio del Fenerbahce per i giallorossi, fino a felice impatto casalingo del Como a Sinigallia contro Lipsia. Questo leitmotiv tattico rappresenta un netto e stimolante cambio di passo rispetto ai vecchi stereotipi continentali, riflettendo una tendenza a viso aperto che inizia a intravedersi anche all'interno del nostro campionato. Tecniche e filosofia a confronto con Kivu e Gasperini, capaci di dimostrare come la difesa 3 non significhi rinuncia ma coraggio propositivo. L'Inter ha mostrato grande personalità piantandosi nella metà campo dei Blancos pur pagando a caro prezzo disattenzioni difensive, mentre la Roma ha tenuto saldamente in mano il pallino del gioco. Il Como, da canto suo, si è affacciato all'Europa che conta imponendo il proprio ritmo contro un avversario di collaudata esperienza internazionale. La nota stonata del torneo europeo è invece rappresentata dal Napoli. Nonostante la forza dell'avversario di turno, un Arsenal collocato tra le primissime forze d'Europa, la compagine azzurra è apparsa distante dal nuovo corso collettivo del calcio italiano. La scelta di Massimiliano Allegri di replicare una tattica speculativa e difensiva sulla falsa riga del celebre successo di Stamford Bridge del 2021 si è scontrata con l'impietosa realtà del campo e con un trend negativo aperto dalle recenti battute d'arresto contro Como, Inter e Gunners, confermando come un approccio eccessivo eccessivamente prudente, rischi ormai di non pagare più.
1: Buon venerdì 11 di settembre, non ho visto i voti assegnati a Cesc Fabregas, però questa è una provocazione e sarà un video di trasparenza, di confronti, di onestà e anche di giustizia nel giudicare determinate cose. Io avevo commentato ieri il 6,5 della Gazzetta dato ad Allegri e quanto dovrebbero dare, cioè se l'inviato a Napoli della Gazzetta ha dato 6,5 ad Allegri, una partita dal mio punto di vista insignificante, ma mi posso sbagliare, quanto dovrebbero dare a Fabregas? 15, perché comunque non c'è partita, non c'è proporzione, non c'è paragone. Quella di ieri, ho commentato sul mio canale la partita della Roma, ma il Como merita un appendice, merita un discorso a parte. Como è bello, quanto è bello, come gioca bene al calcio,

Che senso di organizzazione, di libertà, di pura interpretazione del lavoro H24, 7 giorni su 7, vorrei dire 365 al giorno, perché le cose non nascono per caso. E quindi qui dovremmo cercare di indossare tutti i panni di una giustizia mediatica che spesso non c'è. Tra l'altro ho letto dei messaggi che respingono, ma il Como degli stranieri non c'entra nulla, il Como degli stranieri, il Como degli italiani, questo è un populismo che non ha un senso, il Como gioca bene perché è degli stranieri. No, io giudico l'allenatore in base a come porta le squadre in campo. Possono essere tutti italiani, possono essere tutti stranieri, ne hai 11 italiani, ma se la tua squadra non è organizzata, il mio concetto, la mia base imprescindibile non è legata alla nazionalità, ma a quello che tu mi porti. Vi faccio degli esempi. La sera prima Allegri, piuttosto che dire la prossima volta cercheremo di avere e di dare un senso alla nostra manovra senza aspettare e ripartire, la prossima volta magari dirà questo piuttosto che dire la frase che secondo me è entrata negli annali e in archivio: se avessimo difeso in questo modo contro il Como e l'Inter non avremmo perso. E questo è l'errore concettuale. Quindi ti occupi soltanto dell'aspetto difensivo. Come avresti dovuto difendere? Se avessi difeso contro il Como e contro l'Inter esattamente come hai difeso contro l'Arsenal non avresti preso gol. E lì nasce il concetto, lì nasce la differenza, lì nasce l'idea di calcio, lì nasce il confronto tra il calcio e l'anticalcio. Ora io auguro a chiunque di uscire da questo modo un po' vetusto di vedere le cose, ma ho l'impressione che il tempo trascorra lentamente e soprattutto inesorabilmente. Perché il Como? Perché è un concetto fresco, perché è figlio di un'organizzazione, è figlio del lavoro, è figlio dei dettagli, è figlio anche di momenti in cui nell'ultimo quarto d'ora di Napoli fai di necessità virtù, devi sbattere la palla in tribuna e la sbatti in tribuna. Ma la partita di ieri, che i rosiconi fanno, e chiedo scusa per il termine, la fanno passare come un, virgolette, cosa volete che sia il Lipsia, non è il Lipsia il Real Madrid o il Paris Saint-Germain, è il tuo modo di stare in campo, è il tuo concetto di calcio, è la tua freschezza di calcio, è la tua filosofia, la mentalità che hai trasmesso, e queste sono cose che ti fanno dire come è bello, e come è bello. Come gioca bene al calcio il Como. La partita di ieri è stato un manifesto, perché se per la prima volta in Europa giochi contro una squadra più esperta di te, abituata a determinati palcoscenici, c'è un'attesa incredibile e c'è un modo di vedere le cose che ti porta a dire: vediamo se loro adesso pagheranno dazio. Hanno giocato una partita incredibile, di intensità rarissima, di qualità degli schemi, di sovrapposizioni, di folate, di geometria, di Nico Paz che prima sembrava l'unico vero monumento calcistico e tutti gli altri delle comparse. Ma avete visto Baturina e soprattutto Diao? Ci rendiamo conto anche per quale motivo legittimamente il Como voglia difendere le sue valutazioni di mercato e per quale motivo nelle ultime 2 settimane, quando qualcuno si è avvicinato a Diao, il Como ha sparato 50 milioni perché non voleva darlo e ha detto no a 60 milioni per Baturina perché non voleva darlo. Perché? Loro stanno costruendo con la ricchezza di chi ha i soldi e non li scaraventa dalla finestra. Quindi vi potrà stare, intendo dire mediaticamente, giornalisticamente, non a voi. Io so che voi apprezzate il calcio senza prevenzioni e sapete riconoscere come avete riconosciuto nei commenti. Vi potrà stare pure antipatico, mi riferisco a noi, a quelli che giornalisticamente cavalcano sempre la stessa tigre e sono pronti a difenderla anche quando le cose vanno malissimo. Vi potrà stare antipatico Cesc Fabregas, ma ha dato una lezione. Comunque vada la stagione, ne può perdere anche 3 di fila, ma giocando con questa mentalità io non avrò nulla da obiettargli, anche perché il mercato è stato un mercato veramente del sarto che ha cucito il vestito su misura prendendo la stoffa giusta. Hanno ribaltato i due discorsi legati alle fasce e hanno rivoluzionato lì, hanno confermato il portiere, cercavano un centrale forte
come Charo Ba e lo hanno preso.

hanno rinfrescato il centrocampo con un paio di innesti, hanno resistito alle tentazioni legate ai gioielli che avevano subito e presto hanno avuto un prezzo enorme e qualcuno era disposto a mettere quei soldi sul tavolo, si sono divertiti a portare a spasso la Fiorentina fino al 30 di agosto e questo per me è un manifesto prendendo Moise e Ken alle loro condizioni, però in questo momento Ken non è il titolare perché c'è un titolare che fa parte della gerarchia e che sarà Fabregas a stabilire il momento in cui questa gerarchia verrà ribaltata. La stagione è lunga, giocheranno ogni 3 giorni, dopo la sosta Champions, campionato, ci sarà la Coppa Italia e Fabregas sarà bravo a gestire questi momenti. Perché non dovremmo riconoscere la differenza tra calcio e anticalcio? Per quale motivo dobbiamo arrampicarci sugli specchi per giustificare una prestazione pessima dando 6,5 all'allenatore? E che voto mi dai allora, Cesc Fabregas? Dimmelo, se non sei prevenuto mi devi dire che voto dai, sfondi qualsiasi tetto e gli dai 12. Tra l'altro questo discorso legato anche a questa piccola bomboniera che potrebbe contenerne 30.000 e riempirebbe tutti i posti, ma non può contenerne 30.000 affacciata su quel maestoso scenario del lago di Como, ha un'organizzazione capillare alle spalle. Se non è per Cesc non lo prendo, c'è un direttore sportivo moderno, un'area scouting molto organizzata, ma se Cesc è il confronto con Ludi e quindi con l'area scouting non è un confronto centellinato al millimetro di reciproca convinzione, non prendono i calciatori. Credo che sia la sintesi perfetta: il mercato fatto d'amore e d'accordo con l'allenatore, i calciatori presi senza che per forza debba essere quel nome, ma quel ruolo con quelle caratteristiche. Hai lavorato un paio di anni così e stai crescendo aumentando la qualità, ti presenti in Champions e offri questo manifesto. Il giorno prima hanno cercato di mettere la polvere sotto il tappeto parlando di una resistenza, il cuore del Napoli. Voglio vedere il gioco, vorrei vedere il gioco. Quindi con grande onestà faccio i complimenti al Como, uscendo dallo stereotipo delle frasi fatte comuni, banali, non agli italiani, non agli stranieri. Mi interessa vedere una squadra italiana che gioca a calcio, che gioca a pallone, che gioca organizzata, che gioca mentalizzata e che gioca esattamente come ha fatto il Como. Datemi una vostra idea e un vostro pensiero e vi ringrazio per l'attenzione. Buon venerdì a tutti.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo una sorta di riassunto su quello che capiterà durante questo fine settimana, che vedrà un miglioramento del tempo, per fortuna già nelle prossime ore, nelle regioni centro-settentrionali dopo i nubifragi, purtroppo anche le due vittime che abbiamo registrato nelle ultime 36-48 ore. Per quanto riguarda il sud invece arriva lì qualche temporale, in particolare nella giornata di sabato, come vedremo tra poco. In penso temperature in tutta Italia che si stanno riportando nella norma, rinfresca infatti anche al sud e in tutto il paese. Temperature bene o male al di sotto dei 30 gradi nei prossimi giorni e si riesce finalmente anche a dormire bene. Per quanto riguarda la situazione attuale, da segnalare l'allontanamento dall'Italia della perturbazione giunta nelle ultime ore e quindi al centro-nord il tempo è già nettamente migliorato, ma la coda di questa perturbazione ora sta interessando il sud Italia. Se guardiamo a livello europeo notiamo comunque una graduale rimonta nei prossimi giorni dell'alta pressione, ma inizialmente tra oggi e domani, venerdì e sabato, il sud avrà il passaggio di un po' di nuvole e questo sabato anche dei temporali che transiteranno in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento. Andiamo a controllare ora la questione temperature con quest'area un po' più fresca che finalmente ha raggiunto anche l'Italia, solo al sud la colorazione come vedete è ancora più accesa, ma anche lì temperature che tendono a calare nelle prossime ore. Vediamole queste temperature, partiamo dalle minime di questo venerdì che sono rimaste sotto i 20 gradi al centro-nord, si dorme anche con il lenzuolino, al sud invece ancora un pochino alte ma stanno calando. Le massime ancora al sud oltre 30 gradi, ma questo sabato, grazie all'arrivo del maestrale, anche al sud temperature in calo e si starà bene un po' in tutta Italia, sotto i 30 gradi come vi dicevo prima. Chiudo con il vento perché rinforza un pochettino sulle isole maggiori, sulle regioni adriatiche, venti sostenuti nelle prossime ore e mari localmente mossi o molto mossi. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sull'app di 3B Meteo.

Lui è Achille Lauro, Comuni Immortali, ben trovati cari amici, la puntata di venerdì che prenderà una piega molto, molto lugubre, una piega molto pericolosa, perché poi con Simona andremo a parlare di maghe, magie, di cose strane. Vabbè, comunque, entriamo subito nel vivo della nostra puntata, come signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canali 403, su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici che ci guardano, grazie per gli ascolti, ma tra poco, a breve, aumenteranno tantissimo, soprattutto per gli amanti delle auto e delle moto, perché...
1: Nexum TV presenta... Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.
0: E noi non vediamo l'ora di vederlo, non vediamo l'ora di esserci, anche perché ci saremo, quindi seguiteci, anche perché appunto noi andremo a provare per voi non solo moto, ma auto, anche barche. Non mi dispiacerebbe provare anche le barche, ma a parte, parlando proprio di moto, cosa succederà il 25, il 26 e il 27 di settembre?

Eh sì, saremo proprio lì all'Eternal City Motor Show il 25, 26 e 27 di settembre, non solo a intervistare tutti quanti i protagonisti del momento e soprattutto i protagonisti del mondo delle due ruote, a partire dagli strada, dagli amanti delle moto da strada, delle moto da enduro, moto da cross, agli appassionati, come nel mio caso, di Harley Davidson e mondo e tutto il mondo custom. Ma lasciando adesso per un attimo questo che è il mondo più così più terreno delle due ruote, passiamo adesso invece al mondo dei misteri. Eh sì, oggi è venerdì. E vi voglio raccontare, peccato che non è venerdì 13, se no ci sarebbe stato anche bene. Vi voglio raccontare qualcosa di mistico, poi continueremo a parlare proprio di questo con Simona, i misteri, i vari misteri. Ho trovato un articolo, si chiama 7 notti, 7 messaggi. Ah, fa paura, eh. Ci sono notti in cui il silenzio sembra volerci dire qualcosa, un sogno ricorrente, un incontro casuale, un'intuizione improvvisa, un segnale che continui ad ignorare. Questo lo devo dire a Simona, che l'altro giorno ha avuto un sogno, mi ha detto che ha sognato che io eravamo per strada, incontravamo una persona che conoscevamo, che conoscevo io, che mi salutava calorosamente, che però faceva parte di una comunità. In questa comunità c'era la peregina, che era una donna che si accoppiava con tutti gli uomini, che però voleva avere solo figlie femmine, però quando non riusciva a avere figlie femmine aveva maschi, i maschi li lasciava lì come in un alveare a tirarsi su da soli, e noi dovevamo adottare un bambino che si chiamava Arcangelo Andrea, si chiamava Andrea, biondo, lui sceglie, ci prendeva per mano, però era un bambino. Che sogno incredibile che hai fatto, Simona. Che poi, tra l'altro, Andrea, ed è biondo, è il figlio di un nostro amico che si chiama Enzo Ferrari, che saluto. Il figlio si chiama Andrea, di Enzo e Laura, e Andrea è biondo, si è fatti i capelli biondi, quindi chissà dove è andata la mente di Simona. Quindi però questi messaggi, ora adesso a parte il sogno, e tutti quanti vorremmo e amiamo pensare di, cioè quando ti svegli, c'è stato un periodo che mi aveva preso male per la numerologia. Preso male in che senso? Che vedevo ovunque, ogni volta, qualsiasi, il numero 11. Da qualche parte c'era il numero 11, erano le 11 e 11, mi sedevo al posto numero 11, ero nel vagone 11, prendevo la macchina alle 11, l'11 era ricorrente, e incontrai, pensate qui questa cosa un po' strana, perché ero in treno e stavo andando a fare un colloquio. Stavo andando a fare un colloquio con la Jolly Animation, con un'agenzia d'animazione, e dovevo prendere una decisione se andare con questa agenzia oppure andare con un'altra. E andai a fare questo colloquio, è andato tutto bene, ritornai a casa sempre in treno. E non ero così molto frastornato, perché poi, come al solito, e Simona lo sa benissimo, sempre a me capitano le scelte. Io nella mia vita odio fare scelte. C'è una cosa che ti viene detta, va, ok, prendi, tieni, c'è questo punto, no, devi scegliere. Non è che vai in un posto e dici, tieni, c'è la pizza margherita, no, ti devono dare il menù. Cioè, a casa, Simona, che ti vuoi mangiare? Non farmi scegliere, decidi, non ho voglia di scegliere, è una vita che devo scegliere. E quindi lo stesso quando non hai niente, non c'è mai niente, zero, a quando poi hai 27.435 scelte, vado di qua, vado di là, faccio così, cosa scelgo, quale sarà la scelta migliore, qual è il bivio che oggi devo affrontare per entrare. A molte persone prendono una strada e quella è. Dalla mia infanzia, probabilmente qualche cosa nel mondo cosmico avrà portato, e questo immagino che succeda anche a voi, cari amici, questo ditecelo, perché magari probabilmente è così,
e dalla mia infanzia io sono stato soggetto a delle scelte, a dover scegliere se andare di qua o andare di là. È proprio presente quando tu decidi, prendi quella via e quella via ti porta lì, e poi dopo riprendi un'altra via e ti riporta lì, non sai mai quale, non potrai mai sapere qual è la via giusta, no? Però vai avanti e cerchi di capire indicativamente quello che potrebbe essere, e ci ha portato fino ad oggi. È normale che, sai, famoso ritorno al futuro, passi, vai nel dietro nel tempo, cambierai questo, cambierai quell'altro, però in base a quello che cambi non sai poi dove andrai a finire. Nel senso che se io torno indietro e cambio qualche cosa nel mio passato, probabilmente oggi non sarei qui a lavorare a Nexum TV, o non avrei conosciuto Simona. È tutto l'insieme dei fatti. Probabilmente io e Simona siamo qui perché quel giorno del 2016, in quel treno, incontrai una signora anziana che stava leggendo un libro. Mentre c'era lì, questa alzò gli occhi e mi guardava e mi disse: ti vedo preoccupato, tutto bene? E io dissi: sì, tutto bene, è che devo prendere una decisione, ok? E quindi non so mai quale decisione prendere perché ho fatto fatica. E iniziò a parlarmi di queste cose, iniziamo a parlare, a chiacchierare. Lei aveva il numero della numerologia e io le dissi: guardi signora, che io ogni volta qualsiasi cosa faccio mi compare il numero 11, ma mi compare qua, eccetera, eccetera. Quindi io avevo in cuor mio già preso la decisione di andare in una direzione. La signora disse: guarda che l'11, secondo alcuni numeri, libri della numerologia, è il numero degli angeli. Quindi se ti capita 11 e 11, vuol dire che il tuo angelo custode o l'angelo ti sta dicendo: sì, sei sulla strada giusta, sì, sei nella direzione giusta, vai, non mollare che ce la fai. E quindi questa cosa in qualche modo mi diede l'input, anche un po' così, un brivido, mi passò sicuramente un brivido nella schiena, perché diceva: forse mi stanno mandando un messaggio, il messaggio che magari potrebbe essere la cosa giusta, scegliere questa strada. E io l'ho presa, ho seguito quello che è il numero, ho seguito quello che è stato il numero indicato anche dalla signora, e da lì poi è iniziato poi tutto il mio percorso di vita, che mi ha portato oggi. Se non avessi scelto la signora e fossi andato a lavorare per un'altra agenzia che magari era in Svizzera, in questo momento

Allora, non importa, non imp- allora, la parolaccia non importa. Cioè, fatta anche perché Tony Pitoni, Gue Pequeño e Shablo, in questo caso, questa canzone si chiama Cadillac, ci sta tutta. Cioè, il sound è bellissimo. Mo, perché dicono la parolaccia, perché dicono queste cose? Quante ne sentiamo dire, quante ne dicono? Mo uno si scandalizza per... Però in effetti fa strano, e la bravura in parte anche di Tony Pitoni è stato proprio quello, riuscire ad andare contro quelli che sono dei dogmi della musica, dove determinate cose... Però ricordatevi sempre il famoso Bella stronza di Marco Masini, o anche il suo vaffanculo, in generale. Quindi sono parole che ovviamente uno non dovrebbe dire in maniera così gratuita, soprattutto in televisione, ma purtroppo ogni tanto ci stanno, e nel loro contesto oggi fanno parte un po' di quello che è il mondo della normalità. Comunque questo pezzo bellissimo, viva Gue Pequeño, Tony Pitoni. Stavamo parlando di cose del soprannaturale, più o meno, di cose che riguardano questo mondo, e vi stavo parlando appunto del numero 11. Il numero 11 che nel mio caso mi ha portato poi a dove sono oggi. Perché? Perché le scelte fatte seguendo quell'indicazione di quel giorno in cui quella signora sul treno, su quel remoto treno che partiva da Modena e arrivava a Riccione. A Riccione. E arrivava a Riccione. Arrivava a Riccione. E perché lì c'era questo evento, e su quel treno conobbi questa signora. Questa signora mi diede un consiglio, quel consiglio chissà se fu proprio il bene a mandarmi quella signora a farmi arrivare lì, se è stato il destino, il caso, o è stato il male. Perché chi lo sa, se sono arrivato qui e grazie a quella scelta chissà cosa succederà tra qualche minuto. Chi lo sa, chi mi raggiungerà? È rischioso, Paulino. Ci sarà lei, il mio incubo segreto, il mio sogno proibito. Lei tra po' arriverà, signori. Simona Monaco sarà con me, parleremo anche con lei. Dobbiamo chiudere adesso ufficialmente il programma, però ditecelo al 338-5914-319 se anche a voi avete A, un numero fortunato, B, se fateci caso, guardate l'orologio, se sono le 11:11 o c'è l'11 ricorrente, attenzione, perché vi sta per arrivare un messaggio, o magari quella decisione che dovete prendere, prendetela quando vedete, cioè state guardando, state pensando, devo andare a Roma? Guardate l'orologio, 11:11, sì, boom, che ne so, devo andare a prendere il treno? 11:12, no, meglio di no, perché è 11:11, è rischioso, capito? Quindi evitiamo. Io volevo avanzare l'indirizzo per andare, dovevamo andare, come Totò, no, se avessi visto 11:11, a Milano ci sarebbe arrivato. Detto questo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco appunto con Simone, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi. Sigla.

Quale miglior canzone per dire a tutti è urgente, urgente, emergency, è urgente, urgente? Beh, i Foreigner l'hanno fatta con questa canzone che si chiama Urgent. Bentrovati cari amici, una puntata oggi che prevede

0: Io sono stata invitata una volta e poi...
1: E mi sono preso il cetriolo, va bene così.
0: E poi ho detto, va bene, perché no? No,
1: giuro, non saprei, oggi se dovessi ragionare, non saprei con chi altro presentare questo programma. Cioè, nel senso...
0: Con nessuno.
1: Esatto, cioè, non sarebbe...
0: Ma te lo impedisco proprio, anche alla redazione.
1: È così, è così. Bene, possiamo dare il via. Quindi alla puntata di oggi, alla seconda puntata di oggi, SVR, la prima me la sono chiacchierata da solo, come al solito. Adesso ce la chiacchieriamo con Simona, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
0: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici. Come ho già detto all'inizio settimana, vi ringraziamo.
1: Ciao,
0: per...
1: zio.
0: Ciao, grande, grande Cicalone. Salutiamo e ringraziamo tutti i nostri telespettatori proprio perché nel mese di agosto siamo riusciti ad avere degli ascolti, nonostante le ferie, le vacanze degli italiani, dei begli ascolti. E quindi grazie per la fiducia, grazie per l'amicizia e grazie per i messaggi che ci mandate al 338-5914-319. E sicuramente ce ne manderete molti di più per tutti gli appassionati di quello che è il mondo dei motori, perché sta per partire.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 400.
1: Ma non sei emozionato?
0: Sì, stavo finendo di... Sì, ero emozionatissimo. Ero emozionato, canale 403, Full Gas, prendendo poi il tasto rosso. Entrerete nel mondo dei motori, ne stiamo parlando oggi con la redazione, con Alfonso, proprio per iniziare a programmare tutte quelle che saranno poi le... non solo le varie interviste, ma anche le prove, i test drive... E avremo un sacco di informazioni su tutti i motori partendo già dal 25, 26 e 27 di settembre, dove qui a Eternal City.

Allora si deve essere ribloccato, quindi lo rimandiamo un attimino in onda, perché probabilmente si è ribloccata il file, così lo vedete bene dove saremo appunto il 25, il 26, il 27 di ottobre. Settembre, settembre. Ho sbagliato io.

0: Era settembre, è settembre, pensate, io ci sarò, eppure continuo a sbagliare le date. Ma perché? Perché tipo ieri ho detto 24, 25, 26, 27, perché il 24 in realtà sarò già a Roma, quindi nella mia testa inizia il 24 l'Eternal City, invece poi parte dal 25 di settembre a Roma al gasometro. Ma adesso siamo giunti al momento, cambiamo completamente tema.
1: Di nuovo.
0: Oggi.
1: Di nuovo.
0: Oggi è pericolosissima, è oggi. Oggi, se avete paura dell'aldilà.
2: Paura, eh?
0: Paurina. Se avete paurina.
2: Che paura?
0: Dei riti magici, dei riti satanici.
2: I voodoo.
0: Se avete paura del voodoo. Se avete paura di andare a New Orleans nel quartiere francese e trovarvi in mezzo a un rapimento per dei riti di matrimonio di

0: immortalità suprema. Restate qui.
1: Scusate, anche tanto, la mia risata ci sta,
0: sì, ci sta. Restate qui, tanto non ne parleremo di quelle cose così spaventose, ma di quasi, perché voglio
1: gli incubi di notte.
0: No, io, a me mi piacciono, a me il soprannaturale, il mondo dei fantasmi, a me piace. Io non mi spavento, cioè nel senso, l'ho vissuto per un periodo, ho vissuto con una persona non positiva per me in generale, ma che era molto, faceva molto di queste cose sataniche, diavolo, robe, eccetera, eccetera.
1: Siamo insieme da 5 anni, quasi ormai conclamati, solo da festeggiare, e io vengo a sapere queste cose.
0: No, lo sai, te l'ho detto, è che non lo colleghi, ma te l'ho detto. Però comunque, tornando al discorso,
1: quindi ho capito. Si intendeva di esoterismo.
0: O si intendeva comunque come molti millantatori, perché attenzione, tra chi si...
1: Abatucchiera.
0: Chi, esatto, chi se ne intende, no, o chi no, non ti sa bene, non posso entrare nei dettagli, però era una persona che era in grado di con le sue capacità di riuscire in qualche modo a farti credere, quindi entrare nella tua testa e farti credere determinate cose. Okay, quindi farti credere la casa posseduta, farti credere di avere il malocchio, farti credere di avere determinate cose non positive addosso a te, e questa cosa poi ti porta di conseguenza a vivere male le cose. Alcune persone le hanno vissute molto male, tipo mia sorella, che in quella casa dove lui le ha detto guarda che qua c'è, eccetera eccetera eccetera, mia sorella non c'è più entrata, abbiamo dovuto vendere la casa.
1: Molto suggestivo, persone che si fanno suggestionare.
0: No, non è tanto le persone che fanno suggestionare, è la bravura delle persone che sono in grado, perché molti si fanno suggestionare e ok, ma dopo l'ho scoperto studiando e capendo e arrivando mentalmente a capire le cose, come le persone possono portarti dalla loro parte a suggestionarti in maniera, e tu manco te ne accorgi, non è la tua stupidaggine, no, ma la loro bravura.
1: No, nessuno dice, pensa che uno sia stupido e se ci crede. Però io sto pensando che sempre la buona dose di cinismo, e se in certi momenti si aumenta la dose di cinismo, questa cosa non può aiutare, contribuire a evitare a stronzo.
0: No, perché il cinismo serve. Ti parlo sul vissuto e su qualche modo realmente testato, perché è la frase che uno dice quando non c'è finito di mezzo, perché vabbè, io sono cinico, non ci credo, e ecco, scusate, puoi essere cinico e non crederci su quello che arriva e dice no perché la terra è piatta, quello capisci, cioè quello è una cosa veramente stupida, cioè chi ci crede è veramente stupido in quel caso, perché non capisce realmente tutti gli studi che sono stati fatti. Ma il mondo dell'esoterismo, il mondo dell'aldilà, il mondo dell'occulto, del bene e del male nell'occulto, ma soprattutto nel male, se poi è dimostrato dalla persona, riesce in qualche modo a fartelo vedere o in maniera suggestiva tu lo vedi, okay, e lo senti e lo provi.
1: La mia domanda è, questa persona o queste persone sono davvero in grado di entrare in quella che può essere la nostra casa, per dirti, e dire determinate cose che sono successe in passato, che questa casa infesta?
0: Non è solo...
1: Allora, in tutto quello che è, non sicuramente non ci ho mai messo, perché è stato proprio provato che determinate persone non sono in grado di vedere determinate cose, proprio hanno una sorta di aurea che gli impedisce di vedere determinate cose. E allora, io sono una di queste, purtroppo, per fortuna, ma ciò non mi impedisce di poter credere che qualcosa esista, ma sono una agnostica, come si dice, e gli agnostici sono coloro che pensano che ci possa essere qualcosa, ma non lo credono finché non lo vedono. Non sto dicendo che io mi immagino che persone che sono comunque di buon cuore, hanno comunque un'anima pulita, possano essere davvero suggestionate da questi truffatori, da queste persone in grado, e non si sa per quale motivo, di manipolare le persone in questo modo. Mi raccomando, in questo caso, amici, state molto attenti.
0: Allora, dividiamo le due cose. Una cosa è il mago Auronzo.

0: Canà di Vanna Marchi, ok, che quello ti vendeva l'amuleto. Qui non stiamo parlando di il mago. Allora lì sì, dico attenzione e dico caspita, perché il mago della televisione che vi vende i numeri, il mago della televisione che vi vuol vendere l'amuleto per scacciare le cose, allora quello lì. Cioè, nel senso, non è un. Cioè, lì qua non si tratta di roba da televisione. Cioè, io mi potrei mettere anch'io qua oggi. Ah, tu, cioè, con la psicologia vai a toccare dei punti cardine su determinati vissuti di ogni persona. Perché se io ti dico e ti inizio a menzionare, sento tua nonna, perché magari io mi sono informato su determinate cose su di te. Sento tua nonna che mi dice. Una frase che io so che tua nonna ti diceva, sento tua nonna in te che si è trasformata e si è portata a fare quello che tu fai, la cucina, in determinate condizioni, in determinati momenti, in determinate situazioni della tua vita, ti posso garantire che qualche cosa in te scatta.
1: Sì, ok, mamma, se stai guardando il programma, ti ricordi quello che ci diceva sempre nonna, la mamma di papà? La sua frase
0: E
1: prefe.
0: qual è? Dicela.
1: Base mal kül semo.
0: Sì,
1: Quindi
0: questo.
1: chiunque possa poter, cioè tu vammi a trovare che una nonna possa dire questa frase. Non, cioè, quindi tu sei già io da dire, ah, amore della nonna, vieni qui, fatti accarezzare.
0: No, ma non ti dice questo.
1: Sì, ma
0: Capisci? Io adesso ti ho
1: capisci che un quale millare. Sì, ho
0: fatto un esempio, vedi, questa è esattamente ciò che succede alle persone che. E invece di fermarsi, poi, ma perché ti ripeto, io l'ho
1: No,
0: vissuto
1: ma io
0: su
1: ti
0: di me
1: credo e ti
0: e l'ho vissuto su altre
1: rispetto questa
0: persone. No, non è che
1: cosa.
0: mi devi rispettare,
1: Così deve.
0: cioè, è quello che poi la persona si trova perché sono proprio le persone come te che dicono no, non ci credo, quelle che vengono più
1: No,
0: toccate.
1: no, no, no, no, no. Io non
0: Sì.
1: ho mai detto che non ci credo, io ho detto solo che lo sai che sono cinica e ci sono tante cose che dentro di me entrano poi in protezione, ma io sono agnostica, non ci posso fare
0: Ma non si
1: niente.
0: tratta di credere in Dio o
1: Ma
0: in
1: non fa
0: Gesù
1: niente,
0: o non
1: lui,
0: Gesù.
1: ma non fa niente in determinati momenti. Io non lo so per quale motivo. Se mi sentite deboli e qualcuno vi si avvicina, ragazzi, ricordatevi di dargli un sacco di botte, perché non dovete farvi avvicinare da questi millantatori. Ma io so per esperienza, da noi si chiama avere il segno, non so se esiste anche qui. Qui sono queste persone che hanno queste cose che si tramandano da madre in figlia. Da madre in figlia e hanno questa possibilità di leggere qualcosa, le carte, la vostra mano, qualsiasi cosa, ma sono persone che purtroppo si sentono appesantite da questo dono e spesso e volentieri non chiedono soldi, ti dicono: guarda, se ti fa sentire bene, fai tu un'offerta, ma non ti chiedono denaro. E quindi tu già da lì dici, vabbè, questa non mi chiede soldi, gli do quei 10 euro. Anche i frati benedettini quando vai ti chiedono, fai tu un'offerta, io non ti chiedo denaro. Quindi non lo so, purtroppo è così, finché non ci passi non puoi saperlo.
0: Esatto,
1: Ma
0: e
1: andiamo avanti.
0: praticamente, no, adesso mettiamo la canzone perché è interessante, perché l'argomento che andremo a trattare poi dopo è giusto trattarlo nelle due versioni, cioè nella versione mia e nella versione tua. Perché
1: Certo.
0: chi è a casa, ricordiamoci che questo programma non è fatto per me e per te, è fatto per chi è a casa. E
1: Certo.
0: quindi di conseguenza le
1: Anche chi è a
0: due
1: casa.
0: visioni, chi è a casa ha due visioni, perché magari chi è con me e chi è con te, chi è dice ah no, ma com'è, forse, e c'è chi dice no, è vero, l'ho vissuto. Però, smorziamo un po' con un pezzo di Elvis Presley.
2: Now he crowns his meteoric rise to fame with a fiery burst of dramatic power as hard-loving, hard-hitting Danny Fisher, who sang his way up from the gutters of lusty, brawling New Orleans.

0: se non facessero 1000 gradi, è quella New Orleans. Quella New Orleans, quella è Elvis Presley con King Creole, viva Elvis, una rivisitazione, o meglio, un remix, e con in 4K del video. Se non ci fosse così caldo, mi metterei il fularino anch'io al collo, mi piace tantissimo il fularino, quello otteneva Elvis Presley.
1: Ma non ti sta male? No, diciamo che male, in alcuni contesti anche no, ma in altri ti dona.
0: Ma ci sono 1000 gradi.
1: ma tu hai imparato a fare quella cosa fighissima, cioè che lo bagni, poi lo metti in freezer.
0: Esatto, e poi mi manchia le magliette. È vero, quello del freezer è bellissimo, quando è fresco è ottimo. Anzi, se avete caldo, prendete una bandana, la bagnate, la mettete in freezer, diventa tutta bella.
1: Assicurati ghiacciata. Di averla lavata prima che non sia nuova.
0: Esatto, ti smacchia tutto e poi vi mettete lì belli, tranquilli. Allora, stavamo parlando dell'occulto, stavamo parlando di cose che in qualche modo possono spaventare, di cose che spesso le persone non riescono a capire. Perché? Perché c'è tanta confusione, nel senso che ci sono quelli che leggono i tarocchi, gli zingari che ti leggono la mano, e quelli che vai per strada e ti leggono, appunto, ti leggono la mano e ti leggono i tarocchi. Ci sono le vecchie nonne, ci sono le vecchie signore, quelle lì che ti ricordi che leggevano nei fondi di caffè. Sì. Ci sono quelle che ti leggono l'olio, buttano l'olio dentro una
1: per vedere se hai il malocchio.
0: Per vedere, ma anche quello è quando ti mettono in testa in qualche modo, o sai quando si dice caspita, ma tutte, anche tu l'hai detto tempo fa, ma caspita, quando l'anno scorso, quando ti sei fatta male al dito, al mignolino, vabbè. Quando i capelli, tutte a me che ce l'hanno. Probabilmente andiamo a scoprire, andiamo a vedere, c'è qualche invidia da parte di qualcuno, qualche cosa adesso, magari con vari rituali magici che ci possono essere, uno prende e ti fa cadere i capelli o ti fa fare, vedi? Cioè, ora, se uno vuole andare a vedere, no? Se io adesso continuo a insistere su questa, no, perché i capelli, da qualche parte, ti è passato per la mente qualcuno che
1: sì,
0: in qualche modo ti potrebbe aver tirato
1: in realtà malocchio. Anche più di una persona, però effettivamente se uno ci va a pensare dice ma come, io l'anno scorso avevo i capelli lunghi fino a qua, tantissimi, rigogliosi, mo non c'ho neanche, ho la codina di un criceto qui e non c'ho più capelli, la prendo sul ridere. Però di tutte le disgrazie che l'anno scorso, quando mi sono trasferita qui, ho lasciato la mia vecchia
0: di
1: vita,
0: tutte queste disgrazie ne parleremo tra poco, perché abbiamo sforato.
1: No,
0: sì, ne parleremo tra poco, restate con noi, per voi
1: sigla.

0: Do you feel my love? Sono gli Stereophonics con questo pezzo bello carico di quella che è il nuovo modo, cioè questo mood che ormai hanno gli Stereophonics di fare un sacco le caciara, come si dice. Ben trovati cari amici alla terza parte di Yes We Are. Stavamo parlando e stiamo parlando di cose del mistero, ma apriamo la puntata perché oggi adesso vi sveleremo dei riti magici, dei riti che sono stati proibiti ma sono sopravvissuti nel tempo.
1: Devi farla come Totò e Peppino, però altrimenti io mi diverto.
0: Ma non te deve essere divertente, sono dei riti. Ma no, sono dei riti. E ride.
1: I riti. E poi che sta cosa mi va troppo.
0: Dai, mandiamola pure oggi, signori e signore. Mandiamola in vacca perché era partita bene. Signore e signori, con la testa sotto i piedi.
1: E con punto, punto e virgola e due punti. Abbondiamo.
0: Per voi...
1: Sigla!

0: L'appuntamento, salutaci Flora, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel. Possiamo, aspetta, scusa.
1: Non ho capito, aspetta.
0: Possiamo andare avanti col programma? Perfetto. Allora, fammi mandare un messaggio. Ciao Flora, guarda, siccome stiamo facendo il programma, cortesemente ci sentiamo tra mezz'ora, sei andata appena in diretta, ciao Flora, saluta tu, mandaci un messaggio vocale che ci saluta, anzi no, aspetta, Flora, tu credi nell'occulto e nel malocchio? No, serio, mandi un messaggio vocale, tu che sei di Napoli, quindi una bella cultura.
1: Vorrei dirti che Flora ha una collana con i corn.
0: No, esatto, mi mandi un vocale su cosa pensa il popolo napoletano del malocchio, grazie. Ecco qua, bene, abbiamo mandato un bel messaggio a Flora. Allora, stavamo parlando di questo e magari, vedi, abbiamo un'opinione live su quello che è, varie culture dei vari popoli. Perché in base anche al nord, al sud, alle regioni, ti cambia la cosa, attenzione.
1: Sì. Allora, sto cercando di ricordare...
0: Innanzitutto abbiamo mandato la sigla.
1: Sì, certo.
0: Ok, abbiamo andato la sigla. Abbiamo presentato...
1: Sì,
0: te l'ho presentato. No, ecco cosa ci manca, questo.
2: Nexum TV presenta. Ci sono passioni che non possono restare ferme. Nascono dal rumore. Vivono di velocità, ingegno, sfida e libertà. Storie, tecnologia, prove, motorsport, cultura, futuro. Tutto ciò che corre, tutto ciò che emoziona, tutto ciò che ci porta oltre. Full Gas, il mondo dei motori, cambia marcia. Prossimamente su Nexum TV, canale 403.

0: 25, 26, 27 settembre saremo a Roma all'Eternal City Motor Show e, cari amici, quindi rientriamo e torniamo a parlare di quello che stavamo dicendo, in attesa poi anche che Flora ci vada ad illuminare su quello che sono magari le credenze, perché per esempio io andai a Cava, proprio per quello che ti dicevo, andai in un convento sopra Cava dei Tirreni, quindi siamo in Campania, dove c'è un famoso esorcista che veniva ed era stato insignito da padre Amort, di quello che sapete,
1: non
0: padre
1: è,
0: Amort.
1: Amos.
0: Amort.
1: Amort.
0: Sì, dovevamo, sì, è padre Amort, non mi fa fare battute sbagliate.
1: Perché non mi pensavo si chiamasse Amort.
0: Amort, padre Amort.
1: Amort.

0: Amor,
1: TH.
0: amort, cioè non ridere, non si ride, non si guarda là, poi dopo ci viene tutto il male addosso. Io lo so già che c'ho.
1: Tanto ormai non c'ho più capelli, che cavolo voglio fare? Fatemi perdere dei chili almeno, non i capelli. Che senso ha?
0: Quello, ma magari li stai mettendo perché qualcuno ti ha mandato qualche
1: Ma
0: rito, qualche
1: fiestra,
0: rituale, no? E non basta fare le corna. Ci sono dei rituali magici che
1: Ma
0: adesso noi vi andremo a spiegare.
1: spiegameli.
0: Paurina. Vedo andare da questo esorcista che mi disse proprio una cosa importante: i tuoi progetti, e questa è una cosa che ti ho detto già più di una volta, perché ho imbarato, l'ho imbarato. I tuoi progetti non li devi dire a nessuno, ma a nessuno, soprattutto ai tuoi familiari, soprattutto papà, mamma, sorella,
1: Troppo
0: zia. No,
1: tardi.
0: fatti una domanda.
1: Ma anche tu l'hai fatto, l'hai detto a tua madre.
0: Non tutto.
1: Ma nemmeno io.
0: Che cazzo dici? Un'ora e mezza il treno gli hai raccontato anche di me, soprattutto tutto. Quindi occhio, ma questo perché? Perché è così. Purtroppo anche volenti o nolenti, in qualche modo, gli influssi dei nostri genitori ci hanno portato, ci portano a realizzare o a fallire. Perché se uno crede in te in tutti i modi e maniere, in qualche modo ti aiuta anche mentalmente, psicologicamente e nel mondo dell'universo ti lancia i segnali verso. Se uno no, non ci credo, dice vabbè dai, non so, ti posso garantire che le cose. Questo è quello che mi disse l'esorcista, proprio perché molte persone non arrivano a realizzare determinati obiettivi. Perché in loro c'è già di base la partenza della negatività data da quelle che
1: Siate
0: possono essere.
1: felici, siate felici, siate felici
0: Sì.
1: perché la gente è felice.
0: La gente felice dà fastidio.
1: No, voi dovete stare felici, essere felici,
0: Allora,
1: perché la
0: attenzione,
1: gente felice non rompe le balle.
0: segnatevi, prendete carta e penna e segnate, capito, quelli che sono questi rituali che vi andremo a dire e non ci dovete neanche dare soldi. Paolina,
1: Avanti, sono curiosa. Paolina, dillo.
0: se vuoi eliminare i ficcanaso ed evitare i pettegolezzi,
1: Devi tacere.
0: attenzione,
1: Non devi dire niente a
0: mamma mia
1: nessuno.
0: quanto ci verrà il male addosso, già lo so, già lo so. Devi sussurrare 7 volte nel silenzio, concentrata, clausura porta, nullus intrat. Devi dirlo per 7 volte, lo devi sussurrare in silenzio, clausa porta, nullus intrat.
1: Porta chiusa, nessuno entra. Ma
0: Perfetto, lo devi sussurrare 7 volte e lì è un rituale magico. Io l'ho già detto 2 volte, basta. Quindi,
1: non nel silenzio, cioè.
0: esatto, non lo puoi, esatto,
1: Stasera lo
0: quindi.
1: facciamo, dai.
0: No, lo fai, io sono tranquillo, perché io ci credo a queste cose, quindi non mi spavento. Tu, quella che è, io non ci credo, non ci credo, poi tornare a perdere i cavei. Quello sì. Casa protetta, per una casa protetta e sigillata, devi sussurrare 10 volte, Umbra mea scruta domum. Sai che cos'è la domum?
1: La
0: Domum,
1: casa.
0: la casa, esattamente, brava, brava. Quindi ripeti con me.
1: Umbra mea scruta domu.
0: Bravissimo. Beh, oh, vedi che iniziamo a capire.
1: Poi?
0: Allora, per farti rivelare la verità, se qualcuno pensi che ti stia mentendo o qualche cosa, devi guardare il volto di quella persona. E può essere anche una foto, ti metti in coppa a Facebook, e devi dire nella tua mente, ma dillo forte: Aperioculus meo, Aperioculus meos.
1: Oculus vuol dire occhio.
0: Occhi, apri gli occhi
1: Apri gli
0: miei.
1: occhi
0: E
1: miei.
0: poi devi sigillare tutto quanto sputando a terra.

0: E così le streghe lo facevano. Esattamente.
1: Senti, stasera guardiamo la prima delle streghe. Quelle, no, sai che è uscito il cinema tipo non Hocus Pocus, quello con Nicole Kidman e l'altra.
0: Va bene, guardiamo.
1: Stasera quello. Ci possiamo guardare il primo, 20 anni fa l'hanno fatto.
0: Va bene, questo è quello che è così. Va bene?
1: Sì.
0: Capito quali sono quelle
1: che
0: sono le
1: gli occhi.
0: Ma no, sì, lo devi dire in latino, ma non lo puoi dire in italiano, no, non ha senso, poi ti vai a perdere. Occhio, perché non apri dei portali che sono infiniti e pericolosissimi. Non si scherza mai con l'ignoto, con l'occulto, capito? Avanti, non si scherza. Va bene, detto questo, mettiamo un po' di musica, poi torniamo in studio sperando che ci abbia risposto Flora.

0: Bene, bene, cari amici, entriamo in studio dopo Shanaglia Ten. Finalmente abbiamo, ci ha risposto. Falacci,
1: la prima è questa.
0: Sì, sì, fammi alzare il volume. Ci ha risposto Flora. Sentite un po', sentite.
2: No, vabbè.
0: Sta parcheggiando.
2: Ciao, ciao a tutti. Comunque sì, da brava napoletana, non è vero, ma ci credo. È della serie cocchio malocchio per semole e finocchio, aglio fravaglio, fattuno calunguaglio, corno, bicorno, caparice e caparaglio, sossò, sissue, uc malucchi, furnocella all'occhio, diavolillo, diavolillo, iesciarindo purtusillo, sossò, sissue, iatevenno e sossò.
0: Ecco, capito? Che meraviglia! Cioè, capisci tutto il rituale che poi se tu vai a Napoli e in centro ci sono quelli lì che ti buttano il sale.

0: L'occhio all'occupazione, Antonio Faiello, che noi conosciamo, è uno di quelli lì che ti, quando vai nel suo, entri dentro la casa sua, ti fa occhio all'occhio.
1: Sì, perché glielo poi gli porti la rogna in casa.
0: Dentro tutte queste cose, tutte queste cose qua bellissime, bellissime. Però ci ha mandato un altro messaggio, perché giustamente ci sono altri, cioè nel senso a Napoli hanno dei rituali per qualsiasi cosa. Ah, ti viene mal di testa, è una cosa, eccetera, eccetera. Sentite qua.
2: La cosa più bella, quando eravamo bambini avevo mal di testa, poi ho scoperto che era una cefalea. Una cefalea a tutti gli effetti, perché poi feci le analisi e tutto. Mia nonna, no, tu te ne malucchio, ma fai malucchio, che consistevano. Mi portava dalla sua, buon'anima perché ormai non c'è più, cugina, detta, si chiama Teresa, detta Sisina. Questo rito si fa all'ora del tramonto e praticamente ti scioglieva in testa l'acqua con delle gocce di olio. Se queste gocce di olio si aprivano e quindi si mischiavano all'acqua, avevi malocchi. E lei, nel farti, diciamo, questo rito, diceva frasi, penso preghiere, non so, e ti scioglieva dai malocchi. Secondo mia nonna passavano i mal di testa. Per esempio, non dire alle persone quello che fai, i tuoi obiettivi, questo ce l'ho ancora, perché comunque gli occhi secchi sono peggio le scuttuttate, questo ci credo. Quindi molto spesso le cose che faccio, che penso, i miei obiettivi, diciamo anche i miei successi, non sempre li condivido con gli altri, perché la gente non è buona come pensi.
0: Esatto, grazie Flora. Anzi, rispondo subito, grazie Flora. Beh, bellissimo, quindi ogni tanto mandaci questi rituali, ogni tanto mandaci occhio malocchio, fravagli, eccetera. Grazie mille. E la salutiamo ovviamente. E la nostra maga Flora.
1: No, è la nostra.
0: Vedi
1: amica.
0: Però cosa ti ha detto? Sì, no, la nostra, vedi cosa è ascoltatrice e telespettatrice, ovviamente. E vedi cosa ti ha detto? Il parlare con le persone, perché gli occhi, bellissimo. L'occhio secco è peggio.
1: Gli occhi addosso. Aspetta, sono peggio detto? Delle schioppettate.
2: No, non dire alle persone quello.
0: Ecco qua.
1: Oh.
2: No, non dire alle persone quello che fai, i tuoi obiettivi, questo ce l'ho ancora, perché comunque gli occhi secchi sono peggio delle scoppiettate.
0: Ah, gli occhi secchi sono peggio delle scoppiettate, nel senso delle fucilate.
1: Sì, perché gli occhi addosso sono peggio delle
0: fucilate,
1: delle persone
0: spara.
1: Invidiose, esatto, sono peggio delle persone che ti sparano. Esatto.
0: Bellissimo, grazie Flora di questo. Ci sono dei detti cremaschi?
1: No, non credo. Non lo so.
0: Come no?
1: Non siamo cremaschi, non siamo fantasiosi.
0: Ci saranno dei, secondo me tua mamma li sa dei detti, perché magari non te l'ha mai detto, ma ci sono dei detti, te l'ha detto. Perché
1: ma tu che ci guardi tutti i giorni,
0: dici la prossima volta mandaci dei detti,
1: mandami un vocale.
0: È impossibile che in qualsiasi paese, soprattutto dell'Italia rurale degli anni 30, 40 eccetera, non ci siano state. Sì, ma vengono tramandati, non ho detto tua mamma del 40,
1: stasera,
0: però dalla
1: nonna,
0: eccetera, dalla bisnonna, che ne so. Scusa, voi non avete l'usanza, vedi, da voi non c'è Babbo Natale, no, c'è Santa Lucia,
1: sì,
0: che è da solo da voi Santa Lucia. Perché
1: no,
0: Santa Lucia?
1: Ci ha dato un po' da tutte le parti strane d'Italia.
0: E perché proprio quella notte? Perché mettete il cosino davanti?
1: Il cosa mazzolino, mettete? Mazzolino di fiori.
0: Perché? Non è
1: mazzolino
0: di
1: fieno, scusa, mazzolino.
0: Perché
1: di fieno?
0: Mettete il mazzolino di fieno?
1: Per dare da mangiare all'asinello. Santa Lucia viene in goppa. In goppa all'asinello. Va bene, ma per i bambini ci credono, scusa, È questa santa che tendenzialmente ha gli occhietti su un piattino, ma per quella notte non ha gli occhietti su un piattino, anche a Vietri c'è Santa Lucia, che c'è questa cosa che ha gli occhi, ma anche gli occhi sul piattino, quindi tu non capisci componenti.
0: E perché ha gli occhi? Perché?
1: Perché è cieca, è la santa protettrice della vista e porta i doni. Io non te lo so dire perché Santa Lucia porta i doni. Non è una cosa che mi interessava mai chiedere.
0: L'importante... Santa Lucia con gli occhi, però c'ha gli occhi, ma
1: anche gli occhi.
0: Occhi
1: sul vassoio.
0: Fu martire cristiano, non è una grande persecuzione.

0: sotto Diocleziano. Io sono curioso di capire il perché ci sono quegli occhi là, no?
1: Ma perché è cieca? Perché una
0: mano. Le sue spoglie sono nel santuario di Lucia a Venezia, in tutto questo, giusto per.
1: Noi siamo sotto la. Siamo sotto.
0: Però è nata a Siracusa. La diffusione del culto, memoria di Santa Lucia, Vergine Madre, che custode di Figueiredo, conto sposo. Catacomba, la patrona della vista, il culto.
1: Te l'ho detto.
0: È considerata dai devoti, dei ciechi, degli oculisti, elettricisti, degli scalpellini e spesso viene invocata contro le malattie degli occhi come la cecità, la miopia e l'astigmatismo. È considerata per tradizione la patrona della vista di tutti coloro che soffrono per grado quest'ultima. Anch'io che non ci vedo già più. Bene, detto questo, andiamo a chiudere. Ahimè, siamo arrivati al termine di questo puntato. Signore e signori, quindi grazie ancora, Paurina. Ci vediamo lunedì. E come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
3: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Dietro ogni fusione, ogni acquisizione, ogni investimento c'è una visione, un'idea di crescita, di espansione, di futuro. Noi di Unialleanze accompagniamo le imprese in ogni fase del loro percorso, in Italia e nel mondo. Dalle operazioni di M&A alla finanza agevolata, dalla cyber security alla consulenza per l'acquisto e la vendita di crediti fiscali. Strategia, innovazione e concretezza si incontrano per costruire valore duraturo. Uni Alleanze. Costruiamo alleanze finalizzate alla crescita delle tue imprese.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, un pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio in Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni: l'Inter che perde in casa del Real Madrid, il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano centrare delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate. In realtà è la prima, quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paratici, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoni che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3 su 3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, una per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo, la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare per Bedisar o lo stesso McKennie. Il Napoli che contro il Bologna in casa deve dimenticare le 3 sconfitte di fila patite, 2 in campionato, quella con Como e Inter e quella in Champions contro Arsenal, e rimettersi assolutamente in carreggiata. Lunedì si conclude il turno di campionato con la Roma che farà visita al Torino, il Como che affronterà in casa il Parma per continuare a stupire tutti anche in Serie A, e l'Inter che ospita l'Udinese per mantenere tutti a distanza di sicurezza o comunque per mantenersi la vetta della classifica. Tante cose di cui parlare, allora buongiorno da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo come sempre come ogni venerdì il buongiorno anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Fabri, intanto prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso tu eri affaccendato con le monoposto e parlavamo del fatto che Chimi doveva fare una rincorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscito a fare trionfando a Monza, un italiano che vince a Monza, ormai erano decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton, che hanno un po' deluso soprattutto Leclerc?
2: Beh, ha fatto 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria. Ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinder, perché è arrivato anche Sinder domenica, e l'idea che 2 eccellenze dello sport, anzi probabilmente le 2 più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. quindi meraviglioso. Peccato per le Ferrari, un iconeo di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella Marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes. Che era vestito ovviamente di tutto rosso, certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
1: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra, qui ti voglio far lanciare, tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
2: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia, sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già, in generale però la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
1: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'Italiana in Champions League, voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera. Allora, esordio assoluto in Champions League dopo quanti? 119 anni di storia. Al Sinigallia entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque è forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia, lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou, insomma una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
2: Ma è stata una meraviglia già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo soprattutto nella vigilia a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como

0: l'amarezza per le altre tre partite. Sì, sì, come sai,
1: perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7-8-9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita, l'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba, che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, forte push contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Nualang, che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno, l'infortunio che arriva di Santos, che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic-Savic, l'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato, infatti il gol è arrivato da Odegaard, che è uno dei più, secondo me, centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi di più dal Napoli?
0: Allora, guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona però macchiata da due errori che in Champions League non puoi permetterti, quindi a testa alta anche no, cioè hai giocato una buona partita ma hai perso, ci sta a perdere al Bernabeu, poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata, deve stare attenta perché come dicevamo poc'anzi la Champions non è la Serie A, io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions, quindi deve veramente stare attenta a evitare errori, non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere, no, in Champions no.
1: E quel pizzico sì, di presunzione, Napoli, dici tu?
0: No, più che presunzione, hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa più di più incisivo. È vero, l'Arsenal è una grande squadra, secondo me è una delle favorite di questa Champions League insieme al Barcellona e al Bayern Monaco. Non lo so, Paris Saint-Germain vediamo. Per adesso dico Bayern Monaco, Barcellona, ma siamo all'inizio, quindi sai che non è azzecco una, quindi stai tranquillo.
1: Parte male il Bodo Glimt intanto, aperto e chiuso parentesi.
0: Esatto. Spinto, e quindi devo dire che Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più. Però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione. Mentre la Roma mi ha deluso.
1: C'è la Roma, poi c'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
0: Sì. Mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite, ad inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa e ci sta, ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto, perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere, e se non ci fosse stato Svilar, che insomma mi sembra abbastanza evidente ormai è il miglior portiere che c'è in Italia, sarebbe stata durissima. Quindi la Roma deve riflettere molto sul secondo tempo e soprattutto, sai, adesso affronta Real Madrid, quindi diventa importantissimo cercare di restare concentrati per tutta la partita. Certo, il Real è molto superiore al Fenerbahce.

0: però giochi in casa, quindi mi aspetto una Roma un po' diversa. Probabilmente, sai, anche quelle difficoltà potrebbero aiutare Gasperini a far crescere la squadra.
1: Sì, infatti. Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare. Però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre, la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio, che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
0: Ma un pasticcio. Io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare, perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura di Casa Viola. Però mi spiace per Grosso, perché secondo me è un allenatore capace, e mi spiace per la Fiorentina, perché comunque ha perso tre giornate. Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi. Partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che, insomma, ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda: chi vai a prendere? Vabbè, Palladino lo convinci? Cioè, non lo so, quindi probabilmente Vanoli
1: non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro,
0: Palladino, quindi non sarebbe appunto tornato. Appunto, quindi Vanoli ci sta, però ci hanno perso tutti, ecco, non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore, quindi
1: se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
0: Ma insomma, io insomma mi aspetto una Fiorentina che porti a casa i tre punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è, ma non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti i giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta maglia, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.
1: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
2: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso, però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, ce ne vendeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e sta speso. Hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, quasi tutti, non sapevo neanche che fossero calciatori, cioè, ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso.
1: Allora il nostro amico dice non è quanto spendi ma è come spendi sostanzialmente, il Como lo sta spiegando che puoi spendere bene ti porta valore.
0: Beh, l'invidia è la brutta bestia,
1: so.
0: Da sempre, cioè dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra magari rivale che vede un Como arrivato, non dico dal nulla ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che sei in affanno, è normale che cominci a pensare, però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi, sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale, sì. Adesso tutti dicono, fortissime, sì, ok, magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabricas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturin e Dubikas in un'altra squadra
1: farebbero
0: le stesse cose.
1: Sì, sì,
0: sono esatto.
1: È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di Gasperini.
0: Sì, Bravo Vin, sì, la penso uguale. Cioè il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile. Solo che questi, secondo me, a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possano diventare davvero un'eccellenza sportiva. Perché la domanda che io mi faccio è: ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti. Cioè, quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio, però quelli che, sì, il Como che lotta per il campionato, no, perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per provare a lottare per il campionato?
1: Ah no, per me gli manca, no, secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio davvero al Como.
0: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me, superiori al Como, vanno in crisi per qualche motivo, ma perché non mettere nel lotto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè, non mi sembra una bestemmia sportiva, tutt'altro. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia. Certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro. Se uno vuole informazioni riguardo, si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona. Fanno un altro sport. Però in Italia il Como se la gioca.
1: Fabri, invece, parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus. Si ferma anche Locatelli, c'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice: ah, meglio così, abbiamo avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve. Però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi, l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a questo punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo 3 giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
0: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi che devi affrontare durante una stagione impegnativa e lunga, quindi non è che sono preoccupato o sorpreso. Certo, il centrocampo è stato toccato in maniera importante, non commento neanche chi gioisce per un infortunio, perché, cioè, nel senso, per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, hai una next gen che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra. Boh, ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi che non devi investire, e B, perché poi gli infortunati tornano, e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno, e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, gli dia l'occasione al momento giusto, nella partita giusta.
1: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda in vista l'emergenza. Ti dice: secondo te può giocare Lukumi davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha Kombinez, quindi Spalletti difficilmente, immagino, cambierà modulo, giocherà con Kombinez e con Douglas Luiz, poi se recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie si riporta. Però ti chiede il nostro amico se mettere un Lukumi in una posizione più avanzata, quasi da centrocampista, può essere una soluzione.
0: No, No, hai detto bene tu, IQ Miners, che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo.

0: me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi posso prenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo. Però personalmente ho Coop Miners e gioca lui. Perché se metto Lukumi a centrocampo è come dire, Coop Miners, caro mio, non mi fido di te. E non mi sembrerebbe una grande idea.
1: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve, non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano mamma, allora si può giocare bene e vincere, poi c'è stato un calo e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
0: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta, nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato. E si cerca però anche di tornare all'antico, se voi notate il come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Chivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho, ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre, però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci, cioè uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice, però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì su una panchina come quella della Juve.
1: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato. Fabri, grazie per essere stato con noi, perché poi è sempre
0: bella la chicca finale. Ciao,
1: è bello che poi uno dice ma è arrivato il pensatore, perché poi chiudiamola, secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti, perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano qualcuno poi non voleva che gliela togliessi, non hai creato priorità, non hai creato gruppo, il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra, e chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca finale da chiedere.
0: Sì, sono d'accordo e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
1: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale, questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincerla questa partita?
0: La seconda. Rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
1: Esatto, quello l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
0: Esatto.
1: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
0: Fabrizio, a voi, alla prossima.
1: Con Cirolli noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web. Poi oggi c'è la Pote Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti. Vi aspetto.

0: Emma Bonino è morta stamane a Roma a 78 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni. La storica leader radicale era stata ricoverata a Santo Spirito 7 settembre e trasferita ieri in una struttura privata. Simbolo delle battaglie civili e femministe per mezzo secolo, ha difeso le sue scelte fino all'ultimo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo politico e sociale italiano ed europeo. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato come Emma Bonino abbia impresso un segno nella Repubblica e nell'integrazione europea. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la predisposizione delle esequie di Stato, sottolineandone il ruolo fondamentale sebbene su sponde lontane. L'Aula del Senato, per voce del presidente Ignazio La Russa, ha osservato un minuto di silenzio, mentre Più Europa ha celebrato il suo testamento politico e le battaglie per la libertà. A 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti e il mondo intero ricordano le circa 3.000 vittime del crollo delle Torri Gemelle e dell'attacco al Pentagono. Il presidente americano Donald Trump ha partecipato alle commemorazioni al Pentagono, rinnovando il giuramento di difesa del paese e delle sue libertà. Cerimonie solenni si sono tenute anche a New York con il vicepresidente J.D. Vance, oltre che nei principali paesi europei. Alessandro Di Battista è in viaggio verso l'Italia a bordo di un volo sanitario a tappe. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage quando lo scorso 28 agosto è stato colpito da ictus e ricoverato d'urgenza all'ospedale di L'Avana. Assistito dalla compagna e da due specialisti giunti dal Policlinico Gemelli di Roma, il 48enne è stato autorizzato a rientro dopo il via libera dei medici. Il suo arrivo è previsto per sabato pomeriggio. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto, respingendo il ricorso presentato dai legali della società. Gli impianti andranno spenti entro il 28 ottobre, poiché, secondo i giudici, il diritto alla salute dei cittadini prevale sull'esercizio dell'attività di impresa. La premier Giorgia Meloni ha annunciato la riconvocazione immediata del tavolo di confronto, mentre i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. Proseguono le indagini della procura di Velletri sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo deceduta in ospedale dopo essere precipitata dal suo palazzo ad Ariccia. I carabinieri di Frascati ascolteranno il compagno della 35enne presente al momento del fatto per ricostruire con esattezza le ultime ore della donna. Gli investigatori hanno inoltre acquisito il telefono cellulare ed è stata disposta l'autopsia nell'ambito del fascicolo per istigazione al suicidio. I dati diffusi dall'Istat per il secondo trimestre del 2026 registrano un nuovo incremento del mercato del lavoro in Italia. Gli occupati salgono a 24.363.000 unità, con un aumento di 155.000 lavoratori rispetto al trimestre precedente e di 246.000 su base annua. Il tasso d'occupazione raggiunge così quota 63,1%, mentre il tasso di disoccupazione sale leggermente al 5,6%. La quota di inattivi scende al 33%.
1: Per il nono anno consecutivo Kerastase è presente a Venezia, in occasione della 83esima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica. Un'edizione speciale anche per la collaborazione con Greta Scarano, di cui Kerastase è official hair partner. L'attrice conduce la serata di inaugurazione e la cerimonia di chiusura.
2: La Mostra del Cinema di Venezia è un momento super rilevante per il nostro pubblico in Italia, anche e soprattutto perché c'è una comunanza di valori tra i valori fondanti di questa manifestazione e i valori che la Stasi incarna dalla nascita del brand. Un misto di eccellenza e lusso professionale, la rassegna qui a Venezia è un momento di visibilità internazionale incredibile, di lusso sofisticato che diventa un'immagine che fa il giro del mondo e Kerastase, che vuole essere un'icona di bellezza senza tempo, trova qui una delle sue manifestazioni più legate al suo DNA.
1: A supporto del brand make-up sponsor della mostra, Kerastase realizzerà circa 700 hair look delle star nazionali e internazionali presenti in Laguna, grazie ad una squadra di oltre 70 hairstylist.
3: I trend che mi hanno colpito sono diversi. Partiamo dall'effetto wet, lo chignon, il bob, le frange strutturate, destrutturate, piene, bellissime. Ma la cosa che mi ha colpito di più di tutti è l'effetto gloss. Questo effetto gloss, che secondo me è il trend che andrà anche nell'autunno-inverno, ed è un effetto veramente lucido, fa brillare il colore, ok, ma per avere questo tipo di effetto dobbiamo avere un partner veramente incredibile,
1: Per tutta la durata della mostra d'arte cinematografica, il brand è presente presso la lounge Kerastase, allestita all'interno dell'hotel Excelsior del Lido, dove gli ospiti possono prepararsi prima degli eventi e vivere una esperienza immersiva e sensoriale.
4: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di sabato. Ritroveremo ancora un minimo di bassa pressione che scapperà via dall'Italia verso la penisola balcanica e la Grecia, alta pressione più ad ovest con massimi tra Francia, Spagna e Portogallo. Gli sviluppi quindi sull'Italia che vedono ancora della variabilità sulle nostre regioni del sud e sul Medio Adriatico, ancora la possibilità di qualche notte instabile, improvviso piovasco breve temporale, quindi anche sulle regioni del sud qualche fenomeno ci sarà, altrove via via restanti zone del centro nord maggiore stabilità con più sole. Ecco nel dettaglio la grafica che ci mostra residua variabilità sul Medio Adriatico, gli ultimi piovaschi e poi variabilità in giornata tra mattinata e pomeriggio al sud, dove qua e là potrebbe esserci qualche rovescio a sfondo temporalesco con venti tutti in rotazione di grecale maestrale. Sole invece al nord, centrali tirreniche e Sardegna. Temperature, come dicevamo, in flessione anche all'estremo sud, su tutta Italia saremo in linea con le temperature del periodo, massime sotto i 30 gradi, più o meno oscilleremo da nord a sud tra i 24 e i 28 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.

Debutto da sogno in Champions League per il Como che a Sinigallia travolge 4-1 Lipsia. I lariani sbloccano il risultato al quindicesimo con Baturina su assist di Dovikas per poi trovare il raddoppio al 38esimo con lo stesso Dovikas lanciato a rete. Nella ripresa di Aucal al tris al nono con un potente destro, prima della rete tedesca firmata da Maksimovic. Allo scadere ci pensa il neoentrato Perrone a firmare definitivo 4-1 su assist di Nico Paz, una prestazione d'autorità che regala agli uomini di Fabregas una straordinaria vittoria al primo storico appuntamento europeo. Si chiude sull'1-1 la sfida di Istanbul tra Fenerbahce e Roma per il ritorno dei giallorossi in Champions League dopo 7 anni. La squadra di Gasperini sblocca il match al 39esimo con una splendida conclusione da fuori di Cristante, ma incassa il pareggio turco in avvio di ripresa con Brown al 48esimo, abile a approfittare di un'uscita avventata di Mancini. Nel finale Svilar salva il risultato sui tentativi locali prima della traversa colpita da Ake. Per la Roma un punto prezioso al termine di una gara di grande sacrificio. Scatta nel fine settimana la quarta giornata di Serie A. Ad aprire le danze stasera sarà la sfida tra Venezia e Fiorentina, seguita dal programma di sabato che vedrà impegnate Juventus e Atalanta, per poi chiudersi con i big match delle 18 tra Lazio e Milan. Domenica ricca di impegni con il Napoli che ospita il Bologna al Maradona per scacciare la crisi, mentre lunedì sera la giornata si concluderà a San Siro con il posticipo tra Inter e Udinese. In vista della delicata sfida di campionato di domenica contro Bologna, il Napoli di Max Allegri prova a scuotersi facendo leva sulla cabala. L'allenatore toscano vanta infatti una tradizione straordinariamente favorevole contro i rossoblù. Nei 26 precedenti in panchina tra Milan e Juventus non ha mai raccolto una sconfitta, collezionando 19 vittorie e 7 pareggi. Una statistica confortante per gli azzurri, chiamati a riscatto contro la formazione di Tedesco, che nell'occasione sarà guidata in panchina dal vice Tarozzi a causa della squalifica del tecnico titolare. Serata di festa e grande spettacolo a Napoli per l'apertura degli europei maschili di pallavolo davanti a 6.000 spettatori di Piazza del Plebiscito e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia di De Giorgi supera la Svezia con un netto 3-0. Nonostante l'inizio posticipato di 30 minuti per la pioggia, i campioni azzurri mantengono alta la concentrazione sotto la regia di Capitan Giannelli. Domani la partenza per Modena, dove sabato l'Italia affronterà la Grecia nella seconda partita della Pool A. Sarà la sfida tra le due migliori giocatrici del mondo a decretare la campionessa dello US Open. La finale femminile di sabato vedrà opposte Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, quest'ultima nuova numero uno della classifica WTA da lunedì a prescindere dal risultato. Nelle semifinali la bielorussa Sabalenka ha superato Jessica Pegula per 7-5-6-2, conquistando l'ottava finale slam consecutiva sul cemento. Più sofferta la rimonta della kazaka Rybakina, che ha piegato Coco Gauff al terzo set col punteggio di 3-6, 4-6, 6-4. La prima giornata della nuova

0: edizione della Champions League archivia un bilancio complessivo di 2 sconfitte, un pareggio e una singola vittoria per le formazioni italiane. Un bottino che a un primo e superficiale sguardo legato unicamente al punteggio numerico potrebbe apparire deludente, ma che un'attenta analisi dello svolgimento delle gare rivela un quadro ben più incoraggiante e ricco di spunti positivi. Inter, Roma e Como, pur accogliendo esiti differenti sui rispettivi campi, hanno messo in mostra un'idea di calcio profondamente offensiva e imperniata sul controllo del gioco, affrontando avversari di primissimo piano su palcoscenici ostici come il Santiago Bernabéu per i nerazzurri contro Real Madrid di Mourinho o la caldissima volgia dello stadio del Fenerbahce per i giallorossi, fino a felice impatto casalingo del Como a Senigallia contro Lipsia. Questo leitmotiv tattico rappresenta un netto e stimolante cambio di passo rispetto ai vecchi stereotipi continentali, riflettendo una tendenza a viso aperto che inizia a intravedersi anche all'interno del nostro campionato. Tecnica e filosofia a confronto con Chivu e Gasperini, capaci di dimostrare come la difesa 3 non significhi rinuncia ma coraggio propositivo. L'Inter ha mostrato grande personalità piantandosi nella metà campo dei Blancos pur pagando a caro prezzo disattenzioni difensive, mentre la Roma ha tenuto saldamente in mano il pallino del gioco. Il Como, da canto suo, si è affacciato all'Europa che conta, imponendo il proprio ritmo contro un avversario di collaudata esperienza internazionale. La nota stonata del torneo europeo è invece rappresentata dal Napoli. Nonostante la forza dell'avversario di turno, un Arsenal collocato tra le primissime forze d'Europa, la compagine azzurra è apparsa distante dal nuovo corso collettivo del calcio italiano. La scelta di Massimiliano Allegri di replicare una tattica speculativa e difensiva sulla falsa riga del celebre successo di Stamford Bridge del 2021 si è scontrata con l'impietosa realtà del campo e con un trend negativo aperto dalle recenti battute d'arresto contro Como, Inter e Gunners, confermando come un approccio eccessivamente prudente rischi ormai di non pagare più.
1: Buon venerdì 11 di settembre, non ho visto i voti assegnati a Cesc Fabregas, però questa è una provocazione e sarà un video di trasparenza, di confronti, di onestà e anche di giustizia nel giudicare determinate cose. Io ho commentato ieri il 6,5 della Gazzetta dato ad Allegri e quanto dovrebbero dare, cioè se l'inviato a Napoli della Gazzetta ha dato 6,5 ad Allegri, una partita dal mio punto di vista insignificante, ma mi posso sbagliare, quanto dovrebbero dare a Fabregas? 15, perché comunque non c'è partita, non c'è proporzione, non c'è paragone. Quella di ieri, ho commentato sul mio canale la partita della Roma, ma il Como merita un appendice, merita un discorso a parte. Como è bello, quanto è bello, come gioca bene al calcio, che senso di organizzazione, di libertà, di pura interpretazione del lavoro, H24, 7 giorni su 7, vorrei dire 365 al giorno, perché le cose non nascono per caso. E quindi qui dovremmo cercare di indossare tutti i panni di una giustizia mediatica che spesso non c'è. Tra l'altro ho letto dei messaggi che respingo, ma il Como degli stranieri non c'entra nulla, il Como degli stranieri, il Como degli italiani, questo è un populismo che non ha un senso, il Como gioca bene perché è degli stranieri. No, io giudico l'allenatore in base a come porta le squadre in campo. E possono essere tutti italiani, possono essere tutti stranieri, ne hai 11 italiani, ma se la tua squadra non è organizzata, il mio concetto, la mia base imprescindibile non è legata alla nazionalità, ma a quello che tu mi porti. Vi faccio degli esempi. La sera prima Allegri, piuttosto che dire la prossima volta cercheremo di avere e di dare un senso alla nostra manovra senza aspettare ripartire, la prossima volta magari dirà questo piuttosto che dire la frase che secondo me è entrata negli annali e in archivio: se avessimo difeso in questo modo contro il Como e l'Inter non avremmo perso. E questo è l'errore concettuale, quindi ti occupi soltanto dell'aspetto difensivo. Come avresti dovuto difendere? Se avessi difeso contro il Como e contro l'Inter esattamente come hai difeso contro l'Arsenal, non avresti preso gol. E lì nasce il concetto, lì nasce la differenza, lì nasce l'idea di calcio, lì nasce il confronto tra il calcio e l'anticalcio. Ora io auguro a chiunque di uscire da questo modo un po' vetusto di vedere le cose, ma ho l'impressione che il tempo trascorra lentamente e soprattutto inesorabilmente. Perché il Como? Perché è un concetto fresco, perché figlio di un'organizzazione, è figlio del lavoro, è figlio dei dettagli, è figlio anche di momenti in cui nell'ultimo quarto d'ora di Napoli fai di necessità virtù, devi sbattere la palla in tribuna e la sbatti in tribuna. Ma la partita di ieri, che i rosiconi fanno, e chiedo scusa per il termine, la fanno passare come un virgolette cosa volete che sia il Lipsia, non è il Lipsia il Real Madrid o il Paris Saint Germain, è il tuo modo di stare in campo, è il tuo concetto di calcio, è la tua freschezza di calcio, è la tua filosofia, la mentalità che hai trasmesso, e queste sono cose che ti fanno dire come è bello e come è bello, come gioca bene al calcio il Como. La partita di ieri è stato un manifesto, perché se per la prima volta in Europa giochi contro una squadra più esperta di te, abituata a determinati palcoscenici, c'è un'attesa incredibile e c'è un modo di vedere le cose che ti porta a dire vediamo se loro adesso pagheranno dazio. Hanno giocato una partita incredibile, di intensità rarissima, di qualità degli schemi, di sovrapposizioni, di folate, di geometria, di Nico Paz che prima sembrava l'unico vero monumento calcistico e tutti gli altri delle comparse. Ma avete visto Baturina e soprattutto Diao? Ci rendiamo conto anche per quale motivo legittimamente il Como voglia difendere le sue valutazioni di mercato e per quale motivo nelle ultime due settimane, quando qualcuno si è avvicinato a Diao, il Como ha sparato 50 milioni perché non voleva darlo e ha detto no a 60 milioni per Baturina perché non voleva darlo. Perché loro stanno costruendo con la ricchezza di chi ha i soldi e non li scaraventa dalla finestra. Quindi vi potrà stare, intendo dire mediaticamente, giornalisticamente, non a voi. Io so che voi apprezzate il calcio senza prevenzioni e sapete riconoscere come avete riconosciuto nei commenti. Vi potrà stare pure antipatico, mi riferisco a noi, a quelli che giornalisticamente cavalcano sempre la stessa tigre e sono pronti a difenderla anche quando le cose vanno malissimo. Vi potrà stare antipatico Cesc Fabregas, ma ha dato una lezione. Comunque vada la stagione, ne può perdere anche tre di fila, ma giocando con questa mentalità io non avrò nulla da obiettargli, anche perché il mercato è stato un mercato veramente del sarto che ha cucito il vestito su misura prendendo la stoffa giusta. Hanno ribaltato i due discorsi legati alle fasce e hanno rivoluzionato lì, hanno confermato il portiere, cercavano un centrale forte come Chalobà e lo hanno preso, hanno rinfrescato il centrocampo con un paio di innesti, hanno resistito alle tentazioni legate ai gioielli che avevano subito e presto hanno avuto un prezzo enorme e qualcuno era disposto a mettere quei soldi sul tavolo, si sono divertiti a portare a spasso la Fiorentina fino al 30 di agosto e questo per me è un manifesto prendendo Moise Ken alle loro condizioni, però in questo momento che non è il titolare, perché c'è un titolare che fa parte della gerarchia e che sarà Fabregas a stabilire il momento in cui questa gerarchia verrà ribaltata. La stagione è lunga, giocheranno ogni tre giorni, dopo la sosta Champions, campionato, ci sarà la Coppa Italia e Fabregas sarà bravo a gestire questi momenti. Perché non dovremmo riconoscere la differenza tra calcio e anticalcio? Per quale motivo dobbiamo arrampicarci sugli specchi per giustificare una prestazione pessima dando 6,5 all'allenatore? E che voto mi dai allora Cesc Fabregas? Dimmelo, se non sei prevenuto mi devi dire che voto dai, sfondi qualsiasi tetto e gli dai 12. Tra l'altro questo discorso legato anche a questa piccola bomboniera che potrebbe contenerne 30.000 e riempirebbe tutti i posti, ma non può contenerne 30.000 affacciata su quel maestoso scenario del lago di Como, ha un'organizzazione capillare alle spalle. Se non è per Cesc, non lo prendo, c'è un direttore sportivo moderno, un'area scouting molto organizzata, ma se SESC è il confronto con l'Udi e quindi con l'area scouting non è un confronto centellinato al millimetro di reciproca convinzione.

non prendono i calciatori. Credo che sia la sintesi perfetta. Il mercato fatto d'amore e d'accordo con l'allenatore, i calciatori presi senza che per forza debba essere quel nome, ma quel ruolo con quelle caratteristiche. Hai lavorato un paio di anni così e stai crescendo, aumentando la qualità. Ti presenti in Champions e offri questo manifesto. Il giorno prima hanno cercato di mettere la polvere sotto il tappeto parlando di una resistenza, il cuore del Napoli. Voglio vedere il gioco, vorrei vedere il gioco. Quindi, con grande onestà, faccio i complimenti al Como, uscendo dallo stereotipo delle frasi fatte, comuni, banali, non agli italiani, non agli stranieri. Mi interessa vedere una squadra italiana che gioca a calcio, che gioca a pallone, che gioca organizzata, che gioca mentalizzata e che gioca esattamente come ha fatto il Como. Datemi una vostra idea e un vostro pensiero e vi ringrazio per l'attenzione. Buon venerdì a tutti.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B e partiamo facendo una sorta di riassunto su quello che capiterà durante questo fine settimana, che vedrà un miglioramento del tempo, per fortuna già nelle prossime ore, nelle regioni centro-settentrionali dopo i nubifragi, purtroppo anche le due vittime che abbiamo registrato nelle ultime 36-48 ore. Per quanto riguarda il sud invece arriva lì qualche temporale, in particolare nella giornata di sabato, come vedremo tra poco. In compenso temperature in tutta Italia che si stanno riportando nella norma, rinfresca infatti anche al sud e in tutto il paese temperature bene o male al di sotto dei 30 gradi nei prossimi giorni e si riesce finalmente anche a dormire bene. Per quanto riguarda la situazione attuale, da segnalare l'allontanamento dall'Italia della perturbazione giunta nelle ultime ore e quindi al centro-nord il tempo è già nettamente migliorato, ma la coda di questa perturbazione ora sta interessando il sud Italia. Se guardiamo a livello europeo notiamo comunque una graduale rimonta nei prossimi giorni dell'alta pressione, ma inizialmente tra oggi e domani, venerdì e sabato, il sud avrà il passaggio di un po' di nuvole e questo sabato anche dei temporali che transiteranno in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento. Andiamo a controllare ora la questione temperature con quest'area un po' più fresca che finalmente ha raggiunto anche l'Italia, solo al sud la colorazione come vedete è ancora più accesa, ma anche lì temperature che tendono a calare nelle prossime ore. Vediamole queste temperature, partiamo dalle minime di questo venerdì che sono rimaste sotto i 20 gradi al centro-nord, si dorme anche con il lenzuolino, al sud invece ancora un pochino alte ma stanno calando. Le massime ancora al sud oltre 30 gradi, ma questo sabato, grazie all'arrivo del maestrale, anche al sud temperature in calo e si starà bene un po' in tutta Italia, sotto i 30 gradi come vi dicevo prima. Chiudo con il vento perché rinforza un pochettino sulle isole maggiori, sulle regioni adriatiche, venti sostenuti nelle prossime ore e mari localmente mossi o molto mossi. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sull'app di 3B Meteo.
1: Buongiorno, siamo iniziati.
2: È acceso qua?
1: Sì. Quindi pensavo che le chiavi con il disco.
3: Prego. Mister, buonasera. Senta, sì. Lei alla vigilia aveva chiesto personalità a questa squadra di non snaturarsi. Penso che alla fine sia soddisfatto da questo punto di vista. Però volevo tornare un attimo sull'occasione del gol preso, perché lei ha detto prima alle televisioni siamo usciti male. È chiaro, Mancini esce in ritardo, ma questa uscita di Mancini è dovuta al fatto di un ritardo di Wesley in occasione oppure di qualche altro giocatore? Grazie.
4: Ma di solito quando si prende gol magari c'è anche la compartecipazione.
5: Si sente?
4: Così? Audio? Che si può alzare, no?
5: Chiediamo.
4: L'audio è un po' più alto?
5: Il volume.
4: Vabbè. No, di solito c'è la compartecipazione.

0: non solo magari anche di qualche altro giocatore, però è chiaro che abbiamo fatto un errore, sicuramente abbiamo fatto un errore, beh, sono stati bravi anche loro, l'abbiamo anche ripetuto in un altro paio di situazioni. Forse facciamo più errori quando siamo schierati che quando abbiamo degli spazi alle spalle, questa probabilmente è una situazione che ci dobbiamo lavorare un po' di più, perché ci sono dei momenti della gara che puoi essere anche non sempre nella metà campo avversaria, e in quelle situazioni siamo un po' più vulnerabili sicuramente.
1: Ecco, mister, le vuoi chiedere innanzitutto come mai la scelta di Rensch, forse anche per premiarlo, tra virgolette, per aver portato la squadra, aver contribuito a portare la squadra qui in Champions League con quella prestazione di Parma. E poi, tornando sul gol, con l'Atalanta, dopo 3 minuti dalla ripresa, la Roma prende gol. Oggi, dopo 3 minuti della ripresa, la Roma prende gol. Cos'è, un problema di concentrazione nel tornare in campo, oppure, come diceva lei, a formazione schierata forse un po' più di fatica?
0: Non lo so, a volte non si può spiegare tutto, a volte capiti magari che prendi 2 gol di fila dopo 2 minuti l'inizio del secondo tempo, poi magari non lo prendi più per tutto il campionato, li pigli in altri minuti, cioè non è tutto così spiegabile, però è anche vero che insomma 2 partite di fila che prendiamo gol così, ci faremo sicuramente attenzione. No, questa non è una squadra che dà dei premi per qui quello che è tutto guadagnato, è tutto quello che te lo fai attraverso gli allenamenti, attraverso le prestazioni. Ha giocato Rens perché in questo, e penso che abbia fatto anche un'ottima gara finché è rimasto in campo, perché meritava di giocare.
2: Buonasera mister.
0: Buonasera.
2: Eccomi. Io invece le volevo chiedere come mai è uscito con E, è un problema fisico o una scelta?
0: Un problema fisico,
2: sì. Ginocchio. Quanto è mancato? Cioè, perché primo tempo abbiamo visto fare recuperi, intercetti, breccare, insomma, ecco, quanto ha pesato l'assenza di Koné nella ripresa?
0: Sì, ma avremmo magari sofferto di più lo stesso, perché nel momento in cui si è andati in pareggio magari ha dato anche energia e morale agli avversari, quindi la partita del secondo tempo sul pareggio è diventata sicuramente più difficile, anche se poi a sprazzi ci sono stati dei momenti che sembrava potessimo anche noi ritrovare il gol. Un episodio per centimetri sul rigore, qualche altra situazione, però la partita è stata più complicata. Non penso che dipenda solo da Koné, con tutto il valore di Koné, ma anche perché Pisilli credo che comunque abbia fatto una buona partita. Pisilli è fuori da tempo, adesso finalmente è rientrato e comunque credo che si sia comportato bene.
2: Grazie.
3: Ecco mister, buonasera. Io volevo sapere un dettaglio su Dybala, nel senso che l'abbiamo visto alla fine abbastanza affaticato, era con i crampi in campo, la sua scelta di togliere Malen e tenere Dybala, e comunque volevo sapere in generale se era soddisfatto comunque per il punto preso, visto che comunque la Roma addirittura rischiava di perdere, di una partita che però era in pieno controllo nel primo tempo e comunque tenuta bene anche nel secondo.
0: Questi sono campi veramente difficili, noi il nostro calendario ci ha messo a giocare qui, magari la stessa partita in casa ha un altro effetto, sarà così probabilmente ad Atene, andiamo su campi molto complicati, però il calendario è questo, io rimango alla prestazione questa sera, bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti, sia dal punto fisico che dal punto di vista tecnico. Questa sera poi hanno giocato anche molto compatti. La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni. Quindi Io non storco il naso per niente, sono consapevole che potevamo perderla, ci sono stati due.